0: Vivere secondo il cristianesimo originario significa anche avere rispetto per ogni forma di vita. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che abbiamo citato ci sono stati dati 2000 anni fa. In realtà molti cristiani che seguono le chiese sono influenzati da una dottrina portata dalla Chiesa secondo la quale gli insegnamenti portati da Gesù di Nazareth, come ad esempio il discorso della montagna, sarebbe un'utopia, una visione idealistica che riguarderebbe la vita nello Spirito di Dio che ci aspetta dopo il giudizio universale. Nell'epoca odierna, invece, lo Spirito di Dio ha inviato di nuovo una profetessa, scegliendo una persona che lo serve come, si può dire, traduttrice del linguaggio di luce di Dio. Si tratta di Gabriele, la grande profetessa e messaggera di Dio che vive in mezzo a noi nella nostra epoca. Per mezzo di Gabriele, da più di 30 anni, colui che è l'infinito e suo figlio, il Cristo, nostro Redentore, si rivelano agli uomini e grazie alla parola di Dio, gli uomini hanno ricevuto così aiuti inestimabili che ci danno la possibilità di riportare in vita il regno di Dio, il regno della pace, sulla terra, come uomini, e di vivere secondo i comandamenti di Dio. Dopo aver fatto questa premessa, vogliamo passare al tema di oggi. Sicuramente avrete fatto delle riflessioni mentre stavo parlando. Oggi vogliamo proprio parlare di alcuni di questi pensieri e spiegare in modo dettagliato, in una piccola tavola rotonda di cristiani delle origini, che cosa si trova dietro ai nostri pensieri. Spesso crediamo che i pensieri siano invisibili e che quindi non possano essere scoperti o smascherati perché nessuno li vede. Pertanto, crediamo che i pensieri non abbiano alcuna conseguenza, ma è veramente così? Cari amici all'ascolto, effettivamente spesso non ci rendiamo conto che i pensieri sono forze energetiche e che queste forme energetiche si irradiano anche verso i nostri simili, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, che si irradiano nell'ambiente materiale e di sostanza sottile che ci circonda e che noi stessi richiamiamo poi queste forme energetiche in base alla legge di causa ed effetto, ossia secondo il principio trasmettere e ricevere. Pertanto essi ricadono su di noi a causa del magnetismo che noi stessi costituiamo, dato che siamo l'origine di questi pensieri. Se si tratta di energie positive che abbiamo emesso come pensieri di amore, pensieri con cui ci occupiamo del prossimo, di fiducia, allora su di noi ricadranno forme energetiche dello stesso tipo, ossia pensieri ed azioni che provengono da persone che sono colme di amore e che irradiano fiducia. Se invece coltiviamo pensieri di odio, di invidia, di gelosia, può accadere che i nostri simili e l'ambiente che ci circonda manifestino verso di noi inimicizia, astio, fino ad arrivare a combatterci apertamente. È quindi naturale chiedersi, pensieri sono veramente così pericolosi oppure sono invece innocui? Tante volte si afferma che i pensieri sono liberi e quindi, Gerard, vorrei proprio chiederti questa domanda per cominciare, è veramente così?
1: Dalle spiegazioni che ci ha dato Gabriele sappiamo che i pensieri attirano pensieri dello stesso tipo. In questo caso vale quindi la legge che dice il simile attira il simile. Ciò che trasmetto ricade su di me. Si potrebbe dire che lo attiro di nuovo. Ciò su cui continuo a rimuginare, a riflettere, cresce in me, si ingrandisce eventualmente, si irradia e irradia allo stesso tempo anche verso di me, attirando energie dello stesso tipo. E così può accadere che si accumulino energie che possono addirittura diventare bellicose. E quando avviene? Quando i pensieri sono negativi. Pertanto possiamo dire che i pensieri sono energie molto forti che spingono per realizzarsi.
2: Abbiamo però sentito anche che il simile attira il simile. Si può dimostrare che il simile attira il simile? Si può dimostrare che, per esempio, le sofferenze, il dolore o le malattie hanno veramente origine da un modo di pensare errato? È possibile provarlo?
1: Sappiamo che in fondo le malattie, le sofferenze e il dolore si basano sempre sul nostro comportamento. Infatti ogni uomo è un emittente e una ricevente. Invia i suoi pensieri negativi, ma anche quelli positivi, e attira di nuovo le stesse cose.
2: La domanda è però se lo possiamo dimostrare, dato che altrimenti dovremmo veramente dire che è un caso.
1: Ma esiste il caso? È forse un caso se io sono ammalato mentre un altro è sano?
0: Se ci esaminiamo e prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ci renderemo conto che noi stessi attiriamo le nostre malattie con i nostri pensieri. I pensieri negativi sono energie che formano un blocco, che fermano o rallentano il flusso energetico. Si deve quindi dire che i pensieri di invidia o pensieri che ci spingono a litigare provocano appunto dissidi e una specie di guerra nel nostro corpo. Gli organi finiscono per essere uno contro l'altro, i nervi sono in subbuglio come lo sono forse anche i nostri pensieri. E a questo punto bisogna dire dove si fermano poi queste energie? Nel nostro corpo.
1: Penetrano nella nostra anima e tramite di essa vanno nei cosiddetti pianeti di memorizzazione che segnano il cammino che la nostra anima seguirà quando il corpo sarà deceduto.
2: Quindi le paure, l'odio, l'invidia, l'inimicizia, tutte queste cose si ripercuotono sul nostro corpo, ma anche i pensieri positivi, come i pensieri di salute, di guarigione, di amore per il prossimo. Quindi potremmo dire, io penso in modo positivo, parlo in modo positivo, non faccio del male a nessuno.
0: Tuttavia dobbiamo chiederci che cosa avviene dietro a questi nostri pensieri e a queste azioni. Com'è l'energia che vi è contenuta? È veramente positiva? È questo che ci segna, che ci caratterizza, che entra nelle cellule del nostro corpo. Quindi, come è stato detto prima, potremmo chiederci come possiamo dimostrarlo. Potremmo dire che ognuno lo può dimostrare a se stesso chiedendosi com'erano i miei pensieri, com'è stato il mio comportamento. Forse prima dei miei disturbi o della mia malattia è accaduto qualcosa? Per me questa è una prova. Ci sono dei proverbi che dicono ne ho le tasche piene, oppure che chi si arrabbia si mangia il fegato, e in questo caso si può dire che la mia rabbia agisce sul mio fegato perché io sono in discordia con qualcuno. Questa potrebbe essere una prova che si manifesta in me.
2: Ciò significa quindi che ognuno lo può dimostrare a se stesso, osservando se stesso e naturalmente esaminandosi.
1: Il modo migliore di dimostrarlo è di provare a pensare in modo diverso, di non rivolgermi sempre in modo negativo agli altri, di non pensare più negativamente di loro, ma di cambiare e dire anche l'altro ha qualcosa di positivo. E se affermo il positivo in lui e gli vado incontro in questo modo, mi accorgo che nel mondo dei miei pensieri e del mio comportamento cambia qualcosa. E questa è la prova migliore che dimostra che i pensieri sono forze.
2: O se mi dispiace di essermi comportato male, vado dal mio prossimo per sistemare le cose. Spesso si dice poi mi è caduto un peso dal cuore, vuol dire che ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo meglio e si può poi fare il passo successivo.
1: Potremmo quindi dire che è molto importante che riconosciamo e impariamo a poco a sperimentare i contenuti dei nostri pensieri, chiedendoci come ci comportiamo con i pensieri. Riconosciamo che cosa vogliamo forse ottenere con i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Facciamo un esempio. Lodo una persona e le dico, sei il migliore, lo sai fare così bene, potresti farlo per me? Eventualmente l'altro lo fa, ma forse avrei potuto farlo anch'io e imparare qualcosa, ma siccome sono pigro e comodo dico, lo faresti per me? L'altro lo fa, e cosa succede poi? Io non imparo nulla, e l'altro eventualmente si mette in mostra per ciò che fa. Quindi che cosa voglio ottenere lodando il mio prossimo in modo esagerato, con queste intenzioni? Qual è il contenuto dei pensieri? Che cosa ne deriva?
2: Se siamo sinceri, non ammettiamo davanti al nostro prossimo ciò che vogliamo raggiungere. Tuttavia, tutte queste cose vengono memorizzate e noi stessi le memorizziamo fin nelle cellule del nostro corpo.
1: Se osserviamo noi stessi, ci accorgeremo che molte volte siamo gentili, amichevoli, ma in modo superficiale, mentre più in profondità vogliamo ottenere una determinata cosa. In realtà vogliamo che qualcuno faccia una determinata cosa per noi, ma la facciata che presentiamo è completamente diversa. Potrebbero essere questi pensieri più profondi che dovremmo esaminare per comprendere come siamo veramente.
0: Potremmo anche fare un esempio che molti di noi conoscono sicuramente. Quando cerchiamo di essere gentili, forse siamo molto gentili con qualcuno in modo superficiale, mentre in realtà più in profondità pensiamo forse non ti sopporto. Però poi si dice buongiorno, come sta lei? E questi sono i contenuti che si trovano più in profondità e dicono non ti sopporto, non mi vai a genio. È questo che conta, e non le parole sdolcinate che forse diciamo, è il contenuto che viene memorizzato ed esso è negativo, quindi noi inganniamo noi stessi.
2: E ciò significa che in questo caso memorizzi questo non ti sopporto, ciò che si trova veramente in profondità, ossia i contenuti che possono appunto essere addirittura invidia, odio, memorizzi tutto ciò nelle cellule del tuo corpo e inoltre anche nell'anima e al di là di essa nei pianeti di memorizzazione e nell'aldilà. Queste cose attireranno poi anche la nostra anima dopo la nostra vita sulla Terra, ossia essa sarà segnata esattamente da tutto ciò e l'impronta che noi stessi le diamo con i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Quindi è veramente un pericolo, diciamo tante belle parole, ma pensiamo in modo negativo e i contenuti entrano nelle cellule del corpo, nei pianeti di memorizzazione e poi ci chiediamo da dove vengono le sofferenze e le pene.
1: Oppure anche una malattia. Facendo questo gioco ci mostriamo come non siamo. Possiamo provare a esaminarci, scoprire noi stessi. Invitiamo quindi anche voi, cari ascoltatori, provate a farlo se lo desiderate. A questo punto potremmo chiederci quali sono le conseguenze di un comportamento del genere. Se ci comportiamo in modo egoistico, cercando di raggiungere qualcosa per noi, ne deriva in fondo una dipendenza, un legame al nostro prossimo che fa ciò che avrei dovuto fare io stesso. In tal modo si può creare un rapporto di dipendenza che viene sciolto nel momento in cui riconosciamo queste cose, ci pentiamo della nostra parte, perdoniamo, chiediamo perdono e ritroviamo quindi un rapporto positivo incontrandoci con pensieri altruistici e non per ottenere qualche cosa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato a parlare di un capitolo veramente interessante. La domanda è come possiamo liberarci da questo vortice del nostro comportamento negativo? Abbiamo ora la possibilità di ascoltare una parte di un colloquio tenuto con Gabriele, nel quale ci ha spiegato in modo dettagliato e intenso quali possibilità abbiamo per uscire da tutto ciò. Si parlerà però anche di un altro tema che desidero introdurre già ora. La domanda è: c'è una prova che dimostra l'esistenza di un regno di Dio? Gabriele ce lo dimostra con la sua vita e con il suo esempio, che possiamo ora ascoltare insieme nella registrazione. Sentiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato su questo tema.
2: Pertanto potremmo chiederci come possiamo uscire da questo vortice determinato dal nostro comportamento negativo? Questo nostro comportamento negativo stimola anche il nostro materiale genetico, che forse diviene attivo troppo in fretta e così si manifesta la malattia. I nostri pensieri negativi entrano nelle nostre cellule, nelle cellule del corpo, ed esse non riescono più a comunicare tra di loro. Le linfe del corpo si intossicano e avvengono molte altre cose del genere. Quindi noi stessi, ognuno di noi, siamo un emittente che a sua volta riceve aspetti simili o analoghi. Possiamo quindi immaginare che l'Eterno che potremmo chiamare anche lo spirito universale e che in Occidente viene chiamato Dio, oppure la massima intelligenza, ci ha donato i 10 comandamenti tramite Mosè. Poi è venuto Gesù, il possente insegnante del mondo che divenne il nostro Redentore, che ci ha insegnato l'amore per Dio e per il prossimo, che ci ha insegnato il discorso della montagna, in cui, riassumendo, si dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E perché? Perché ciò che noi trasmettiamo ci colpisce ed eventualmente anche l'altro che si arrabbia a causa del nostro comportamento. Ma in questo caso siamo legati al nostro prossimo, dato che non dovremmo attribuirgli ciò che siamo noi stessi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi non farlo nemmeno agli altri con i pensieri. Abbiamo quindi i 10 comandamenti di Dio, donati dalla possente intelligenza universale originaria. Abbiamo gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Sono aspetti della legge che provengono dal regno di Dio. Se li adempiamo passo per passo, allora rimetteremo in ordine la nostra vita, i nostri pensieri diverranno più positivi, le nostre parole diverranno più credibili e le nostre opere più altruistiche. Ora, alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire: sì, le persone dell'emittente Nuova Gerusalemme parlano del regno di Dio e di Dio, dello spirito universale, della massima intelligenza, ma non ci sono prove. Non è mai tornato indietro nessuno per dimostrarci queste cose.
3: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
2: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, forse posso fare un piccolo esempio che potrebbe indurre qualcuno a riflettere e portarlo forse a dire: sì, questa potrebbe essere una prova che dimostra che esiste il regno di Dio. Inizio con la mia vita personale che 33 anni fa ebbe una svolta totale. C'erano due persone sedute in salotto e improvvisamente sentii una voce nel mio cuore. Per quanto riuscii a comprendere, era qualcosa che si presentava a me nel mio interiore. Non vidi nulla, ma la sentii nel mio cuore e mi disse a senso: io provengo dal regno di Dio. Io sono un essere divino e mi presento a te come fratello Emanuele, proveniente dall'essere eterno dei cieli. Mi spaventai e poi sentii ancora e diventai curiosa: ma cosa c'è nel mio cuore? Cos'è che parla? E nella misura in cui riuscii a comprenderlo, sentii ancora che diceva nel mio cuore: lo Spirito Eterno, Dio, che come sostanza e forza è il nostro Padre dei Cieli, desidera istruirti come strumento, in modo che tu possa percepire il linguaggio dei cieli, il linguaggio del regno di Dio, per poi trasporlo nella tua madrelingua. Io non diedi alcuna risposta e non ero nemmeno in grado di dare una risposta, poiché sentivo che parlava dentro di me, parlava nei miei pensieri e non riuscivo a mettere a tacere questi pensieri. Dopo un certo tempo, questo essere dei cieli si presentò di nuovo. Mi salutò dal regno di Dio e mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo allora, che Gesù, il Cristo, che un tempo venne sulla terra in veste di Gesù, desiderava annunciare ancora una volta agli uomini il messaggio della verità, il messaggio della vita. E dato che il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini, il regno di Dio ha bisogno di un portavoce. E questo portavoce, questo strumento, avrei dovuto essere io. Nel mio cuore sentivo sentimenti strani. Percepivo che c'era qualcosa che era presente, che mi compenetrava con un amore e una grandezza indicibili. Infatti io ero cattolica, non avevo quasi mai sentito nulla in merito a un regno di Dio e ancor meno su Dio in me. In modo molto prudente e cauto, questo essere divino continuò a parlare in me e mi disse: ha senso. Ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te si edifichi un'opera mondiale. E questo essere divino mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo, se tu dici sì ad essere preparata come strumento dei cieli, devi sapere fin d'ora che molte persone ti rifiuteranno. La casta sacerdotale ti perseguiterà, ti ridicolizzerà.
3: Hörige Journalisten.
2: Giornalisti succubi ti metteranno in ridicolo nei mass media, come vuole la Chiesa. Affermeranno cose che non sono vere. Dio è giusto e prima che tu gli dica sì, ti voglio dire queste cose. E io dissi, tutta timida nel mio interiore, ma come potrà avvenire tutto ciò? Non conosciamo nessuno, non abbiamo un grande patrimonio. Come potrà sorgere un'opera mondiale? E questo essere divino, un po' alla volta, nel corso di diverse giornate, mi disse, ci saranno persone che verranno da te e che crederanno alla parola dei cieli. Ci saranno persone che se ne andranno di nuovo perché hanno altri interessi interessi di questo mondo. Tuttavia, verranno continuamente persone che aiuteranno affinché possa sorgere quest'opera mondiale. Ma devi sapere una cosa. Il regno di Dio ha leggi inviolabili, leggi dell'amore, leggi dell'assoluto e, come è stato detto, sono inviolabili. E poi sentii ancora i 10 comandamenti che Mosè ricevette da Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo che desidera servirsi di te come strumento. Anche lui diede aspetti della legge provenienti dal regno infinito e tutte queste leggi sono indicazioni, sono passi affinché l'anima possa fare ritorno alla casa del Padre, affinché ciò che si trova nel profondo dell'anima possa manifestarsi nell'esteriore, è l'essere puro dei cieli, poiché in ogni uomo c'è l'onnipotenza di Dio. In ogni uomo c'è l'amore di Dio. Nel profondo dell'anima di ogni uomo c'è l'essere divino della patria, la legge eterna compressa che ritornerà nella casa del Padre. Tuttavia, senza fare i passi degli aspetti della legge che l'Eterno ha dato agli uomini, per molte anime non è possibile fare ritorno per molto tempo. Gli aspetti della legge del Regno di Dio sono i passi che portano nella patria eterna, all'origine dell'essere puro che pulsa nell'anima. Mi spaventai sempre più, ero proprio sempre più spaventata e pensai, ma devo veramente caricarmi di tutte queste cose? E non riuscivo a crederci. Ne parlai con il mio prossimo, che mi disse, quello che stai dicendo non proviene da te. Non saresti in grado di dire queste cose. Non hai mai sentito cose del genere. E improvvisamente senti cose che non si riescono a comprendere e tuttavia è tutto logico. Le cose andarono avanti e questo essere divino mi spiegò in modo sempre più profondo quale sarebbe stato il mio compito, che in fondo avevo portato con me dal regno di Dio, essere lo strumento di Dio. In realtà io sono una persona timida. Preferisco stare da sola e quindi dissi con timore, ma io non so parlare, non so parlare tantomeno davanti a tante persone. E l'essere divino mi spiegò, però io non vedevo l'essere divino, eppure percepivo che era presente, che c'era. E mi spiegò appunto, io desidero essere il tuo insegnante spirituale che ti istruisce in modo che tu possa comprendere il linguaggio dei cieli e trasporlo nella tua madrelingua. E da questo essere scaturivano equilibrio, amore, un essere che collegava, che mi toccava. E io dissi, sì, lo voglio fare. Poco tempo dopo, Questo insegnante spirituale si presentò come fratello Emanuele e mi istruì giorno per giorno. Per 2 o 3 anni in silenzio, in modo che imparassi a comprendere il linguaggio del regno di Dio e a trasporlo nella mia madrelingua. Cari amici all'ascolto, nel corso di questi 30 anni è veramente avvenuto tutto, proprio tutto ciò che mi fu detto nel cuore, ciò che mi fu spiegato e che come cattolica non ero in grado di comprendere. È avvenuto tutto, proprio tutto, fino alla cosa più piccola. E ora, dopo più di 30 anni, l'opera di Dio è divenuta un'opera mondiale. La parola di Dio viene diffusa tramite tantissime stazioni radiofoniche. La parola di Dio viene trasmessa da stazioni televisive. Come fu annunciato poi in seguito, sorgerà una terra pacifica, la base per il regno di Dio che sta sorgendo, che i cristiani pregano che avvenga sulla terra con il Padre nostro. È iniziato. È sorto un regno della pace che è ancora piccolo, ma sta crescendo. Tanti, tanti animali hanno già trovato una patria, consolazione e sicurezza. Non vengono fatti soffrire, non vengono macellati, ma vengono accolti con amore e accompagnati e sostenuti da persone che compiono passo per passo ciò che il mio insegnante mi disse in continuazione: se vuoi avvicinarti a Dio, allora attieniti ai comandamenti, aggrappati agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. In tal modo purifichi sempre più la tua anima e potrai iniziare in modo universale il messaggio divino che viene pronunciato in te e che proviene dal regno di Dio. Mi riproposi fermamente di farlo e credetti quindi alle parole del mio insegnante. E quando poi fui in grado di comprendere un po' di più il linguaggio dei cieli, si fece sentire il Cristo Dio che mi disse: sono io, non aver paura. Ciò che ti è stato annunciato avverrà. E da allora lo Spirito possente, il Cristo Dio, parla in questo mondo, e anche il nostro eterno Padre, il Padre originario. Tutto, veramente tutto, si è avverato fino ad oggi. Forse tutto ciò per qualcuno può essere una piccola prova che dimostra che esiste un regno di Dio. Tuttavia, una cosa è importante e mi fu continuamente spiegata: se non vengono realizzate le leggi del regno di Dio, senza la realizzazione dei 10 comandamenti, degli insegnamenti del discorso della montagna, che si può riassumere nel principio: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, in noi non si può compiere nulla. Continuai a imparare, imparai a cambiare, a trasformare me stessa, poiché mi chiedevo chiesi ogni giorno in modo nuovo cosa c'è dietro ai tuoi pensieri, corrispondono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questi pensieri, e ai comandamenti del discorso della montagna. Le tue parole sono sincere oppure hai dei pensieri reconditi? E come sono le tue opere? Corrispondono agli aspetti della legge della vita? E se non era così, chiedevo perdono. Mi dispiaceva veramente tanto. E questo pentimento, il fatto che mi dispiacesse di aver pensato di nuovo in modo errato, mi aiutò a cambiare subito. In me si sviluppò un sismografo che mi ammoniva subito quando pensavo qualcosa che non corrispondeva al regno di Dio.
3: Ich habe an das, was mir vor 33 Jahren gesagt wurde.
2: Io ho creduto in ciò che mi è stato detto 33 anni fa, ossia sorgerà un'opera mondiale, un'opera del Cristo Dio per tutti gli uomini di buona volontà, affinché possano fare ritorno alla casa del Padre. Ci ho creduto. Ciò che è stato detto era realtà per me. E ci credetti ogni giorno di più. Lo affermai nei miei pensieri. Lo affermai in ciò che dicevo. Lo affermai in ciò che facevo. Quindi tutto è trasmettere e ricevere. Ho edificato, ho ampliato l'emittente nel regno di Dio e ricevo dal regno di Dio. Se non crediamo in modo attivo e con l'azione nei 10 comandamenti e negli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e non li mettiamo in pratica, in noi non si può compiere nulla. E molti diranno: sì, io credo nei comandamenti, io credo in ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazareth, ma la fede spinge per essere realizzata ed è la realizzazione che ci trasforma, ossia ciò che credo lo dovrei anche pensare, dovrei anche esserlo nelle mie parole e nelle mie azioni. E se ora uno dei nostri ascoltatori dice: sì, ma allora mi posso proporre molte cose e col tempo si compieranno. Sì, si compieranno. Dall'invidia, dall'odio, dall'inimicizia, dalla malattia, dalla sofferenza scaturiscono malattie e sofferenze, mentre dall'adempimento, rispettivamente dalla realizzazione dei comandamenti di Dio, degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, si sviluppano salute, gioia interiore, felicità, libertà e la vita che noi tutti desideriamo. Una vita pacifica, una vita di gioia, una vita di gratitudine, una vita di vera libertà. Quindi siamo noi che decidiamo che cosa ricade su di noi: sofferenza, tristezza, fame, pene, malattie, oppure gioia, libertà, felicità, protezione nell'onnipotenza e nell'amore di Dio, salute e soprattutto pace. E non per ultimo, un posto di lavoro che ci rende soddisfatti, poiché nella legge del regno di Dio si dice anche: prega e lavora.
1: Questa descrizione così viva della vita e del tesoro di esperienze personali di Gabriele dimostra proprio che Dio è attuale, come dice il tema della trasmissione. E chi meglio di lei potrebbe spiegarci che cosa significa avere un rapporto con Dio, con la Patria Eterna? Penso che l'abbiamo percepito tutti. È meraviglioso sentire che esiste un regno di Dio e questa è anche la prova che vi ha raggiunti fino a casa, dove potete riflettere su questi aspetti se lo desiderate. Tutto ciò ci motiva a raggiungere la meta che è quella di edificare un regno di Dio.
0: Lo strumento del Cristo Dio, ossia Gabriele, ci ha detto che avrebbe dovuto sorgere un'opera mondiale ed essa è ora sorta. Ha anche spiegato che è necessario credere in ciò che si dice e si pensa. E quindi ancora una volta un'esortazione ad essere in unità con i nostri pensieri, a non dire una cosa e poi farne un'altra. Abbiamo appena sentito da Gabriele in che modo una sola persona, donandosi totalmente a questa voce interiore, alla voce di Dio, ha letteralmente portato il regno di Dio sulla terra. Gabriele ha creduto alle parole del Cristo Dio e si è orientata completamente su questa parola interiore. Non ha avuto dubbi, non si è lasciata distogliere, ma ha concentrato totalmente queste energie di pensiero sul regno del Cristo Dio o sul regno di Dio ed in tal modo lo ha attirato. Ciò che Gabriele ci ha raccontato dalla sua vita è un esempio per noi. Crediamo in questo regno di Dio? Allora anche noi avremo anche pensieri che lo affermano. E in questi pensieri vivremo anche sempre di più secondo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, ed in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E così potremo contribuire anche noi ad edificare ed ingrandire questa grande opera che Gabriele ha portato sulla terra in questi 30 anni. E cosa è avvenuto in tutti questi anni, più di 30? Che cosa è sorto?
1: In questi anni, come hai detto, sono più di 30, molte persone hanno potuto sperimentare come Dio agisce su questa terra. Prima di tutto è stata chiamata in vita una grande opera in cui sono stati portati gli insegnamenti. Lo Spirito Divino ha donato all'umanità rivelazioni e migliaia di istruzioni spirituali tramite Gabriele. Esse sono state pubblicate in libri e come pubblicazioni audio sono state tradotte in molte lingue. Tutte queste cose, anche molte altre, vengono mandate in onda per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Lo Spirito di Dio ha istruito e istruisce noi uomini, ci indica come possiamo mettere in pratica nella nostra vita gli insegnamenti delle leggi spirituali divine in ogni dettaglio. Ci ha spiegato come possiamo applicarli, come possiamo adempiere alla parte divina in noi, in modo che il nostro vero essere possa venire sempre più alla luce, anche durante la nostra vita terrena.
2: E in questo modo lo Spirito del Cristo Dio ha avverato ciò che ci aveva annunciato già in veste di Gesù di Nazareth, quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle, ma vi invierò il Consolatore e lo Spirito della verità, che vi condurrà nella verità tutta intera».
1: Questo Consolatore è tra di noi e ci parla da più di 30 anni. Sulla base di quest'opera spirituale divina, sono state toccate sempre più persone in tutto il mondo. Sì, il Cristo ha chiamato molti, esortandoli a mettere in pratica la vita che possono sperimentare dentro di sé. Il Cristo Dio ha esortato tutti gli uomini ad adempiere la legge «prega e lavora». Ha proposto loro di unirsi e di fondare aziende. Ha espresso il desiderio che persone di buona volontà e collegate alla natura lavorassero nell'agricoltura insieme alla natura, in modo da conservare l'unità con la natura e da produrre degli alimenti che sono in sintonia con la natura.
0: Potremmo anche dire che nell'opera del Signore si adempie ciò che Gesù di Nazareth ci ha detto nel suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. e non chi si limita ad ascoltarle. Ciò che conta è l'azione. Che cosa è stato edificato? Sulla base dell'opera spirituale Vita Universale sono state create aziende e strutture fondamentali per tutti i campi della vita, cibo, abbigliamento e abitazione. Sono sorte anche strutture per il campo sociale, per l'educazione dei bambini e anche nel campo della salute e dell'assistenza degli anziani. È stata edificata anche una clinica naturale, case della salute e stazioni sociali o di assistenza per le persone anziane. Sulla base spirituale della parola di Dio di oggi sono state edificate tutte le strutture di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana, che vengono seguite e portate avanti da persone di buona volontà.
2: È stato edificato anche un centro commerciale che tiene conto del divario che si sta ingrandendo sempre più tra le persone che dispongono di più mezzi e quelle che ne hanno meno. Che cosa offre il centro commerciale? Laboratori di produzione, aziende artigianali e negozi di arredamento e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, come cibo, abbigliamento e arredamento.
1: Oltre a tutto ciò, per mezzo dello Spirito di Dio e sotto la guida della grande profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è stato fondato il regno della pace di Gesù Cristo. È stata acquistata terra e se ne aggiunge ancora, sono stati e vengono acquistati campi e boschi. Persone provenienti da tutto il mondo che hanno percepito nel proprio cuore la verità del messaggio divino sostengono con i loro mezzi finanziari affinché possa sorgere ciò che è stato annunciato già migliaia di anni fa.
0: Proprio così, Gerhard, migliaia di anni fa il grande profeta Isaia, di cui conosciamo il nome dall'Antico Testamento, ebbe questa grande visione. Già allora Dio rivelò per suo mezzo: il lupo dimorerà presso l'agnello, la pantera giacerà presso il capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme ed un bambino li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque riempiono il mare.
1: Sì, questo regno nel quale gli uomini vivono in pace tra loro, ma anche con la natura e gli animali, è già divenuto realtà e viene edificato e ingrandito con tutte le forze. Si tratta di una terra pacifica dove diviene manifesto cosa vuol dire veramente unità, unità tra gli uomini, la natura e gli animali.
2: E c'è stata e c'è ancora, si potrebbe dire, un'università spirituale nella quale è stata spiegata la via interiore e anche la legge assoluta in tutti i dettagli e in merito a tutti i campi della vita, in modo comprensibile e logico per tutti, con una profondità e una chiarezza che sono veramente uniche nel corso della storia dell'umanità.
1: Sono venute sia persone giovani che anziane per mettere in pratica questa grande opera annunciata dal Cristo e oggi sono già visibili molte cose.
0: E tutto ciò che abbiamo sentito e che lo Spirito del Cristo Dio ha annunciato anche per mezzo della sua profetessa Gabriele è avvenuto. Come ha già spiegato Gabriele, si è trattato di un pensiero che era orientato su Dio e che si è realizzato nel corso degli ultimi 30 anni, ossia si è avverato. Oggi possiamo vedere il modo in cui si è realizzato e ciò dimostra che lo Spirito di Dio agisce se gli uomini credono in Lui e agiscono di conseguenza.
2: Ma se seguiamo le notizie, su questa terra o in questo mondo le cose stanno andando molto male, ci sono nuvoloni oscuri e se sentiamo le notizie ci rendiamo conto che la morte sta falciando in molti luoghi, ovunque regnano pene, guerra, miseria, malattie. Molte persone sono piene di odio e non verrà risparmiato alcun paese. Perché è così?
0: Lo Spirito di Dio ha sempre indicato all'umanità in tantissime rivelazioni che questo mondo, e voglio sottolineare il mondo, non la terra, era destinato a soccombere se l'umanità non fosse cambiata, orientando i propri pensieri, le proprie parole e le proprie azioni sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna. Già negli anni Ottanta furono date rivelazioni divine possenti, nelle quali è stato indicato tutto ciò che oggi l'umanità definisce semplicemente come cambiamento climatico.
1: Si sente spesso dire che i pensieri sono liberi. Chi è in grado di catturarli? Potremmo dire che non abbiamo bisogno di catturarli, ma al contrario, essi danno la caccia a noi. E in che modo? Con inquietudine, stress, nervosismo, liti, odio, inimicizia, fino ad arrivare a guerre fratricide, assassini, al maltrattamento e all'uccisione di animali, a oltraggiare la madre terra. Effettivamente tutta la madre terra soffre a causa del nostro comportamento negativo, quindi in realtà sono gli uomini a essere cacciati. E chi ci dà la caccia? Uno dà la caccia all'altro con il proprio modo di trasmettere e ricevere negativo.
0: Si potrebbe quindi dire che si vede che sulla Terra ci sono due correnti spirituali contrapposte l'una all'altra. Da un lato ci sono le persone che continuano a coltivare il loro modo di pensare, percepire ed agire negativo come è avvenuto finora, facendo soffrire gli animali e distruggendoli. E dall'altra parte ci sono persone che desiderano vivere in base ai comandamenti di Dio, che cercano con tutte le loro forze di affermare il positivo per orientarsi in questo modo su Dio e sulle forze positive, contribuendo così ad ingrandire ulteriormente il regno della pace.
1: Comunque le nostre energie positive, i pensieri sani e pacifici non possono essere soltanto una tecnica o un mantra. Non dovremmo quindi semplicemente ripetere in continuazione: io sono positivo, sono una buona persona, amo il mio prossimo. Bensì dovremmo seguire i comandamenti e agire in base ad essi. Si tratta quindi di essere sempre desti, di chiederci: i nostri pensieri sono sinceri? Intendiamo veramente al 100% ciò che stiamo dicendo? Non si tratta quindi di parlare in modo amorevole, ma di essere amorevoli.
0: E se facciamo veramente attenzione a come siamo e ci osserviamo, ci chiederemo continuamente: questo pensiero o questa azione è veramente positivo? E se riusciamo a scoprire come inganniamo noi stessi, avremo anche la possibilità di scoprire che barriere ci sono tra noi ed il nostro prossimo, e quindi anche tra noi e Dio, e così lo potremo mettere in ordine. Ed è soltanto questo che conta nella nostra vita, che ci aiuta a fare dei passi sulla via interiore per arrivare alla nostra anima, all'essere che vive nel profondo dentro di noi.
2: E a chi facciamo del bene in questo modo? All'ambiente che ci circonda e anche a noi stessi. Lasciamo spazio al nostro vero essere, che è il regno di Dio, come essenza e forza, affinché venga alla luce.
1: Ripetiamo quindi per i nostri amici all'ascolto: i pensieri sono energie molto forti che spingono a realizzarsi. Nel corso di un colloquio Gabriele ha riassunto molto bene questo tema e ora possiamo ascoltare insieme le spiegazioni date in merito da Gabriele.
3: Machen wir uns noch einmal bewusst,
2: prendiamo coscienza ancora una volta che ognuno di noi è un emittente e una ricevente. Se vogliamo restare sani, dobbiamo pensare in modo sano, parlare in modo sano, agire in modo sano. Se vogliamo libertà e pace, allora dobbiamo vivere con il nostro prossimo in modo pacifico, eliminare tutto ciò che è contro di lui e coltivare pensieri di amore per il prossimo che possiamo trarre dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù il Cristo. Da ciò deriva una trasformazione e quindi trasmettiamo in modo positivo e attiriamo ciò che è positivo. Inviamo salute e attiriamo forze di salute. Trasmettiamo pace e riceviamo pace. Diveniamo più armoniosi, più equilibrati. Diverremo addirittura più consapevoli di Dio, prendendo coscienza che non siamo soltanto esseri umani, ma che nel profondo della nostra anima dimora l'essere divino che desidera fare ritorno al Padre e che ci chiama continuamente dicendo: cambia, pensa ai comandamenti di Dio, pensa agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Sono i passi

0: Siamo in noi l'invito di Gabriele a prendere coscienza sempre di più che non siamo soltanto esseri umani, ma che in noi dimora questo essere divino che desidera fare ritorno al Padre. Dipende solamente dalle energie dei nostri pensieri che ci porteranno ad agire di conseguenza e a far divenire sempre più forte e salda la nostra fede. Cari amici l'ascolto, se dopo aver sentito questa trasmissione siete interessati ad ascoltare un messaggio divino dall'universo dato tramite Gabriele, possiamo darvi alcune indicazioni in merito. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
1: Potete per esempio visitare le nostre pagine in internet dove troverete tutte le indicazioni in merito ai programmi in lingua italiana che vengono mandati in onda ogni giorno. Il sito è www.nuova-gerusalemme.tv. Ma se i nostri ascoltatori sono interessati ad avere la trasmissione di oggi su DVD, possono acquistarla?
0: La registrazione di questa trasmissione e anche di molte altre visibili in TV si possono essere richieste in alcuni siti internet oppure all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Un saluto cordiale a tutti, cari amici all'ascolto, e un augurio di buoni pensieri positivi e pieni di forza per il futuro e per le prossime giornate. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule.

0: Zellenstaates geschaffen?
1: Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata, per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano, e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti alla nona puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Oggi continueremo a leggere per voi e per tutti noi dal libro sul tema che ha lo stesso titolo. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina con testi tratti da colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. All'inizio della trasmissione odierna potremmo ricordare alcune frasi tratte dalla premessa di questo libro che ci aiutano a comprendere l'importanza di questo tema per noi uomini. Sperimentare l'unità della creazione e comprendere che tutto, dalla particella più piccola alla cosa più grande, scaturisce da un ordine cosmico che ha origine nell'intelligenza universale che è Dio, è il più grande passo evolutivo che l'uomo possa compiere. Questa è la base per ogni passo evolutivo pacifico, sia nella vita del singolo, sia di tutta l'umanità, che è un'unica famiglia, nella vita con gli animali e le piante, con tutta la natura, e nel rapporto verso tutto l'essere. Cari amici, è una meta alla quale vale la pena di aspirare e oggi potremo sentire altre spiegazioni su come possiamo dischiudere di nuovo l'unità universale dentro di noi. Continuiamo a leggere dal nostro libro e impariamo a dare forma al grande giardino dell'Eden prima di tutto dentro di noi.
2: Cari amici, cominciate insieme a noi a dar forma al grande giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi. Gli animali, le piante e tutti i minerali sono parte di noi e si trovano come essenza, come fonte di vita, nel profondo della nostra anima. Lasciamo che in noi si compia la frase «come in cielo, così in terra». Tutte le creature di Dio, tutti gli esseri viventi, tutti gli animali, i regni della natura e tutto l'essere desiderano vivere in sintonia con noi, gli uomini. Essi si trovano nella corrente universale, nella possente opera della creazione del loro creatore, dove continuano l'evoluzione nella grande culla onnisciente del creato e in cui prende forma la creazione di Dio.
3: Machen Sie mit, das Leben zu achten.
4: Cominciate insieme a noi a rispettare ed apprezzare la vita. Avvicinatevi insieme a noi al nucleo centrale della nostra anima, nella consapevolezza che l'unico universale è in noi, e così anche in tutti gli esseri e le forme di vita della natura. Una frase da ricordare che potrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana è: i regni della natura, tutti gli animali che provengono dal soffio di Dio e vivono sulla terra, sottoterra e al di sopra di essa, fanno parte degli uomini. E così anche gli animali che vivono nei mari e nelle acque. Dio, nostro Padre Celeste, è l'unità universale, è il Dio che parla nella sua creazione e anche in noi, nel nucleo centrale della nostra anima. Prendiamo coscienza che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita, tutte le creature che provengono da Dio, sono in grado di percepire e sentire com'è l'uomo. Analogamente noi uomini, anche gli animali vivono in sequenze di immagini. Essi non pensano, ma fanno prendere forma all'immagine nella loro coscienza di animali. Per quanto riguarda noi uomini, essi si fanno prima di tutto un'immagine basata sull'odorato.
2: Imparate insieme a noi e non dite semplicemente «può essere che sia così», oppure «non ci posso credere». Non sono gli altri che devono provare a fare ciò che viene detto, ma noi tutti, ognuno di noi, dovremmo vivere la giornata nella consapevolezza che tutto, veramente tutto, vive. E così impariamo ogni giorno. Se volete, cominciate a partire da voi stessi. Un criterio della vita eterna dice che siete liberi, non siete costretti a fare nulla. Secondo la legge eterna, che è tra l'altro la libertà, a voi stessi, a nessuno di noi come uomini può essere imposto qualcosa, nemmeno di dover credere qualcosa che non può essere dimostrato. Per questo impariamo a comprendere e a fare noi stessi l'esperienza che la nostra vita è unità e che anche la vita di molti animali si svolge in sequenze di immagini, in modo analogo alla vita di ogni uomo, anche se non viene abbellita o addirittura colorata con i pensieri. La vera vita è la costante comunicazione con il Creatore, Dio, nostro Padre dei Cieli, l'unico universale, che è l'amore e l'amore per il prossimo.
4: Cari amici, imparate e impariamo noi tutti a guardare nel mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Solo quando penserete in modo consapevole e parlerete lentamente, vi accorgerete che la vostra vita si svolge in immagini, anche le vostre azioni. Ciò che percepite in voi come immagini si svolge anche dentro di voi. Se osservate in modo consapevole le vostre sequenze di immagini, ossia se le esaminate, vi accorgerete ben presto di ciò che è neutrale o di ciò che invece avete influenzato con i vostri pensieri. Tutto è registrato sulla pellicola della vostra vita, come sulla pellicola di un filmato. Le sequenze di immagini ci mostrano chi siamo veramente. Le nostre immagini, se le osserviamo in modo sincero, ci aiutano a riconoscerci. Ciò costituisce il nostro carattere e segna il nostro aspetto.
1: Finché non cambiamo in modo positivo le immagini del film della nostra vita e non trasformiamo in modo corrispondente i contenuti delle nostre cinque componenti, non riusciremo a sviluppare in modo positivo ciò che caratterizza il nostro essere, ovvero il nostro carattere. Se cambiamo le nostre sequenze di immagini, colmandole di nuovi contenuti, di bontà e di amore, cambieremo anche il nostro carattere. Diventeremo più affabili, cordiali, socievoli, buoni e più aperti. Noi uomini vogliamo sempre avere delle prove. La prova siamo noi stessi. Infatti, se il film della nostra vita cambia in modo positivo, se le sequenze delle nostre immagini diventano più luminose, ciò si manifesta anche nei tratti del nostro viso e in tutto il nostro corpo. Noi stessi siamo quindi la prova e la nostra immagine ce lo dimostra. Imparare significa sempre cominciare prima di tutto a imparare su se stessi, esaminare i contenuti dei propri sentimenti, delle proprie sensazioni, dei propri pensieri, parole e anche azioni, chiedendosi: sono veramente la persona che credo di essere?
4: Cari amici, continuiamo a leggere. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che provengono dalla creazione di Dio sono esseri dell'unità universale. Volete imparare insieme a noi? Impariamo a percepire noi stessi per sperimentare che il possente Dio creatore è colui che dona la vita a tutti gli esseri viventi e a tutte le forme di vita. Non camminerete più come persone spiritualmente cieche su questa terra. Sperimenterete che l'unico universale dà forma e configurazione alla sua creazione. Riconoscerete che ogni forma di vita, sia essa un animale, una pianta o una pietra, è unica. Non è identica alle altre forme di vita dello stesso tipo. Perché? Perché ogni essere vivente irradia un altro aspetto di coscienza che lo caratterizza in modo corrispondente.
3: Uns Menschen
2: Le chiese istituzionali ci hanno sempre parlato dei cosiddetti cieli come se fossero una fata morgana. Lì si adorerebbe soprattutto Dio, eventualmente con dei canti di alleluia. Ma non è assolutamente così. In fondo non è possibile descrivere in modo dettagliato il regno di Dio a sette dimensioni con le nostre parole. Ma ognuno di noi può elaborare per sé ciò che si trova nel profondo della sua anima, la vita universale, l'amore per Dio e per il prossimo, la pace e il sentimento della patria eterna che si trova in voi, in tutti noi. La patria eterna è il regno di Dio, dove le famiglie spirituali formano la grande famiglia in Dio, nostro Padre dei Cieli. Nel regno di Dio, piante e animali vivono in unità con gli esseri divini. Gli eterni giardini dell'essere, del regno di Dio, non sono recintati. Tutti gli edifici sono di sostanza originaria e, come tutte le altre cose, sono privi di peso. A questo proposito ricordiamo ciò che disse Gesù di Nazaret. Nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto «vado a prepararvi un posto»? Negli edifici delle sfere dei cieli vivono le famiglie spirituali, coppie di duali, ossia duali genitori, con i loro figli, ma tutto è unità, tutto è collegato nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
4: Cari amici, viene spesso chiesto, coppie duali che sono come duali genitori e figli che nascono dalla dualità. Com'è possibile? Ciò che avviene nella dimensione temporale è simile a quanto avviene nel regno di Dio. Impariamo. Ciò che noi uomini percepiamo nella dimensione temporale è simile a ciò che avviene nel regno di Dio, soltanto che è etere di luce trasformato a un livello più basso, ossia energia che è appesantita e nella quale, come uomini, consumano la loro esistenza prigionieri del pensiero della caduta che dice separa, lega e domina. Facciamo un esempio che possiamo comprendere. Una buona madre nel cui grembo si sta sviluppando un bambino che lei partorirà dopo un certo periodo non si chiede appartiene a me? Sono io la madre? Un buon padre fedele non chiederà se è lui che lo ha generato e nemmeno questo neonato fa parte della nostra famiglia e tutti gli altri bambini della famiglia sono fratelli del neonato? In ogni buona famiglia intatta è ovvio che la madre è madre del bambino e che il padre lo ha generato. I bambini vivono presso i genitori e i bambini nel regno di Dio sono presso i loro duali genitori e, come abbiamo detto, sono allo stesso tempo parte della grande famiglia. Questa è la vera vita, è il principio collega e sì, che non conosce il pensiero della caduta ed è pertanto vita eterna.
2: Anche gli animali e le piante, anche quelle che vivono insieme a noi uomini, fanno parte della grande famiglia di Dio. Noi uomini dovremmo considerarle e trattarle nella consapevolezza che essi, come noi uomini, sono esseri dell'unità universale. Imparare a farlo porta ad una ricchezza interiore e ad una vita spirituale anche nella dimensione temporale. Secondo leggi immutabili, tutti gli esseri della creazione che provengono da Dio e che vivono con noi nella dimensione temporale, come gli animali, le piante e anche le forze dei minerali, verranno ricondotti nel regno dell'essere puramente spirituale e nella culla divina della creazione per continuare la loro evoluzione. Tutte le forme di vita che si trovano sulla terra, sottoterra e sopra di essa, nelle acque e nei mari, sono solo ospiti sulla terra E così lo siamo anche noi uomini.
3: Und auch wir Menschen sind nur Gast auf Erden.
0: Es gibt keine Zufälle.
1: Il caso non esiste. Perché nei nostri giorni si estinguono così tante specie di animali? Da un lato, ciò avviene a causa delle terribili condizioni di vita imposte loro dall'uomo. D'altro lato, il Dio creatore prende a sé le sue creature, gli animali, come molte specie vegetali. Il fatto che gli animali e le piante vengano ricondotti alla loro patria significa: sulla terra ci furono per primi gli animali e le piante, e in seguito gli uomini. Chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi crede in Dio si rende conto di ciò che si sta compiendo nell'infinito, nell'universo. Da questo noi uomini possiamo riconoscere e imparare che le negatività e le atrocità che gli animali subiscono a causa dell'uomo sono l'appello infernale del Dio pagano, sono il mondo degli inferi. Chi crede in Lui e adempie la sua volontà avrà un'eredità atroce, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: Cari amici, per poter dar forma al grande giardino dell'Eden dentro di noi, potremmo chiederci: che cosa ci separa dall'unità universale, dalla comunicazione con l'Eterno Dio Creatore? A questo proposito, nel libro da cui è stata tratta la trasmissione, leggiamo quanto segue. Impariamo su noi stessi. In definitiva, noi siamo uomini per utilizzare l'opportunità che ci viene data con la nostra vita terrena, per comprendere di nuovo ciò che siamo nel profondo della nostra anima, esseri dell'unità. Per questo vogliamo imparare a esaminare i contenuti dei nostri pensieri per scoprire che cosa abbiamo memorizzato nel filmato della nostra vita, per capire perché non riusciamo quasi più a percepire nel profondo della nostra anima Dio, il creatore di tutto l'essere, che è nostro Padre, e di conseguenza non percepiamo nemmeno il Dio creatore negli animali, nelle piante e nei minerali. A che punto ci troviamo e come possiamo fare ritorno alla nostra origine, all'unità universale, a Dio in noi? Nelle prossime puntate sul nostro tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, si tratterà sempre di imparare e ancora imparare, perché ogni attimo dell'esistenza sulla Terra è prezioso.
4: Abbiamo sentito che ogni uomo ha il proprio film individuale della vita, che è costituito dai contenuti delle sue componenti personali, dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. La pellicola di questo film gira incessantemente, poiché ogni uomo, ogni giorno e addirittura ogni attimo, in base a come si svolge la sua giornata, agisce con le sue cinque componenti, eventualmente su se stesso e anche su altre persone. Non esiste nulla che non sia memorizzato nell'universo. Pensiamo alle parole che Gesù di Nazareth disse a Senso. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
2: Vale la pena di riflettere almeno una volta su queste cose. Cari amici, tutto è memorizzato e tutto è anche coscienza. Perfino nel sonno sperimentiamo la nostra coscienza. Non esiste un nulla, nemmeno nel sonno. Di notte, quando dormiamo, sogniamo. Si tratta in genere di sogni non ben definibili, che provengono dal nostro conscio e dal subconscio e dalla nostra anima. Ciò che portiamo con noi dai sogni quando siamo svegli ci potrebbe dire qualcosa, dato che i sogni provengono dai diversi aspetti personali che abbiamo immesso nel nostro film della vita, che dovremmo forse esaminare a fondo per comprendere eventuali atteggiamenti sbagliati e affinché, se li possiamo sistemare, possiamo così liberarci dal fardello che pesa sulla nostra anima.
4: Come abbiamo spiegato, ogni uomo memorizza immagini che corrispondono al suo comportamento. Dato che i contenuti del film della vita di ogni singola persona sono molto diversi tra loro, siamo raramente in grado di comprenderci. Anche se pensiamo di aver compreso il nostro prossimo ed eventualmente annuiamo, lo abbiamo compreso veramente? La maggior parte degli uomini ha voltato le spalle all'unità universale, alla comunicazione universale che unisce e che è un collegamento con gli altri, creando un proprio piccolo mondo personale dell'ego, tanto che uno non è quasi più in grado di comprendere l'altro o non lo capisce proprio per nulla. Sentiamo continuamente che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo di sostanza grossolana. Pur sapendo queste cose, ognuno lotta per conto proprio sul percorso di allenamento della nostra prepotenza. Così facendo abbiamo impresso la pellicola del nostro film che ci rispecchia pertanto ciò che ancora siamo. Abbiamo disimparato a dischiudere in noi l'unità universale che dice «collegati con il nucleo centrale in tutti gli uomini e in tutti gli esseri viventi, in tutte le forme di vita». Con tutte le forze pure, e sii in Lui, che è eternamente l'unico universale, Dio.
1: Se noi uomini vogliamo fare ritorno nell'unità universale per imparare a comprendere noi stessi e i nostri simili, ma anche le altre creature, gli animali, le piante e i minerali, tutte le forze pure dell'essere, dell'eterno cosmo universale, dobbiamo prima di tutto chiederci: che cosa mi divide? Sì, che cosa ci separa ancora dalla vita dell'unità universale? Pensiamo, ora ho riconosciuto e sistemato così tante cose che dovrei immergermi nell'oceano della vita. Non appena l'abbiamo pensato, arriva di nuovo una goccia o addirittura tutta un'ondata che ci mostra che cosa dovremmo ancora sistemare. Non rassegnatevi, si può solo fare di giorno in giorno più luce.
2: Impariamo ad accettare le caratteristiche della figliolanza che sono bontà, amore e mitezza, ossia a prendere prima di tutto coscienza che in Dio, nostro Padre dei Cieli, siamo figli e figlie di Dio assolutamente liberi. Noi uomini definiamo queste tre caratteristiche della figliolanza anche pazienza, amore e misericordia, poiché in essi sono racchiusi passi che ci conducono alla nostra vera origine, a bontà, amore e mitezza. Non dite, è difficile accettare queste cose, io sono un essere umano. Non appesantite la vostra esistenza terrena con affermazioni di questo genere. Se noi uomini riflettiamo spesso su un'etica e una morale più elevate, molte cose si dischiuderanno da sé man mano che prendiamo coscienza, chiedendoci che cosa penso, che cosa dico e chi sono io veramente. Imparate e impariamo tutti noi a vivere in colui che ci ama e di cui siamo figli e figlie nel profondo della nostra anima.
4: Dipende sempre da noi stessi, dal nostro sistema di memorizzazione, dai numerosi aspetti individuali che abbiamo memorizzato e che sono contrari alla legge dell'unità universale, se ci rivolgiamo verso la vera vita o se ci separiamo dal nostro vero essere. Perché? Perché la maggior parte degli uomini ha prestato ascolto a ciò che è stato suggerito loro dagli dei pagani e li segue ancora oggi, dato che si presentano continuamente con diversi nomi istituzionali e virtuali, avvolti nel loro mantello che li mimetizza, predicano abilmente ciò che, per esempio, è contrario agli insegnamenti del vero Dio e di suo figlio, che venne in veste di Gesù di Nazareth. Molti seguaci del culto pagano, che di tanto in tanto viene chiamato anche culto di Baal, si comportano di conseguenza e memorizzano così ogni attimo, ogni minuto, ogni ora, giorno per giorno, ciò che i falsi dei fanno loro credere, senza esaminare nulla, senza soppesare e senza valutare. Queste prediche mimetiche diventano poi schemi che segnano il nostro comportamento, il nostro modo di comportarci e costituiscono così ciò che pensiamo, ciò che esprimiamo o ciò che non diciamo.
2: Attenzione! Il nostro sistema nervoso, per esempio, è un sistema di allarme diretto. Esso invia segnali e ci dà indicazioni su ciò che siamo e su come, spesso senza volerlo, esprimiamo, invece di sistemare le cose per tempo. Si tratta in genere di aspetti a cui non prestiamo attenzione.

0: dicendo, oppure di che cosa ci irrita o ci fa attualmente arrabbiare. Per esempio, chi ha provocato una lite, fino a che punto ci siamo lasciati coinvolgere e tante altre cose, con il tempo impareremo a vedere nel profondo anche nei nostri simili, ossia a riconoscerli.
1: Auch unsere Mitmenschen zu durchschauen, sie also zu erkennen.
2: Wachsam sein. Il motto da seguire è pertanto quello di essere desti, poiché ciò che trasmettiamo ricade prima o poi di nuovo su di noi. Ripetiamo, tutto, veramente tutto ciò che pensiamo e diciamo, tutte le nostre azioni, si esprime in immagine e lo memorizziamo anche come immagine. Ogni giorno porta ad ognuno di noi altri eventi, situazioni, colloqui, ma anche preoccupazioni e paure, per esempio per quanto riguarda la famiglia, gli amici, il posto di lavoro, quando pratichiamo sport o altre cose del genere. Memorizziamo incessantemente, ma possiamo anche imparare ogni attimo se nelle diverse situazioni e nei colloqui mettiamo sempre in questione noi stessi. Possiamo per esempio esaminarci chiedendoci che cosa mi occupa, a che cosa reagisco e come. Perché nelle situazioni che mi riguardano parlo e agisco in modo irritato e sono sulla difensiva, soprattutto quando si fa sentire il mio sistema nervoso e le pulsazioni accelerano?
3: Con le ripetizioni approfondiamo ciò che abbiamo imparato. L'unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo, di cui fanno parte l'unità universale, tutto l'infinito, tutti gli astri, tutti gli animali, le piante e i minerali. La vita che abbraccia ogni cosa, che è l'unico universale, il Dio creatore, è l'umiltà assoluta che si china verso la particella più piccola e la fa divenire, crescere e maturare nel suo amore, nella culla del creato e in cui prende forma la creazione, il luogo di nascita spirituale dei suoi figli. L'Eterno è con noi uomini, Egli ci è vicino, ci chiama e ci porge la sua mano. Egli, la vera umiltà, è un Dio padre e madre premuroso, anche con noi uomini.
2: Impariamo. Senza la vera umiltà non esiste l'amore per Dio e per il prossimo, e senza l'amore per Dio e per il prossimo non esiste l'umiltà e nemmeno l'amore e la misericordia per le creature che vivono con noi, gli animali e le piante, e nemmeno nei confronti della Madre Terra che nutre l'umanità. La vera umiltà è libertà, vuol dire prendersi cura degli altri e costruire. L'egoismo disprezza la vita e distrugge. Guardiamo noi stessi e impariamo. Chi lo desidera impara a confrontare i propri schemi di comportamento con i quali l'uomo gioca ogni giorno, con i 10 comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, per analizzare se è veramente umile o se è invece un egomaniaco che si compiace e autoincensa ogni giorno.
0: Un altro passo per imparare potrebbe essere che cosa ci vogliono dire e che cosa ci vogliono insegnare gli animali e le piante, e non il contrario, ossia ciò che abbiamo da dire noi agli animali e alle piante. Impariamo e comprendiamo sempre più dentro di noi. La creazione divina non ha l'intelletto, bensì l'intelligenza universale. Gli animali hanno un'intelligenza, poiché si trovano nel soffio di Dio. Quando l'uomo sarà diventato umile nei confronti della vita universale, dell'essere universale,

0: non sperimenterà miracoli con il suo fratello animale, ma avrà conquistato un vero amico, un vero accompagnatore che gli potrà insegnare diverse cose. Vale la pena di prendere coscienza ogni giorno di più di quale vita grande e universale pulsa dentro di noi. È il nucleo centrale completo nel profondo di ogni anima e quindi anche nell'anima di ogni uomo, in ognuno di noi.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, c'è così tanto da imparare e ne vale la pena. Nella prossima trasmissione continueremo ad imparare e a dar forma al grande giardino dell'Eden prima di tutto dentro di noi. Parleremo infatti in modo dettagliato e concreto delle creature che vivono con noi, gli animali, di come noi uomini li trattiamo e di come ci dovremmo comportare con loro. Apprenderemo in che modo gli animali ci percepiscono e che cosa ci vogliono dire e che ci vogliono insegnare qualcosa. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
2: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnato in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
3: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
4: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
2: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
4: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
1: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
2: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio, e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
4: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
1: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può appunto ritornare sulla terra, reincarnarsi, per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
4: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
3: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
4: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
3: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Si deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
1: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
4: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
3: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
2: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
3: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
2: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
1: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
4: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse, chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
2: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì. Affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
4: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda, che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
1: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia in seguito alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
4: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
2: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
1: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
2: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
4: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
1: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo nell'epoca odierna tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
4: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa, è il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
1: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen, io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio.
2: Credo
1: Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günter Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
2: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete, che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
4: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure.

0: le sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
1: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
2: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
0: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
1: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
3: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
0: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno

0: un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
1: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
2: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
0: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
2: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
1: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo è così malvagio, cattivo. Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
2: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
0: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero. L'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo. e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazaret insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora e derompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
1: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
5: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli
6: è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui, guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio, tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
4: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
5: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi.
1: Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
7: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
3: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti

0: einfallen wollen.
1: Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
2: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
1: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
3: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore

0: è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
1: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mit meinen Empfindungen
1: mi immergo con le mie sensazioni nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore, nel centro del Cristo.
0: Ich beobachte meinen Atem.
1: Osservo il mio respiro che viene e va.
0: Während ich meinen Atem
1: mentre osservo il mio respiro,
0: befreie ich
1: mi libero
0: von
1: dai miei pensieri, dai miei desideri e dalle mie opinioni.
0: Ich richte mich empfindungsmäßig.
1: Mi sintonizzo con le sensazioni
0: aus.
1: Sul quarto centro di coscienza.

0: deinen Gedanken werden lassen.
1: Voglio ora lasciare spazio e concentrarmi sull'unico pensiero di avvicinarmi al Cristo, nelle mie sensazioni, nei miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie opere.
0: Meine Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto i pensieri riguardanti malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi alla fiamma salvifica in me, allo Spirito del Cristo.

0: ein Kind Gottes.
1: Sono un figlio di Dio che si dona a Lui, all'Altissimo. Mi consacro all'Eterno Spirito. Divengo sempre più silenzioso. Il mio animo si placa.
0: Die noch bestehenden Gedanken und Empfindungen.
1: I pensieri e le sensazioni che ancora sussistono in me si allontanano.

e mi rivolgo sempre più al quarto centro di coscienza, chiedo alla mia anima e alle cellule del mio corpo di rivolgersi alle forze interiori, alle forze salvifiche dell'anima e del corpo.

0: In me si trova il principio primordiale, lo spirito.
1: In mir brennt das Christuslicht.
0: In me splende la luce del Cristo, la fiamma della redenzione per l'anima e per il corpo. La scintilla redentrice della mia anima è la forza motrice che mi spinge verso la coscienza massima, Dio.
1: Ich entfache diesen inneren Funken.
0: Rafforzo questa scintilla interiore, la forza del Cristo.
1: Dem Christusgeist schenke ich mein Vertrauen.
0: Dono la mia fiducia allo Spirito del Cristo e lo prego di guidarmi.
1: Christus,
0: Cristo, risvegliati in me.
1: Mein Sinnen und Trachten.
0: Rivolgo tutti i miei desideri e le mie aspirazioni verso di te.
1: Du bewirkst in mir Gesundheit.
0: Tu mi dai salute, benessere,
1: Freude und
0: gioia
1: Harmonie.
0: E armonia.
1: Was mich noch belastet,
0: rimetto a te tutto ciò che ancora mi opprime.
1: Die in mich eindringenden Gedanken,
0: rimetto a te i pensieri che ancora mi occupano.

Accolgo in me sensazioni d'amore, di fiducia e di beatitudine.

Tu, fiamma salvifica della mia anima, consuma tutto ciò che è ancora attivo in me e che non è conforme alla legge dell'amore. Che abbia a risvegliarsi in me la luce della mia anima, lo Spirito onnipresente. Affermo l'assoluto in me. La fiamma salvifica della mia anima si risveglia in me. Affermo lo Spirito onnipresente in me.

Io sono l'Io Sono, un figlio del Padre. Io provengo dalla sua vita. Io sono la vita in Lui.

Mi immergo sempre più profondamente nel quarto centro di coscienza, nella fiamma cristica che si ingrandisce sempre più. I miei piedi e le mie gambe divengono leggeri. Il mio corpo diviene più puro, luminoso ed armonioso. Braccia e mani sono leggere e sciolte. Il mio capo viene irradiato dalla luce della divinità. Le mie cellule cerebrali si ordinano.

0: profonda penetra in me.
1: Stille.
0: Silenzio. Silenzio infinito pervade l'anima e il corpo.
1: Ich bin frei und gelöst.
0: Io sono libero e rilassato.
1: Ich bin stille.
0: Io sono silenzioso.
1: Ich
0: Io sono in armonia.

mi avvicino sempre più alla luce interiore del Cristo. Rimetto allo Spirito del Cristo in me ciò che è ancora impuro e costituisce consapevolmente o inconsciamente il mio ego.

0: Hebe mich empor.
1: Mi elevo.
0: Finde heraus aus der
1: Begrenzung. Uscendo dalla limitazione dei sentimenti e della volontà umani.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio. Io sono illuminato dalla luce del Cristo. Io sono avvolto dal campo energetico divino.
0: Das Feuer des Christus.
1: Il fuoco del Cristo mette ordine nelle mie cellule cerebrali. La luce consuma la zavorra dell'ego umano.
0: Ich empfinde die Beschwingtheit.
1: Sento la leggerezza del mio corpo interiore, della mia anima. Io sono un figlio di Dio.

0: öffnet sich gleich eine Rose.
1: La mia anima sboccia come una rosa
0: des Allmächtigen
1: e diffonde il profumo dell'Onnipotente.
0: In meine fünf Sinne strömt der Duft.
1: Il profumo dell'Onnipotente, la forza di Dio, scorre nei miei cinque sensi. Io sento la mia anima leggera e vibrante.
0: Meine Seele.

0: avvolgo sempre più alla fiamma del Cristo che si ingrandisce.
1: Das Christus Licht strahlt.
0: La luce del Cristo si irradia in ogni cellula del mio corpo.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io vogliamo divenire uno.
1: Ich bejahe.
0: Affermo l'assoluto in me.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io siamo uno.
1: Im vierten Bewusstseinszentrum ruhend.
0: Raccolto nel quarto centro di coscienza, respiro con un senso di libertà la forza eterea che affluisce in me.
1: Es durchpulst mich der Christusgeist.
0: Lo spirito del Cristo pulsa in me. La fiamma del Cristo mi risveglia. Sento nuova vita in me. L'eterna vita della mia anima.

0: ewige Leben.
1: La vita eterna pulsa in me.
0: Es durchstrahlt mich die Fülle der
1: La pienezza della divinità mi pervade.
0: Die Zellen meines
1: Le cellule del mio corpo sono ricolme della forza del Cristo.
0: In mir atmet die
1: Il silenzio assoluto respira in me.
0: In mir und mich
1: La fiamma spirituale del Cristo Dio arde in me ed intorno a me.
0: Friede,
1: pace,
0: unendlicher Frieden,
1: pace infinita mi pervade.
0: Die himmlische Seligkeit,
1: la beatitudine celeste mi tocca.
0: Ewige Harmonie,
1: l'eterna armonia.
0: Ich empfinde die Einheit mit allem Sein.
1: Sento l'unità con ogni essere.
0: Losgelöst
1: sciolto da tutte le cose terrene, sento il puro pulsare della natura.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio.
0: Gott ist in mir.
1: E Dio è in me.
0: Alles ist sein Leben.
1: Tutto è vita della sua vita. Io sono suo figlio.
0: Der Urgrund.
1: La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi ha creato. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi mantiene in vita. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi chiama tramite il Cristo.
0: Ich vernehme
1: Sento il richiamo della mia anima.
0: Rein und geläutert,
1: la mia anima pura e nobilitata, leggera ed alata, dovrà elevarsi alla sorgente più profonda, alla coscienza sublime.
0: Ich fühle mich
1: Mi sento elevato, sorretto da quella forza
0: die mein Leben
1: che
0: ist.
1: È la mia vita. Io sono la vita.
0: Ich lausche
1: Ascolto il respiro del silenzio.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, tutta la legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'Eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te, figlio mio. Ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lasciano risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, egli è buono.

0: Augen geöffnet.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, avete aperto i vostri occhi e siete entrati in un nuovo giorno. Se desiderate aspirare a raggiungere la luce interiore, sicuramente avete già rivolto una breve preghiera di ringraziamento a Dio, nostro Padre, ringraziandolo per la notte trascorsa, ma anche per la giornata che sta per iniziare. Sarebbe bene fare questa preghiera ancora a letto, poiché non appena ci alziamo, il nostro corpo comincia a vibrare più intensamente e si presentano già i primi pensieri. Forse si presentano anche situazioni che si vogliono già far notare. Se sono cose essenziali, dovremmo scriverle in modo da poterle poi fare al momento giusto. Se invece sono cose futili che cercano di toccarci, sarebbe bene sistemarle subito con il Cristo. Così nel nostro animo ritornerà la calma che in fondo ognuno di noi desidera.

0: Wir werden wieder ruhig.
1: Diveniamo di nuovo calmi se sistemiamo i nostri aspetti umani con il Cristo, riconoscendoli, pentendocene, chiedendo perdono e anche perdonando se ci è stata fatta un'ingiustizia e riproponendoci fermamente di migliorare queste cose in futuro, nella certezza che riusciremo ad attuare questo nostro proposito con l'aiuto del Cristo, forse non subito, ma sicuramente passo per passo. Se in questo modo ci siamo avvicinati ancora un pezzetto al Cristo nel nostro interiore, percepiremo che riposiamo sempre più in Cristo e quindi diveniamo sempre più ciò che siamo nel nostro interiore, un figlio perfetto del nostro Padre Eterno.

Tuttavia, finché ci sono cose che ci danno fastidio, finché ci arrabbiamo ancora, vuol dire che ci manca ancora qualcosa. Vediamo qualcosa in modo errato, ci irritiamo a causa di ciò che non compenetriamo, quindi non siamo ancora giunti nel nostro interiore, nella verità. Ma il Cristo desidera che diveniamo pacifici, che viviamo insieme e che siamo gli uni per gli altri. Come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. E ciò potrà divenire soltanto se noi diveniamo in Cristo e maturiamo, adempiendo i comandamenti della vita e divenendo così esseri appagati, esseri in Dio, nostro eterno Padre, che sono in grado di compiere ogni cosa dalla pienezza del proprio interiore, con il Cristo e per mezzo del Cristo, che riposano in Cristo e sono in Cristo, e che in tutto ciò che capita loro trovano la soluzione conforme alla legge.

Per questo noi uomini dovremmo fare attenzione alle nostre parole. Prima di parlare, dovremmo analizzare nel profondo le nostre parole e soppesarle chiedendoci: sono conformi alla legge? Corrispondono quindi ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù? Oppure vogliamo metterci in mostra? Desideriamo attingere alla fonte della vera vita, all'eterna legge, alla nostra eredità spirituale? Oppure, con ciò che vogliamo dire, desideriamo raggiungere qualcosa per noi personalmente? Se in questo modo facciamo prendere vita ad ogni parola in noi, sperimentiamo qual è veramente il significato delle parole e che cosa ci portano. Infatti, le nostre parole, siano esse divine o non divine, si cristallizzano, prendono forma, diventano vive e rimangono nella nostra aura, attirando esattamente ciò che noi abbiamo posto in esse con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri. Per questo dovremmo sforzarci ogni giorno di risvegliare le nostre parole alla vera vita, alla vita nella legge eterna, che ci è stata spiegata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù, e che il Cristo ci spiega anche oggi in ogni dettaglio nelle sue rivelazioni. Anche ciò che vediamo e sentiamo lo dovremo accettare e accogliere in noi solo dopo averlo posto nella verità, nella legge eterna, nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potreste quindi iniziare la giornata di oggi riproponendovi fermamente di confrontare tutto ciò che vi capita, ciò che pensate o che fate, con gli aspetti della legge della vita eterna, traendone poi conclusioni per la vostra vita.

0: blicken Sie um die Mittagszeit auf Ihren Vormittag zurück.
1: Se verso mezzogiorno rivedete la vostra mattinata, potreste chiedervi se siete riusciti a tacere al momento giusto e a trovare le soluzioni giuste dalle situazioni della giornata. Se avete parlato in modo veritiero e se siete rimasti in Cristo e con il Cristo, sarete anche gioiosi e pieni di forza nel vostro interiore e potrete ringraziare per come si è svolta la giornata fino ad ora. Se in una o nell'altra situazione non siete riusciti a farlo, sapete che cosa potete sistemare subito con il Cristo. Sistemare vi porta di nuovo nel silenzio e potrete poi mangiare con calma e il vostro pomeriggio sarà di nuovo pieno di forza e potrete riconoscere molte altre cose. Anche alla sera dovreste rivedere ancora una volta la giornata e chiedervi quale tracce ha lasciato in voi questo giorno. Se riguardo a certi punti vi sentite ancora inquieti in voi, potrete sistemarli con il Cristo e giungere così nella calma interiore, dalla quale potrete ringraziare di cuore per la giornata e anche andare in modo equilibrato e con gioia dalla vostra famiglia o dai vostri amici o fare ciò che vi siete riproposti per questa serata.
0: Für den Abend vorgenommen haben.
1: Vi auguro di cuore una giornata ricca di aspetti da riconoscere, che grazie alla guida del Signore vi può condurre più vicino alla vera vita, che è in fondo la vita di tutti noi. Una buona giornata, quindi. Un saluto in Dio. Guten Tag.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. In questa serie di trasmissioni dal titolo Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di riportare alcune delle rivelazioni che ci vengono date da più di 45 anni per mezzo della profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. È la parola eterna dello Spirito Libero, del Dio che parla, che si è rivelato in tutti i tempi tramite i suoi messaggeri, per mezzo di profeti e profetesse, per spiegare in continuazione ai suoi figli e alle sue figlie in veste terrena la legge della vita, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Oggi leggiamo estratti da una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno Eterno, data il 9 aprile 1982, con il titolo Il significato profondo del sacrificio sul Golgota. Gesù, il Cristo, non ha mai fondato una religione. In questa rivelazione, in base al linguaggio di quel periodo, utilizza termini come cristianità per rivolgersi espressamente alle persone che si definiscono cristiane. Il Cristo Dio ha rivelato: la pace sia con voi. Io sono la luce del mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Chi si rivolge a me e adempie le leggi dei cieli comprende il significato profondo delle mie sacre parole. Dio, vostro eterno Padre, vi ama. La sua nostalgia è pari al suo amore, con il quale desidera stringervi tutti al suo cuore di Padre. Così, in quest'ora, desidero trasmettere la mia sacra forza di luce tramite le caratteristiche dell'amore e della misericordia, affinché possiate comprendere la grandezza dell'Onnipotente, il cui spirito pulsa in ognuno di voi. Voi tutti siete figli e figlie di colui che è l'infinito. Le vostre anime sono immortali perché sono state create da colui che è immortale, dall'Eterno. La forza eterna è l'amore che abbraccia e pervade ogni cosa. Beato il cuore che percepisce in sé l'amore di Dio. Il suo unico desiderio sarà quello dell'amore del Padre. Un tale cuore sa che la sete di amore di Dio può essere appagata solo dall'amore, del Padre. Tutti i veri profeti e profetesse, tutti i veri veggenti hanno provato questa sete dell'amore dell'Eterno. L'Eterno compenetrò la loro coscienza e non poterono fare altrimenti che andare nel mondo per portare la parola dell'Eterno, la parola della vita nell'Io sono. Io sono colui che sono, di eternità in eternità. Così dice anche il Cristo Dio, che è in unità con l'Eterno, con il Padre.
2: Il Cristo continua nella sua rivelazione. La vita è la vita in Dio. Chi vive nella veridicità percepisce la vera vita. Finché nel vostro cuore avete paura della morte, di tutto quello che vi capita, non vivrete. Ma la vostra vita sarà un vegetare, un languire, perché l'uomo non osserva le leggi della vita. È così che sta vegetando la cristianità. Crede di vivere nella consapevolezza che io, il Cristo Dio, eleverò solo le persone che accettano me, il Cristo. O figli di Dio, quanto poco sapete dell'amore che abbraccia e pervade ogni cosa del vostro Padre eterno. Anno dopo anno, commemorate la mia sofferenza e la mia morte. Commemorate la mia ascensione ai cieli. Solo pochi, tuttavia, si ricordano delle loro sofferenze e della loro morte, chiedendosi: perché devo soffrire se il Cristo ha sofferto per me e, come si afferma, si è caricato di tutti i peccati? O riconoscete in quest'ora il significato profondo del sacrificio sul Golgota? La vita eterna, il Padre eterno, inviò suo Figlio affinché l'umanità riconoscesse le leggi dei cieli e le adempisse. Riconoscete il mio cammino, la mia vita in veste di Gesù di Nazareth. Voi commemorate la mia sofferenza. Riconoscete globalmente la mia via. Fu un sentiero semplice e modesto quello che percorsi in veste di Gesù di Nazareth. Amai il popolo come lo ama il Padre. Donai al popolo tutto il mio cuore. Insegnai le leggi dell'infinito e le realizzai. Fui al servizio dell'umanità. Guarì le persone e risvegliai i morti, secondo la sacra legge di Dio. Moltitudini di persone hanno ascoltato le mie indicazioni dei cieli, ma le masse hanno scrollato la testa, non hanno compreso i profondi aspetti di sapienza della vita. Gli scribi e i farisei, che oggi vengono chiamati teologi, istigarono il popolo che gridò: vogliamo un re di questo mondo, un re per l'esteriore, per il corpo fisico, ma non un re per l'anima. E così si compì e io mi caricai della croce di questo mondo e la portai sul colle del Golgota.
1: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Non desidero descrivere nei dettagli questo mio cammino. Quello che desidero è che riconosciate ciò che è essenziale, vale a dire il significato profondo di questo sacrificio. Sulla croce io pronunciai le parole: è compiuto. La cristianità conosce solo le parole. I teologi e gli esperti della Bibbia girano intorno a queste parole, creandosi le proprie rime e i propri versi. Cosa significa in realtà è compiuto? O permettetemi di cominciare con le spiegazioni da un po' più indietro, affinché possiate riconoscere il profondo significato nel suo complesso e possiate comprendere e sperimentare nel vostro interiore quello che è importante per l'Eterno, il Padre in me, che sono suo Figlio. Io sono il coregnante dei cieli. Questa verità eterna è fondamentale per riconoscere quello che il compiuto ha apportato nelle anime e negli uomini. La mia eredità dei cieli è una parte della forza primordiale. La forza primordiale è il campo energetico eterno che pervade e mantiene tutto in vita. Una parte di questa forza primordiale è la mia eredità dei cieli. Questa eredità la chiamo la forza parziale nella forza primordiale. Quando l'umanità cadde sempre più in basso e si stava profilando la deformazione delle anime, io scesi sulla terra. Mi incarnai e venni chiamato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth, la vita in Dio, l'Onnipotente, è il Cristo Dio. Quando pronunciai le parole «è compiuto» sulla croce, la forza parziale fluì dalla forza primordiale nelle anime degli uomini e anche negli esseri che non avevano un corpo. La mia eredità, questa forza energetica, si suddivise in scintille. Pertanto, ogni anima, ognuno di voi, porta in sé una scintilla, che voi chiamate la scintilla redentrice, la forza delle vostre anime, il sostegno degli elementi del vostro corpo interiore di sostanza sottile. Portai all'umanità e a tutte le anime questa eredità dei cieli, la mia eredità. Questa forza vitale sostiene il vostro essere interiore eterno. Questa forza avvolge l'anima e la protegge affinché non si deformi. L'anima non può dissolversi. Non è nemmeno possibile che si incarni in animali, piante o pietre. Questo è un insegnamento errato che proviene dalle antiche gerarchie sataniche. L'anima non può nemmeno recedere nella sua evoluzione o dissolversi nell'etere fluente eterno. Il compiuto portò il sostegno all'anima.
0: Il Cristo Dio continuò. O riconoscete il significato profondo della vita. Ognuno di voi sa, quando l'energia aumenta, avviene un'interazione più intensa. Maggiore energia porta anche più luce. Questa luce interiore, la forza del Cristo o la scintilla redentrice, è la mia eredità. Le parole «è compiuto» sono prive di significato se voi non riconoscete la profondità dell'evento che divenne attivo in queste parole. L'umanità dovrebbe quindi chiedersi, sarebbe stato indispensabile che il Cristo prelevasse questa forza parziale dalla forza primordiale e la trasmettesse come scintille all'anima? Miei figli amati, fu indispensabile, perché il popolo eletto non accettò il cuore regnante dei cieli. Rifiutarono i miei insegnamenti perché credevano che il Messia dovesse nascere in un tempio ed essere avvolto di vesti sfarzose. O riconoscete, la vera ricchezza è la forza interiore, la luce dell'anima. È la vera vita dell'uomo, la pienezza di coloro che amano Dio più di ogni cosa in questo mondo. Se il popolo mi avesse accettato, se la massa fosse cambiata e avesse seguito le leggi della vita, sarei rimasto ancora a lungo tra loro. Avrei insegnato loro quello che si trovava nel mio petto, che non potei spiegare loro, perché solo alcune singole persone mi compresero, mentre la massa voleva un re di questo mondo. Se il popolo avesse accettato la legge dei cieli dell'amore e dell'amore per il prossimo e l'avesse realizzata, la mia via non sarebbe passata per il Golgota, ma sarei vissuto in mezzo a loro, avrei operato e li avrei istruiti in merito alle profonde verità della vita. Io, il co-regnante dei cieli, mi sarei sfilato del mio corpo nella luce e avrei fatto ritorno al Padre, senza passare per il Golgota, ma in mezzo al cuore del popolo, in mezzo alle persone illuminate e ai saggi. Nonostante l'Onnisciente Eterno sapesse del sacrificio sulla croce, porse ancora una volta la mano al popolo, a questo popolo che tanto ama, tra il quale così tante anime scesero dai cieli per realizzare e insegnare la vita interiore, le leggi. Ma il popolo non mi comprese. Gli scribi e i farisei vivevano nella cecità, nell'ignoranza e orientati solo sul materialismo, convinti di aver ragione. In verità, io vi dico, Dio, vostro eterno Padre, voleva un popolo che si porgesse le mani nell'amore e nella fratellanza e portasse con sé questo pianeta terrestre nell'evoluzione. Così avvenne che io potei trasmettere i miei insegnamenti solo ad alcuni. Quando poi mi staccai a poco dai miei per operare il compiuto, dissi a Senso, nel mio petto è manifesta la verità tutta intera. L'Eterno vi invierà il Consolatore, lo Spirito Santo, ed Egli vi condurrà nella verità tutta intera. Ora non è ancora avvenuto, non si è ancora compiuto. Ora non sareste nemmeno in grado di comprenderlo. Me ne andai dai miei e il Consolatore, lo Spirito Santo, iniziò ad agire. Si sviluppò il cristianesimo delle origini e lo Spirito profetico parlò. O riconoscete, non desidero rivelare qui in modo dettagliato quello che avvenne. Il popolo eletto non accettò nemmeno il Consolatore, lo Spirito Santo.
2: Il Cristo, il Figlio di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, cosa avvenne? Guardate indietro nel passato. Fate scorrere davanti a voi i 2000 anni trascorsi. È sorto un cristianesimo che in realtà non è in unità, ma esistono confessioni, sette e comunità. Ognuno crede di avere la verità assoluta. Una comunità lotta in modo diretto o indiretto contro l'altra. O riconoscete, lo Spirito profetico agì in continuazione, rivelò in tutti i tempi il suo cuore, ma il popolo non aveva un cuore per Dio, il Padre Eterno. Il significato del sacrificio sul Golgota si trovava e si trova nelle parole «è compiuto». L'uomo crede che essere cristiani solo alla lettera costituisca già l'adempimento della vita o la via di ritorno nell'essere del paradiso. O guardate nel mondo, dove si muovono le masse, per strada, nei luoghi di vacanza o dove festeggiano esteriormente, nelle chiese, quello che non comprendono nell'interiore. Festeggiano e commemorano senza sapere di cosa si tratta. La cristianità crede che se mi ha accettato secondo la parola, potrà essere certa di ascendere al cielo. Così viene insegnato e predicato. Se sei cristiano, l'Eterno in Cristo si carica di tutti i tuoi peccati. E poi viene insegnato, tutti coloro che non sono cristiani, che hanno ancora un'altra fede, non verranno accettati da colui che è la vita. A coloro che non mi accettano e non mi riconoscono, spettano eventualmente la morte e la rovina. All'inizio della mia rivelazione, ho detto che Dio, vostro eterno Padre, è l'amore che pervade ogni cosa. Dio, la vita eterna, è la misericordia che vige in eterno. O voi uomini, o voi anime, comprendete il significato profondo di queste parole. Dio mi ha inviato non solo per redimere una parte. Dio, vostro Padre, desidera stringere di nuovo al suo cuore di Padre ogni essere purificato, indipendentemente dal fatto che oggi si definisca cristiano, ebreo o musulmano. Dio è l'amore. E in ogni anima agisce la mia scintilla redentrice, una piccola parte proveniente dalla mia eredità dei cieli. Pertanto ho accettato ogni anima, ma non ogni anima verrà accolta. Questo significa che chi non si pente dei propri peccati e continua a ripeterli, non può entrare nei regni della vita. Potete pentirvi dei vostri peccati solo se riconoscete voi stessi. Per questo è necessaria l'autoconoscenza. Chi è che si impegna ogni giorno a riconoscere se stesso, a lottare contro le proprie basse tendenze e inclinazioni? Come prenda la lettera le cose il popolo cristiano affermando «Il Cristo ha preso su di sé tutti i peccati»? In verità io vi dico, se non riconoscete voi stessi e non vi pentite di cuore di ogni cosa, non potrete nemmeno essere liberati dalla vostra colpa. Continuereste a peccare. Per questo sono necessari l'autoconoscenza e il pentimento. Per poter riconoscere se stessi esiste la legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se invece ti sei infiammato nell'amore per Dio, tuo Padre, ti nobiliterai. E io, il Cristo, potrò toglierti molto, anzi tutto. Questa è la via della vostra vita, in me, il Cristo Dio.
1: Il Cristo Dio ha continuato con la sua rivelazione. La forza dell'amore è una forza infinita. Beato chi percepisce questa salvezza in sé. Costui vive veramente. Chi è un vero cristiano? O voi teologi ed esperti della Bibbia, chi è un vero cristiano? Colui che mi ha accettato a parole? Oppure chi realizza il discorso della montagna? Chi percorre il sentiero interiore, adempiendo le leggi che sono spiegate in modo così meraviglioso nel discorso della montagna? Il discorso della montagna fu la mia via. Il discorso della montagna è la vita di tutti gli uomini e le anime. Solo nobilitandosi e donandosi alla sacra legge sublime di Dio,
3: L'uomo diviene umile e mite di tutto cuore. Una tale persona adempie le leggi dei cieli ed è anche un vero cristiano. Miei figli amati, quindi io vi chiedo, chi vi ha insegnato la via verso l'interiore? Chi ha vissuto come esempio per voi il discorso della montagna, a parte me? I vostri teologi sono forse i più piccoli tra voi? Adempiono le leggi celesti dell'amore? Se è così, allora percorrono il sentiero della misericordia, il sentiero dell'amore samaritano. O vedete, chi è il vero cristiano tra voi? Nel cristianesimo ognuno dice, io sono cristiano. È cristiano chi realizza il discorso della montagna. Costui mi ha accettato consapevolmente. Voi figli e figlie dei cieli, o riconoscete la vostra via, per quanto tempo volete ancora languire sotto il giogo del dogma, con la paura della cosiddetta dannazione eterna? O riconoscete, non esiste alcun luogo in cui le anime vivano dannate in eterno. Il cielo e l'inferno sono un livello di coscienza. Sappi, o uomo, che questo luogo è in te, nella tua anima. Se vivi secondo le leggi dei cieli, la tua anima in te si dischiuderà e si compirà la forza celeste pura dell'amore. Se invece vivi nelle illusioni di questo mondo, se sei attaccato a denaro o beni, se ti senti a tuo agio nelle ricchezze di questo mondo, se agisci contro le leggi della vita, facendo soffrire gli animali, oltraggiandoli e distruggendo intenzionalmente il mondo delle piante, riconosci che così facendo chiudi in te le porte verso il regno eterno e in te prendono forma le immagini dei tuoi peccati. E così sperimenti anche l'inferno dentro di te. Ma l'Eterno, la vita, l'amore, non conosce né tempo né spazio. Nell'anima più oscura, anche nel demone, rimane latente il nucleo centrale positivo, che si dischiude e si fa percepire come forza divina, se il figlio in veste umana, l'anima, il demone, si rivolge verso la vita interiore. Questo nucleo centrale dell'anima è incorruttibile. Ognuno un giorno percepirà questa forza incorruttibile e si rivolgerà verso la vita, Dio, l'amore. O riconoscete, nessun'anima viene distrutta. Ogni essere è amato. Anche se oggi l'Oriente diventa più che mai attivo, sappiate che la colpa è di coloro che mi hanno rifiutato quale Gesù e mi accettano quale Spirito del Cristo solo a parole, ma non nell'azione. A coloro che mi accettarono affidai l'incarico di portare in tutti i paesi la pienezza di vita dello Spirito Santo, l'amore che io vissi come esempio, quale Gesù di Nazareth. O voi teologi ed esperti della Bibbia, o voi cristiani della Chiesa, dov'è l'insegnamento del Cristo? Solo in pochi cuori si compie il bene dei cieli, perché solo pochi si attengono alla via della vita del Nazareno e hanno la volontà di seguire le mie orme.
4: zu treten.
5: Hören wir weiter, was Christus.
0: Ascoltiamo quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha rivelato ancora nella parola profetica tramite Gabriele. Egli disse: Dio è l'amore, l'amore che non si può esprimere a parole. In verità, io vi dico, chi non comprende il significato profondo della parola amore è veramente ancora spiritualmente morto. Dio voleva in me, il Cristo, un gregge, una comunità, un popolo che tramite la forza del Cristo, per mezzo

0: Comprendetemi in voi. Come potete dire che coloro che non mi hanno accettato verranno rifiutati? A voi ho dato più forza per portare a tutti loro l'amore che io vissi come esempio in Gesù di Nazaret. Seguitemi significa seguite le mie orme e farete di tutti i popoli un unico popolo, il popolo del Cristo in Dio, vostro e mio Padre. In verità, io vi dico, se considerate le cose in modo giusto, chi dovrebbe subire la cosiddetta punizione se nel divino, nel Dio dell'amore, fosse prevista una punizione? Chi dovrebbe essere rifiutato se nel Dio dell'amore esistesse questa parola, questo significato? La cristianità, che non ha adempiuto il desiderio e la volontà del Cristo, oppure coloro che portano in sé la mia scintilla redentrice, ma che non mi possono accettare, perché la potenza del Cristo è troppo debole in coloro che aspirano solo alle cose esteriori, che hanno edificato un potere esteriore, avvolgendosi soltanto nel mantello definito cristiano, mentre nell'interiore sono lupi feroci? Voi chiederete, perché le parole dello Spirito del Cristo vengono date per bocca umana? Perché ci dà spiegazioni solo dopo 2000 anni? O voi uomini che siete figli di Dio, prima di ricusare ancora una volta la mia parola, leggete nei vostri libri di storia. La forza onnipotente ha inviato in tutti i tempi messaggeri di luce, profeti in veste semplice, senza sfarzo, senza ornamenti esteriori, ma ricolmi del cuore di Dio. Chi ha perseguitato queste persone fedeli? Chiedetevi, chi non ha lasciato parlare Dio, l'Onnipotente? Sì, il Consolatore, lo Spirito Santo, l'Io Sono che vige eternamente, voleva condurvi nella verità tutta intera. Voleva insegnarvi il sentiero interiore, sul quale io vi ho preceduti in veste di Gesù di Nazaret e che ho spiegato nel discorso della montagna. La parola dinamica dello Spirito fu perseguitata in tutti i tempi. I potenti di questo mondo hanno cercato di mettere a tacere Dio. Se Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non fosse l'amore che compenetra ogni cosa, figli miei, allora Dio avrebbe taciuto. Ma Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non tace. Il cuore del vostro Dio è ricolmo di nostalgia e amore per ognuno di voi.
1: Il Cristo Dio continuò nella sua rivelazione. Così vi chiederete, dove si trova il cuore del Padre quando sono ammalato, quando soffro? O voi uomini, cosa dissi in veste di Gesù di Nazaret? La vostra semina sarà il vostro raccolto. Se i potenti, che si sono appropriati dell'essere cristiani, avessero ripreso gli insegnamenti del cristianesimo originario, nel quale lo Spirito che parla ha spiegato l'incarnazione dell'anima, Oggi

0: conoscereste la ruota della rinascita, poiché là dove è il tuo cuore si trova anche il tuo tesoro e lì sarà anche la tua anima. O voi uomini, chiedetevi dove si trova il vostro tesoro. È Dio vostro Padre? È Dio il Signore? La massa considera il proprio tesoro nell'aldiquà. Si abbandona ai piaceri, alla sensualità. È lì che si trova il suo cuore. Dove si troverà un giorno l'anima gravata dal materialismo? Nel regno di vostro padre? O nelle sfere di purificazione? O sulla via verso un'ulteriore incarnazione? Perché il tesoro dell'anima è la materia e l'anima conosce solo il paese della materia? In verità io vi dico, molte anime sono spirate e spirano in me, il Cristo. Giungono poi nei regni dell'aldilà. Per loro il paese dell'aldilà è estraneo, perché non hanno ricevuto le spiegazioni riguardo alla vita, alla patria, alla forza dell'Onnipotente. O voi figli e figlie di Dio, da cosa dipende che ci siano così tanti esseri umani? Da cosa dipende, voi teologi ed esperti della Bibbia? Da cosa dipende che uno sia contro l'altro, i figli contro i genitori contro i figli? Da cosa dipende? Dipende forse dal vero annuncio e dalla realizzazione delle sacre ed eterne leggi? Chi riconosce il significato profondo delle parole semplici, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, arriverà automaticamente alla riflessione. Quello che subisco non è forse la colpa dell'anima? Da dove proviene questa colpa dell'anima se vengo soltanto una volta su questo pianeta terrestre? O uomini, riflettete e comprendete il senso delle mie indicazioni dei cieli, affinché possiate riconoscere la vita e la potenza del Cristo. Ogni anima è accettata dall'amore del Padre infinito. Accolto viene solo colui che mi ha veramente accettato. Accettare significa adempiere le leggi della vita, quindi vivere il discorso della montagna. O riconoscete, tutti devono prima o poi riconoscere la forza del Cristo. Questa forza parziale proveniente dalla forza primordiale deve essere riportata nell'assoluto. Anche se oggi vi legate a cosiddetti maestri terreni che rifiutano il mio operato quale Cristo Dio e non riconoscono la forza parziale della forza primordiale, anch'essi hanno la possibilità di passare attraverso me, il Cristo Dio, il loro Redentore, il loro Salvatore. Anche in loro c'è la mia eredità dei cieli, questa scintilla redentrice. Solo quando essa sarà diventata una fiamma grazie a una vita conseguente, perché l'anima o l'uomo mi riconoscono quale corregnante dei cieli, l'essere dei cieli potrà fare ritorno nell'assoluto.
1: Il corregnante dei cieli ha continuato nella sua rivelazione. O riconoscete quale grande compito ha ognuno di voi, che è quello di percorrere la via del Nazareno, affinché la forza interiore, la forza del Cristo, si rinforzi e voi diventiate veri saggi e persone illuminate che danno l'esempio della vita, l'esempio dell'amore. A ognuno sono date la potenza interiore e la forza interiore. Chi percorre la vera via della purificazione mi ha al proprio fianco e lotterà insieme a me. La mia potenza, la mia forza è l'amore e la misericordia e non la spada. Chi desidera invece convertire gli altri al cristianesimo con la spada, perirà di spada. Causa ed effetto non conoscono né tempo né spazio. Dopo secoli o dopo millenni possono divenire attivi gli effetti di cose che l'umanità attuale ha dimenticato già da molto tempo, poiché la tua anima, o uomo, è il libro della vita. Lì è registrato tutto in modo saggio. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca a che punto si trova. Mi rivelo affinché coloro che sono alla ricerca e di buona volontà diventino veri cristiani. Mi rivelo affinché tutti coloro che sono di buona volontà, che sono rivolti verso di me, vengano a conoscenza del significato profondo della vita, affinché conoscano il vero significato del sacrificio del Golgota. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca quello che non ha compiuto. Mi rivelo affinché ancora molti riconoscano la vera via cristiana e la percorrano in umiltà e modestia. Mi rivelo e porgo di nuovo la mano ai teologi affinché anch'essi riconoscano il sentiero del Nazareno, rinuncino alle loro opinioni, ai loro dogmi, ai loro riti e percorrano il sentiero della realizzazione insieme al popolo e con le vesti semplici del popolo. Io non sono contro i teologi, non sono contro il vostro clero, ma ho offerto loro in tutti i tempi la mano benevola della vita. Era ed è la forza del Padre Eterno. Per mezzo di voi porgo di nuovo la mano ai vostri teologi e al vostro clero. Andate e date testimonianza delle parole che avete sentito in quest'ora. Un cristiano è un vero cristiano solo se adempie le leggi, quindi se realizza il discorso della montagna. Andate, chiedete ai vostri ecclesiastici se percorrono questo sentiero semplice del Nazareno. Se dicono sì, allora chiedete, dove sono i frutti?
2: Il Cristo Dio ci esorta con le parole sentite. O voi uomini, non restate aggrappati alla lettera, ma percepite nelle mie parole la nostalgia del vostro Padre dei Cieli, che desidera condurvi per mezzo di me nel paradiso della pace. Ma chi non raggiunge la pace in sé, non potrà nemmeno entrare nella pace del paradiso. O voi, ecclesiastici, cosa avete fatto con il mio popolo? È legato a dogmi e forme esteriori, a opinioni e statuti, a usanze ecclesiastiche. Io cerco ancora una volta di condurvi al di fuori di tutto questo, non in un'altra istituzione, ma nel vostro interiore, dove arde la sacra fiamma che consuma, la fiamma del Cristo Dio. Vi voglio indicare la via che passa attraverso l'autoconoscenza e il pentimento, affinché io, il vostro Redentore, possa cancellare i vostri peccati, le vostre inadempienze. È per questo che sono venuto, per questo ho portato e porto la croce. O se poteste percepire la nostalgia di vostro padre, cambiereste già in questo momento e rendereste onore alla vita interiore, alla vita dell'amore e della misericordia. O voi figli di Dio, figli dei cieli, è ora che dischiudiate il cielo interiore e percepiate nei vostri cuori le indicazioni di vostro padre. Poiché il cuore del vostro Dio arde di amore per ognuno di voi. O voi scribi e farisei di oggi, quando accetterete finalmente il messaggio di salvezza e lo realizzerete, affinché nei cuori dei miei si faccia luce? O voi fedeli che mi riconoscete, continuate a operare senza tregua a diffondere la parola di salvezza, non con fanatismo, ma ricolmi dell'amore di Dio. Ogni forma di fanatismo è peccato, perciò aspirate ad accettare l'amore di Dio e la sapienza di Dio. Temprate il vostro interiore con la forza del Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Se desideri raggiungere la verità assoluta, se desideri guardare nel profondo delle cose più profonde, percorri la via che io ho vissuto come esempio per te in veste di Gesù di Nazareth.
0: Il Cristo ha rivelato ancora. O riconoscete, in tutta la mia rivelazione, non avete mai sentito, andate in questa comunità, seguite quella persona. Non andate in alcuna comunità esteriore, non seguite nessuna persona, ma seguite me nella comunità interiore di tutti gli uomini e le anime che hanno riconosciuto l'Eterno, la forza del Cristo, che agisce nell'anima. O chiedetevi, perché la forza del Cristo entra sempre più in azione? Chiedetevelo, voi uomini, perché lo Spirito del Cristo ha assunto la guida verso il Padre Eterno, verso la coscienza di Dio. È la scintilla in voi che io, il Maestro di tutti i Maestri, il vostro Redentore, voglio far sbocciare. È la mia eredità che ricondurrà l'anima nella forza primordiale, poiché essa è immortale. Non desidero portarvi un insegnamento nuovo. Il mio anelito è di introdurvi nelle verità profonde, di indicarvi la via che conduce alla vita del paradiso, che passa comunque attraverso l'uomo, attraverso l'ego umano. Prima o poi ognuno dovrà riconoscere se stesso, o qui o nelle sfere di purificazione. Lì tutto è manifesto. Lì affiorerà sotto forma di immagini quello che avete dimenticato e che si trova ancora nell'anima. E vi troverete in mezzo alle vostre azioni, in mezzo a quello che è stato dimenticato, ma non era ancora espiato. La parola rimpatrio non è altro che la via che vi riconduce nel vostro interiore. Comprendete quindi il profondo significato nella parola. Vi voglio condurre nelle sfere interiori affinché riconosciate la vera vita in Dio, vostro Padre, affinché diveniate consapevoli di essere figli e figlie di Dio. Desidero insegnarvi e indicarvi nel vostro interiore i livelli che ogni anima deve percorrere. Sono i sette livelli basilari dei cieli, i sette raggi basilari della legge dei cieli. Devono essere adempiuti per poter riposare in Dio, nel grembo del Padre. Percorrete quindi la via che passa attraverso queste sette forze, che devono essere dischiuse per poter raggiungere di nuovo la perfezione.
1: Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, il Cristo dice ancora a noi uomini: o voi figli di Dio, tramite me il Padre desidera darvi amore. Tramite il Figlio desidera donare misericordia ai cuori feriti. Benedizioni su benedizioni vengono donate a coloro che percorrono veramente la via del Cristo. O voi uomini, ascoltate la voce di colui che chiama in questo deserto che è il mondo. Io voglio precedervi. Io sono la potenza delle vostre anime. Io desidero salvarvi affinché non precipitiate nell'abisso. Io, il Cristo, in voi. Io non vi conduco ad alcuna confessione. Non vi conduco in alcuna comunità esteriore. Io vi conduco nel vostro interiore, al santuario interiore, alla forza che è l'amore. Io voglio salvarvi. Il mio desiderio è di creare un cristianesimo originario dinamico, nel quale non agisca lo spirito del tempo, ma lo spirito di Dio. Io vi voglio ammonire e aprire i vostri occhi affinché riconosciate dove vi trovate, quale sentiero state percorrendo. Io desidero donarvi l'amore del Padre che si compie solo nei cuori di coloro che tengono il cuore aperto per Dio. Desidero donare sollievo e guarigione alla vostra anima e anche al vostro corpo. Desidero abbracciarvi e stringervi tra le mie braccia. Desidero aprirvi gli occhi spirituali affinché riconosciate che non esiste la morte, ma solo la vita. La morte terrena è un passaggio ai mondi più puri del livello successivo, se l'anima ha riconosciuto la purezza dei cieli e ha realizzato le leggi pure. Desidero confortarvi, edificare e temprare il vostro animo affinché si risveglino la gioia interiore e la beatitudine del vero Figlio. Dio, vostro Padre, apre gli occhi spirituali a coloro che percorrono la via verso l'interiore, che elevano la loro anima, nobilitano i loro sensi, affinché la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima, compenetri l'essere umano. Desidero donarvi il pane interiore, il pane della salvezza. O apritevi e riconoscete la sete di amore di vostro Padre. Come sulla croce io gridai: o sete! Così anche vostro Padre chiama per mezzo di me il Cristo dicendo: o sete di ognuno di voi, Oh sete! Questo è il richiamo dello Spirito tramite il Cristo, dell'amore del Figlio. Oh sete! Oh sete! Oh sete! Chi appagherà questa sete? Questo è il richiamo dell'amore tramite il Cristo. O riconoscete il Dio libero in me, vostro Redentore, senza legami, ma solo la realizzazione delle leggi nella comunità interiore, dove si consacra il cuore all'Eterno. Oh sete! Questa sete dell'amore è la sete del Padre, che tramite me, il Cristo, guarisce l'anima e nutre e ristora l'essere umano.
2: Concludendo la sua rivelazione, il Cristo Dio ci annuncia: se avete sete dell'amore e della sapienza di Dio, venite, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Gettate il vostro peso sulla croce e non peccate più, e dopo la mia sacra parola percepirete la forza interiore. Come nel cristianesimo delle origini, lo spirito dinamico, tramite i suoi, ricolmava di forza e vita coloro che desideravano la guarigione, così io voglio ricolmare tutti coloro che hanno sete di Dio, loro Padre, in me, il Cristo. Io voglio toccarvi e benedirvi, desidero consacrarvi tutto il mio cuore. Per questo vengono date le rivelazioni e ulteriori verità profonde, affinché chi è di buona volontà ed è alla ricerca riconosca la vita e abbia sete di Dio. Desidero donarvi la mia forza di guarigione e di vita, come un tempo nel cristianesimo originario. Non sta forse scritto: secondo la vostra fede vi verrà dato? Non si dice forse: va, ed ora in poi non peccare più? Se l'umanità fosse diventata forte nella fede e nell'amore, questa terra sarebbe un paradiso. Vi regnerebbero pace e unità. I popoli sarebbero un unico popolo. Le anime sarebbero salve. Gli esseri umani non patirebbero sofferenze e malattie. Secondo la vostra fede, vi verrà dato. Miei amati, restate senza pregiudizi, poiché chi è in grado di comprendere e cogliere da un momento all'altro le profondità del tutto? Tuttavia, a voi è stato dato tutto per mezzo di me, il vostro Redentore. O voi diletti del Padre, io vi voglio benedire e donarvi la potenza del Cristo che si sta rivelando in parola. Voglio toccarvi e donarvi le mie forze affinché abbiate sete. Io ho sete del vostro amore. Io desidero ardentemente le vostre opere vere. Perciò andate e riconoscete: la forza del Cristo è con voi. La mia pienezza che benedice vi accompagna. Il cuore di vostro Padre pulsa nella vostra anima. O ascoltate la sua chiamata tramite il Cristo. Venite tutti, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, io vi voglio ristorare. La chiamata, miei figli amati, risuona dalle sfere interiori del vostro essere eterno. Andate nell'interiore. Risuona la chiamata del Cristo. Lasciatevi confortare e guidare. Riconoscete la vostra vita attuale. Staccatevi da ogni basso pensiero, da ogni opinione ignobile, da ogni debolezza di carattere. Riconoscete. Chi abbandona le opinioni ignobili si risveglia nella conoscenza di Dio. Anche se ora la parola del Cristo tace, sappiate che la forza parziale, proveniente dalla forza primordiale, la mia eredità, la scintilla redentrice, è in voi. Fatela divenire una fiamma e contemplerete in voi le verità eterne, dall'ordine fino alla misericordia. La mia parola di luce si ritira. Il mio amore rimane in voi. La sete non è appagata. Io vi benedico con l'onnipotenza dell'Onnipotente. O divenite una benedizione per molti. Pace a tutti coloro che sono veramente nati in me. Cari amici, dopo aver ascoltato le parole di questa rivelazione data dal Cristo Dio tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele, nel 1982, non desideriamo aggiungere altro. Auguriamo a tutti voi ogni bene e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Die wahre Liebe ist die Gott.
1: Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare. È sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore

L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo Spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso, ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio, per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce.

e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes Geist,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa,
1: ist
0: agisce nel vostro respiro.
1: Der
0: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atme.
0: Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente.
1: Und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atmen.
0: Voi respirate.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atmen.
0: Voi respirate.
1: Die helfende und heilende
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: aus. Sie atmen
0: ein. Inspirate.
1: Und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen ein.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: Heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo

Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse «seguite i farisei e gli scribi», egli disse «seguite me». Parole semplici, «seguite me». E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo

0: nostro Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito,
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna. Noi siamo a casa in quest'essere grandioso. È la nostra eredità.
1: Hier Jeder von uns,
0: ognuno di noi, è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: In
0: noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa con altri animali. E tuttavia, tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali, sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 12ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. La via interiore è la via che conduce a Dio, che è il Padre di tutti noi. E l'Eterno, nostro Padre, ci è sempre vicino. È il Dio che parla, lo Spirito libero che ci ha inviato continuamente i Suoi messaggeri, esseri spirituali elevati che si sono incarnati per insegnarci le Sue leggi e per aiutarci a fare ritorno a Lui, a trovare Dio in noi. Mosè ci ha portato i 10 comandamenti quali estratti delle leggi eterne. Isaia ci ha rivelato la visione del regno della pace, nel quale uomini e animali vivono insieme in unità. Il Cristo, il Figlio di Dio, in veste di Gesù di Nazareth, ci ha insegnato il discorso della montagna, con regole di vita semplici e concrete per vivere in unità con il prossimo e compiere i passi che ci conducono a Dio. Anche oggi, nei nostri giorni, vive una grande profetessa di Dio. È Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, che in collegamento con il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e con il Cristo, ci insegna in tutti i dettagli la via interiore che conduce a Dio. Anche nella nostra epoca, Gabriele spiega di nuovo quanto sia importante vivere in pace con il nostro prossimo, perdonarlo, chiedere perdono, riconoscere noi stessi e cambiare per giungere passo per passo all'unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura, con gli animali, potremmo dire con l'intera creazione. Riconosciamo che tutti i veri profeti di Dio, da Abramo a Gabriele, hanno portato la via che conduce a Dio dall'unica corrente, che è la corrente di amore, di sapienza e di libertà proveniente dal regno di Dio. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via interiore che conduce a Dio in noi. Nelle puntate precedenti sulla via interiore abbiamo sentito compiti importanti e spiegazioni per il grado dell'ordine, che Gabriele riassume ancora una volta alla fine del quarto capitolo del testo di istruzione, dandoci ulteriori indicazioni dalla sua coscienza dischiusa, per aiutarci a comprendere in modo giusto i compiti e le lezioni. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo ora questo riassunto dei compiti e delle lezioni, quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, preparate carta e penna per segnarvi i compiti e gli esercizi che sentiremo.
1: All'inizio del riepilogo, Gabriele ripete alcune parole di fratello Emanuele che sono molto importanti per la via interiore. Se manca l'amore, non ci sarà alcuna via verso Dio, poiché Dio è amore. Ogni inizio è difficile, ma chi nutre già un po' d'amore per Dio supererà la propria infima indole. Fratello Emanuele ci incoraggia ripetutamente a divenire forti e a sentirci figlie e figli cosmici e non figli di questo mondo. Se ad esempio continuiamo a dire «ma in fondo sono solo un essere debole e limitato», non facciamo che identificarci con le debolezze umane. Se invece diciamo «sono una figlia, sono un figlio cosmico» e ci immaginiamo le forze cosmiche, la vita che proviene dai soli e dai pianeti, il nostro modo di pensare e la meta della nostra vita cambieranno. Noi conferiamo forza a ciò che affermiamo e in tal modo lo tratteniamo. Non vogliamo trattenere la nostra parte umana, ma vogliamo riconoscerla con coraggio e superarla con gioia. Dovremmo combattere le nostre sensazioni e le nostre tendenze umane. Tuttavia, non dovremmo mortificarci. Ciò significa che dovremmo eliminare passo per passo le nostre basse tendenze, di qualsiasi tipo esse siano, come lo stimolo dei sensi che si manifesta nella sensualità, nell'ingordigia o nel voler lottare contro gli altri. Dovremmo riconoscere noi stessi in queste tendenze. Mortificarsi significa reprimere. Se ci mortifichiamo, reprimiamo qualcosa. Ciò che ci domina lo reprimiamo nel nostro recipiente impuro. Un esempio in merito. Se facciamo cadere un sasso in un recipiente pieno d'acqua, o se vi comprimiamo una massa pastosa, l'acqua trabocca e gli elementi che si trovano nell'acqua agiscono su di noi. Quindi, se reprimiamo ciò che dovremmo superare, facciamo uscire altre tendenze dal recipiente. Questo significa che ciò che abbiamo represso sfocia in diramazioni secondarie, nella voglia di bere o di mangiare, nella sensualità o nell'irritazione, in depressioni o nell'aggressività. Inoltre, il reprimerci ci porta a giudicare e condannare gli altri. Definiamo i nostri simili privi di amore perché riteniamo di essere migliori di loro. Tutte queste cose possono essere conseguenze della mortificazione.
2: Nel testo di istruzione Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se per esempio abbiamo un forte desiderio di mangiare carne e salumi, non diremo, dato che ci troviamo sulla via verso Dio, non possiamo più consumare carne, salumi o pesce. Ci collegheremo con Dio nella consapevolezza di essere figli cosmici. Ci siederemo armoniosamente a tavola, nella consapevolezza che Dio è in ogni cosa. Se consumiamo carne, salumi o pesce in questo stato di coscienza, le porzioni di questi cibi si ridurranno, dato che la forza spirituale, Dio, ci aiuta a passare gradualmente ad un'alimentazione conforme alla legge. Lo stesso vale per il bere. Le bevande forti non sono spirituali. Tuttavia, anche in questo caso, non dovremmo mortificarci, ma eliminarle gradualmente, ossia superare lentamente il desiderio, diminuendo il consumo di bevande forti e riducendone la quantità. Se quando mangiamo o beviamo ci sentiamo collegati alla vita interiore, se siamo in armonia, riusciremo anche a ridurre le porzioni e modificare le abitudini nel bere. Dipende quindi solo da noi, dal nostro modo di pensare e volere, dal nostro atteggiamento verso la vita. Se entriamo in una fase di stasi sulla via interiore o se progrediamo con determinazione. Lo stesso vale se siamo ancora troppo attaccati ai dogmi. Le persone che sono ancora molto legate ai dogmi della Chiesa affermano spesso: «Noi cristiani non abbiamo bisogno di preoccuparci per la nostra salvezza. Il Cristo ci ha tolto i nostri peccati». Riflettiamo secondo la logica. Se il Cristo ci avesse tolto tutti i peccati, oppure se d'ora in avanti ce li togliesse senza il nostro contributo, saremmo privi di macchia. Le nostre aspirazioni, i nostri pensieri e i nostri desideri sarebbero altruistici, quindi puri. Se fossimo puri, anche la nostra terra sarebbe pulita e anche il nostro cibo e tutto ciò che serve al benessere dell'umanità. Ma dato che non è così, dobbiamo chiederci se questa affermazione dei cristiani legati alla Chiesa sia giusta. Sappiamo che il Cristo ci ha portato la redenzione. Egli è la guida che ci conduce alla casa del Padre. Affinché la guida possa condurci, dobbiamo ubbidirgli. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi eterne. Perciò dobbiamo lavorare su di noi per realizzare e adempiere le leggi e per poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Se realizziamo le leggi, la luce redentrice in noi si intensifica e seguiamo il nostro Redentore nel paese eterno, nella nostra eterna patria.
0: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni compiti per l'educazione dell'organo della vista. Gabriele li riassume ancora una volta, dando alcune spiegazioni sul conscio e sul subconscio. Abbiamo iniziato con l'educazione degli occhi. Il primo esercizio consisteva nell'osservare una conifera e una pianta. Facendo questo esercizio ci siamo resi conto che a volte la mente rispecchia qualcosa di completamente diverso da ciò che ci mostrano eventualmente la coscienza dischiusa, o il subconscio, o gli involucri dell'anima. Il conscio è la nostra mente. Il conscio è ciò che ancora ricordiamo, che ci è usuale e con cui lavoriamo ogni giorno. Il subconscio è costituito da strati più profondi del cervello, dove si trova ciò che il conscio ha dimenticato e che non ricordiamo più, ma che non abbiamo ancora superato. Negli involucri dell'anima si manifestano le ombre della nostra anima. L'anima e i suoi involucri mostrano le nostre rispondenze, le colpe, ovvero il karma, la colpa della nostra anima. Nell'anima, nelle particole dell'anima, si trovano anche i ricordi, ciò che abbiamo già superato e che non ci irrita più. Quindi anche i ricordi si rispecchiano negli involucri dell'anima. Le rispondenze che si formano nel subconscio possono inizialmente essere ricordi del passato. Tuttavia, se continuiamo a pensare al passato, se ci arrabbiamo, aggiungendo quindi nuovi pensieri negativi, questi ricordi divengono allora colpe, rispondenze, che si imprimono nell'anima e si rispecchiano negli involucri dell'anima e nel corpo fisico. Di conseguenza, la struttura degli atomi spirituali nell'anima si trasforma. I nuclei degli atomi spirituali si allontanano sempre più dal nucleo centrale dell'anima, dal divino, per registrare e assorbire le cose del mondo, la volontà dell'uomo.
1: Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha dato una frase importante per noi. Ciò che non è stato superato e che non può essere sciolto spontaneamente deve venire a galla, deve giungere alla coscienza affinché vi possiate riconoscere. Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni in merito. Il nostro essere attuale si trova nelle rispondenze, non nella mente. Anche se la mente rispecchia molte rispondenze attive in noi, essa può ugualmente ingannarci. Se invece riconosciamo per tempo il nostro comportamento errato e se riusciamo tramite appositi esercizi a liberare il nostro interiore da queste forze negative attaccate a noi, non dovremo più scontarle o soffrire a causa di esse. Rendiamoci conto dell'opportunità che abbiamo, della grazia divina che ci viene data. Nel testo di istruzione troviamo ora un'altra frase molto importante di fratello Emanuele. Tramite questi esercizi che servono per affinare i sensi, vorrei farvi presagire una piccolissima parte della coscienza dell'unità e delle correlazioni che esistono tra tutte le cose, poiché tutto ciò che osserviamo e che è vivo è dentro di noi. Gabriele spiegò in merito. Caro fratello, cara sorella, prendi coscienza ancora una volta dell'esercizio che consiste nell'osservare i minerali e le pietre. Puoi rifare questo esercizio di tanto in tanto, a seconda del collegamento che hai con il divino, fino a che avrai compreso e riconosciuto come la forza della natura agisce nel tuo interiore. Ti ricordo nuovamente anche la preghiera dell'anima, il controllo dei pensieri e il ritmo fisico.
2: Gabriele ci ha ricordato anche gli ulteriori compiti per l'organo della vista. Desidero ricordarvi anche il secondo esercizio, che consiste nell'osservare gli animali, sia quelli che preferisci, sia quelli che ancora rifiuti interiormente ed esteriormente. Mentre li osserviamo, facciamo l'esperienza di sentirci attirati da certi animali, mentre altri ci ripugnano. Ciò significa che siamo in armonia con determinate specie animali, mentre abbiamo agito consapevolmente contro altre forme di vita, in questa o in altre vite. Lo stesso vale per le piante, i minerali e le pietre. Dobbiamo entrare in armonia con tutte le forme di vita. Perciò dovremmo essere consapevoli che l'essenza di ogni forma di vita si trova in noi. Se agiamo coscientemente contro la vita, facciamo violenza al nostro corpo e alla nostra anima. Ciò che emettiamo ritorna a noi. Gabriele ci ricorda anche il compito di accogliere in noi l'immagine globale della natura e spiega quanto segue. Ora non limitarti a percepire i singoli elementi della natura, ma l'immagine della natura nel suo insieme. Osserva dunque di nuovo l'immagine esteriore e lasciala agire su di te per qualche attimo. Poi chiudi gli occhi e interiorizza l'immagine. Attendi un po' di tempo e lascia che essa agisca dentro di te. Annota quindi i ricordi o le rispondenze che affiorano dal subconscio o dagli involucri dell'anima. Scrivi sulla pagina sinistra del tuo diario mistico ciò che ti ha comunicato l'immagine esteriore. Segna invece sulla pagina destra ciò che ti ha trasmesso l'immagine interiore. Chi esegue coscientemente gli insegnamenti e i compiti, l'educazione dell'organo visivo in tutta serietà e sincerità verso se stesso, potrà ora percepire una piccolissima parte della coscienza dell'unità.
0: Un'altra frase fondamentale di Fratello Emanuele. Se l'uomo non ha ancora educato il proprio cuore, dovrà passare attraverso l'educazione dei sensi per giungere a quella del cuore e alle sensazioni del cuore. Gabriele disse: quando i nostri sensi si saranno affinati, quando il nostro interiore, il nostro cuore, si sarà aperto alla vita cosmica, non augureremo più alcun male e non condanneremo più, né coltiveremo più alcuna sensazione né alcun pensiero negativo. Avremo un atteggiamento positivo nei confronti delle forze elementari del mondo minerale, vegetale e animale, e saremo coscienti che ciò che facciamo al nostro prossimo, agli animali, alle piante e ai minerali, lo infliggiamo a noi stessi. Quando saremo diventati comprensivi e riconosceremo e rispetteremo la vita in ogni cosa, e inizieremo ad amare tutto ciò che esiste, l'amore e l'altruismo daranno l'impronta al nostro essere interiore. Il nostro insegnante spirituale ci ha rivelato: con questi esercizi riconoscerete che in fondo tutto ciò che è puro e bello in voi si trova anche nel vostro prossimo. Incontrerete così il prossimo con il cuore e non più con la mente. Vedrete la purezza in lui e vi collegherete con la purezza, come Dio vede solo la purezza in ogni uomo e in ogni anima. Gabriele disse: se vediamo solo la purezza e la affermiamo, ciò che è puro comunicherà con noi e in cambio riceveremo amore e la bellezza caratterizzerà il nostro interiore e il nostro esteriore. Se invece guardiamo solo il negativo, ciò che è contrario alla legge ed impuro, entreremo in comunicazione con queste basse forze e il nostro essere ne verrà contaminato. I nostri sensi diverranno grossolani e il nostro aspetto esteriore trascurato. Lottando contro i nostri errori e le nostre debolezze, si risvegliano in noi i sentimenti del cuore nei confronti dei nostri simili.
1: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Nella prima fase della via interiore, le sensazioni e i moti possono provenire da questa vita, dal conscio e dal subconscio. Richiamiamo e rivanghiamo continuamente ciò che non siamo riusciti a perdonare, ciò che ci ha occupati e feriti in passato. Gli spunti che ci vengono dati dall'esterno o gli esercizi rivelati ci fanno riconoscere ciò che abbiamo solo ricoperto, ma che non abbiamo ancora perdonato e quindi nemmeno superato. Dobbiamo sforzarci di superare a poco le negatività che affiorano in continuazione, che si ripresentano continuamente nel nostro conscio a seguito di impressioni e colloqui. Se continuiamo a pensarci, rafforziamo e consolidiamo questi complessi dentro di noi. Anche i ricordi possono rafforzarsi e divenire rispondenze se continuiamo a riattivarli con i nostri pensieri. A seconda della loro intensità, tali ricordi possono passare nell'anima e trasformarsi in colpe. Fratello Emanuele ci ha pregati di lasciare stare il passato. Se dovessero ugualmente riaffiorare aspetti del passato, avvenimenti di questa vita, non dovremmo lasciarli entrare subito nel mondo dei nostri pensieri e analizzarli. Dovremmo sforzarci di lasciare in pace il passato. Tuttavia, se non riusciamo a rimettere i nostri moti e le nostre sensazioni, se continuano a ritornare, anche se li allontaniamo, allora li analizzeremo, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con essi. Noi stessi siamo le nostre sensazioni e i nostri pensieri. Se li analizziamo attentamente, se guardiamo quindi dietro alle nostre sensazioni e ai nostri pensieri, riconosceremo che in determinate situazioni non abbiamo ancora perdonato il nostro prossimo o che addirittura non vogliamo perdonarlo. Dobbiamo quindi chiederci perché non vogliamo perdonare, che cosa vogliamo ottenere con ciò che è avvenuto in passato.
2: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ha rivelato: perdona il tuo prossimo che ti ha fatto un torto. Se hai fatto tu un torto al tuo prossimo, chiedi perdono e cerca di rimediarvi. Chi riconosce che tutto si basa su causa ed effetto, sa anche che quanto è eventualmente accaduto in passato aveva in fondo una causa. Educate quindi le vostre sensazioni. Imparate a riconoscervi sempre più profondamente e vi libererete, a poco, da tutto ciò che oggi vi occupa ancora. In seguito, cari allievi, penetrerete sempre più nel profondo della vostra coscienza spirituale. Verranno richiamati strati sempre più profondi, in modo che possiate poi portare alla luce, riconoscere e rimettere al Cristo i residui delle colpe d'un tempo. Gabriele ci ha ricordato: caro fratello, cara sorella, ti ricordo anche l'educazione dell'udito. Il senso dell'udito rivolto all'esterno assorbe coscientemente suoni forti e disarmonici. Interiorizziamo poi queste dissonanze, le lasciamo vibrare in noi e lasciamo affiorare le sensazioni. Poi osserviamo le reazioni del nostro corpo. Anche in questo caso riconosciamo una differenza. Che cosa provocano esteriormente i suoni disarmonici? E quale effetto producono sul nostro interiore? In questo modo impariamo anche a conoscere il nostro corpo, come si muove e come reagisce quando abbiamo sensazioni e pensieri negativi e quando qualcosa ci agita. Impariamo però anche a conoscere il nostro corpo quando siamo silenziosi e in armonia. Il ritmo fisico esprime anche ciò che noi sentiamo, percepiamo e pensiamo, ossia ciò che siamo. Gabriele ci ha trasmesso alcune domande essenziali poste da fratello Emanuele. Quanto è grande il vostro amore per Dio? Fino a che punto avete sviluppato l'amore altruistico, l'amore per Dio che unisce ogni cosa, che rende l'uomo libero? Quanto più grande è il vostro amore per Dio, tanto più pure saranno le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Anche in questo caso l'allievo dispone di un criterio per esaminare se stesso, come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole? Quali tendenze ho ancora? Così, grande o piccolo, è anche il mio amore per Dio. Più le sensazioni, i pensieri e le parole dell'allievo sono nobili, più egli è libero. L'interiore dà quindi l'impronta all'esteriore. Le azioni, i gesti, l'aspetto esteriore si trasformano. L'armonia interiore si esprime esternamente anche nei colori e nelle forme che l'uomo predilige, nei gesti e nei movimenti, in tutto ciò che l'uomo compie.
0: Cari amici, queste domande poste da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sono criteri chiari e importanti con i quali ci possiamo esaminare per trovare i prossimi passi da compiere sulla via che conduce a Dio. Se desiderate rileggere le domande e i compiti per l'istruzione dell'organo della vista e dell'udito, li trovate alla fine del quarto capitolo nel testo di istruzione. Al termine del riepilogo, Gabriele ci ha incoraggiati con le seguenti parole di collegamento. Ti auguriamo di crescere e di maturare nel tuo interiore e di sviluppare un amore sempre più grande per Dio, nostro eterno Padre. Auguriamo a te e a noi tutti la sua pace. Con questo augurio desideriamo concludere la trasmissione di oggi nella consapevolezza che con ogni passo che compiamo sulla via interiore verso la coscienza cosmica ci possiamo avvicinare a questa vera e profonda pace in noi e con il nostro prossimo, a Dio in noi. Arrivederci la prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazaret insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele.

0: Jeder
1: consideriamo il concetto. Ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
2: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici. poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole. I nostri pensieri, le nostre parole, sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
0: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
0: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui, guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato, tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, Sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
1: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
2: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità, e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
3: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te. Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
1: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole, divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
2: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
1: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile non chiedere del tutto. Infatti colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
0: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
3: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre, questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega

ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. Ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo

0: dieses wunderbare Licht
1: di
0: der Sonne
1: rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo,
0: du bist das Licht.
1: Tu sei la luce.
0: Die Barmherzigkeit,
1: la misericordia,
0: die Güte und Wärme,
1: la bontà, il calore.
0: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini.
0: Hüllt uns ein.
1: La luce ci avvolge.
0: Eingehüllt.
1: Avvolti nella grande luce del Cristo.
0: Bitten wir,
1: preghiamo,
0: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio?
0: Unser Anliegen ist,
1: quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo.
0: Für wen oder für was?
1: Per chi o per che cosa vogliamo pregare? La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich das Mitgefühl.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: unsere Seele.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli. E noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo. Percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi.
0: Die Ewigkeit,
1: l'eternità,
0: ist unser wahres Leben.
1: È la nostra vera vita.
0: Aus dem Licht, das uns
1: dalla luce che ci circonda,
0: strömt das All,
1: scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

0: Cari amici, cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere in tutto il mondo, nelle comunità sotto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Un cordiale saluto a tutti. Sicuramente tante persone in tutto il mondo si sono già chieste come sarà nella nuova era, nell'era del giglio? Cos'è importante e cosa possiamo fare, ognuno di noi, per maturare in quest'epoca? Nessuno ce lo può spiegare meglio di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, la sapienza divina, Sofia, che ha dato inizio all'era messianica e sofianica. Nella trasmissione odierna ci fa quindi molto piacere di poter leggere la prima parte delle parole che Gabriele rivolge a tutti noi con il titolo L'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca, con cui Gabriele ci dà molti spunti di riflessione e risposte esaurienti, aiuti e indicazioni. Gabriele inizia con le parole. Secondo la volontà del Dio eterno, unico, universale e della sapienza divina, Sofia, a me, Gabriele, è dato di trasmettere alcune parole provenienti dalla legge eterna della vita. Al termine della possente rivelazione data nel giugno 2019, l'Eterno rivelò quanto segue. Il capitolo della lunga oscurità su questa terra si rischiarerà poco alla volta, a seconda del paese, e diventerà più radioso, perché anche la terra diventerà più luminosa. Una terra che diventa più luminosa indicherà l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. Sorgerà una terra vergine sotto il segno di mio figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth annunciò la sua venuta. Io vengo presto. Le persone della nuova epoca trovano il vero Dio nel loro essere che ama la pace ed edificano sulla terra il regno della pace, sotto il segno del giglio, Sofia, della purezza e della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Si apre il portale del giglio, della sapienza, sotto il segno di Sofia. La chiamata del Cristo Dio va già ora su tutta la terra e tutti gli uomini che portano la croce sulla loro fronte, il segno della pace e dell'amore, sentono la chiamata del Cristo Dio che dice: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro». La chiamata del Cristo Dio continua. I segni sono visibili, l'apparizione si profila, l'aurora rivela ai miei la giornata piena di luce e la nuova epoca. Io sono in Dio, mio Padre, l'Eterno Essere, suo figlio. In questa coscienza della nuova epoca, per persone che amano la pace, il Cristo Dio, che io sono nell'Eterno Essere Padre e Madre, in Dio che è l'eternità. Questi sono alcuni estratti dalla possente rivelazione data da Dio Padre nel giugno 2019, con la chiamata che il Cristo Dio ha rivolto a noi uomini.
1: Gabriele
0: spiega. Cari amici, viviamo ancora in un'epoca oscura nella quale l'uno è contro l'altro e chi è ancora in unità con il suo prossimo è più o meno una rarità. Quello che noi uomini ascoltiamo e leggiamo dalla legge, Dio, è un dono per noi. Chi lo accetta e lo mette in pratica passo dopo passo, percepisce da dove provenga questa energia universale positiva. Sì, lo spirito della verità, lo spirito libero, riversa veramente la pienezza della vita e coloro che adempiono passo per passo le saggezze provenienti dal regno di Dio iniziano a rinascere come un fiore che viene toccato da un raggio di sole. La pienezza, l'energia della vita, tiene pronte ancora molte cose per noi. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Chi collabora? Chi viene con noi? A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e a fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Nonostante venga depauperata, la natura desidera irradiare la vita verso noi uomini. Anche le stelle, in particolare in una notte stellata, hanno molto da dirci. La natura può essere considerata anche come un giardino in noi. Le innumerevoli sinfonie dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei fili d'erba, sono sinfonia, come una melodia in noi. La vita in Dio desidera toccarci e comunicare con noi, poiché tutto è comunicazione. Essere in comunicazione con la vera vita in noi significa sperimentare e fare a poco l'esperienza che noi esseri umani siamo il Tempio di Dio, che risplende in noi in innumerevoli sfaccettature. Il Tempio, di cui parlò Gesù di Nazareth, è un giardino inestimabile in noi. È l'essenza del Regno di Dio, che è la nostra patria. Se in una notte stellata proviamo a entrare in collegamento con i pianeti, faremo l'esperienza che non siamo di questo mondo oscuro. In fondo, siamo solo viandanti in cammino verso il Regno di Dio, verso la nostra patria eterna, e quindi siamo solo ospiti su questa terra. Dove siamo diretti? Qual è la nostra meta?
1: Gabriele spiega: ogni giorno, ogni ora e ogni minuto ci indicano dove siamo diretti e come prepariamo le nostre vie. Nonostante l'epoca oscura cerchi in continuazione di riprenderci, stiamo entrando, come è stato rivelato, passo per passo nell'era del giglio, nell'epoca elevata. Un mattino, dopo l'epoca oscura, sarà arrivato il momento in cui sorgerà la profonda aurora, come segno del nuovo giorno, della nuova epoca, dell'epoca elevata. È lo spirito del Cristo Dio, la vita, che Egli ha annunciato quando era in veste di Gesù di Nazareth. Qual è la meta delle persone che aspirano a Dio? Come già detto, Dio in noi, Con il passare del tempo, le preghiere Dio in noi giungono nella vicinanza del nostro cuore fisico, dove risplende il raggio del Cristo Dio. Dopo ogni profonda preghiera di cuore Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. Con il tempo faremo ulteriori esperienze, percepiremo che non siamo soli. Uno spirito buono e colmo di amore, lo spirito di nostro Padre dei Cieli, ci accompagna. Egli è in noi, Dio. Ovunque cada il nostro sguardo, invitandoci a soffermarci più a lungo, sperimentiamo che tutto vive, tutto ha un contenuto. Non esiste nulla di morto. Con il tempo, poiché esercitandosi si impara, percepiremo e sperimenteremo che tutto si basa sulla comunicazione. Di conseguenza, ogni essere umano trasmette e riceve. Se ci rendiamo conto che tutto trasmette e che noi possiamo ricevere in base alla nostra irradiazione, comprendiamo anche la parola attenzione, poiché anche tutto il resto trasmette e desidera entrare in contatto con noi nella misura in cui siamo raggiungibili. Finché viviamo ancora nell'epoca oscura, è necessario fare attenzione. Dove dovremmo essere prudenti? A cosa dovremmo fare attenzione? Ai nostri sentimenti e pensieri, a quello che vogliamo e ai nostri desideri.
2: Gabriele spiega in merito. L'epoca oscura porta in sé l'egomania. Nessuno di noi ne è completamente libero. Per esempio da invidia, inimicizia, dal voler avere fino ad arrivare all'avidità e tante altre cose. L'epoca oscura porta in sé anche ulteriori allettamenti, come per esempio il voler aver ragione, per poter determinare gli altri. Anche l'ambizione a mettersi in luce è una molla che ha tante diverse oscillazioni verso il basso. Cosa avviene quando si vuole assolutamente salire più in alto sulla scala del successo? Non di rado si calpesta chi sta più in basso. E si potrebbero elencare molti altri di questi colpi dati verso chi sta più in basso. Quando sentiamo le parole verso il basso, affiora quasi automaticamente la parola subconscio. Il subconscio raccoglie ogni cosa, tutto quello che non vogliamo o non possiamo esprimere, per qualsiasi motivo, entra nel subconscio. Il subconscio può anche essere paragonato a un tavolo di missaggio. I programmi che vi abbiamo memorizzato in un primo tempo, quindi quello che si trovava nei nostri pensieri, ma non abbiamo potuto o voluto esprimere, vengono posti da colui che raccoglie sul subconscio, che, come già detto, può essere considerato anche come un tavolo di missaggio. Il subconscio fa poi affiorare nel conscio quello che vogliamo esprimere. Poi noi parliamo o agiamo di conseguenza. Quello che fuoriesce non è un caso, ma proviene da noi. Molti aspetti che in questo contesto non desidero elencare, ma solo accennare brevemente, così spiega Gabriele, li abbiamo immessi noi stessi. Siamo noi e nessun altro. Quello che attribuiamo ad altri in parole o pensieri o addirittura come azioni del genere più infimo che sono state compiute, siamo noi stessi. Dov'è la porta d'accesso di cui non siamo consapevoli? È il nostro subconscio che raccoglie e fa il messaggio di cui noi poi richiamiamo i contenuti. Ci sono tante occasioni, poiché la giornata ha sfaccettature di diverso genere. In particolare l'autocontrollo e l'osservare se stessi possono essere di aiuto per trovare noi stessi. Sono soprattutto l'indifferenza e la comodità che rendono l'animo ottuso. Tutto questo e molto altro ancora sono porte d'accesso.
0: Gabriele continua. Chi crede nella verità eterna e si attiene ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ha agito in modo giusto e sa dov'è diretta la sua via. Noi esseri umani non siamo appunto perfetti, tuttavia siamo noi stessi a determinare quando e come la nostra via sfocerà nella perfezione. Malgrado tutto questo, nel profondo dell'anima siamo figli e figlie della perfezione. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Se vogliamo fare ritorno nella perfezione, ritornare nella nostra patria eterna, è necessario, come già detto, porsi una meta. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, ha portato agli uomini di tutte le generazioni gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere messi in pratica. Se l'umanità avesse accettato gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per fare in fondo risorgere il regno di Dio nell'anima e nell'uomo, ogni uomo che ha un'anima sarebbe consapevole di averla e la sua esistenza terrena avrebbe un senso. E allora non esisterebbero nemmeno più i dadi dell'orrore chiamati morte, che provocano la paura di quando la morte indicherà l'ora, ma ci sarebbe l'atteggiamento che la sostanza raddensata, la materia, è soltanto trasformazione, e questo significa: il corpo fisico se ne va da questo mondo e l'anima si mette in cammino sulla sua ulteriore via che la porta alla perfezione, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Gli ulteriori passi sulla via ci conducono poi al Padre che è nei cieli e quindi direttamente nel regno di Dio, nella nostra patria eterna, e non attraverso i tempi dei tempi, il che potrebbe eventualmente comportare nuove incarnazioni, quindi nascere di nuovo in un corpo umano. Se facciamo lo sforzo di riflettere su queste cose, dovremmo chiederci: chi abbiamo seguito per tutti questi anni, e ancora di più negli ultimi 2000 anni? Si trovano abbastanza giustificazioni sul perché le cose siano così come stanno. Ma chiediamoci, non avevamo nessun orientamento? E se l'avevamo, si presenta la domanda: perché non abbiamo accettato questa via? Per esempio, i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il suo discorso della montagna e la sua indicazione: il regno di Dio è insito in voi.
3: Gabriele stellt weitere Fragen.
2: Gabriele pone altre domande. Perché abbiamo permesso che gli insegnamenti dei messaggeri e delle messaggere di Dio, che portarono la parola eterna dell'essere, venissero rifiutati e siamo diventati dipendenti da una religione e da un Dio della religione? Oppure, perché abbiamo contribuito al fatto che i delegati delle religioni eseguissero gli ordini delle religioni? Per esempio, come nel caso di Gesù di Nazareth, il potere di Stato che ancora oggi esegue gli ordini dei pedagoghi delle religioni? Sicuramente qualcuno affermerà: io vivo oggi e oggi è il presente. Chi può dimostrare che non abbiamo già vissuto come esseri umani anche ieri e l'altro ieri, quindi nei trascorsi 2000 anni dopo la venuta di Gesù di Nazareth? Possiamo dire a ragione: non lo si può dimostrare. È vero, nessuno può dimostrare di non aver già vissuto più volte in un corpo umano, nei tempi dei tempi, prima di Gesù di Nazareth, ma anche dopo la venuta di Gesù di Nazareth. Queste e altre domande si allineano una dopo l'altra come le perle di una collana. Perché siamo persone che dipendono da una religione, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente in merito? Perché ci aggrappiamo a una congrega sacerdotale che si è immischiata già con Mosè, come riconosciamo dal fatto che nei testi di Mosè esistono i libri dei sacerdoti, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai istituito dei sacerdoti? Perché crediamo a chiese di pietra con ricchezze considerevoli, decorate d'oro e d'argento e di ogni tipo di ornamenti superflui, dal momento che Gesù di Nazareth ha parlato in modo ben diverso? Perché crediamo alle maledizioni, fino ad arrivare a una presunta dannazione eterna, se Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente del genere, e nemmeno il Dio eterno, unico, universale, tramite i suoi messaggeri? Perché l'uomo si lascia legare a religioni o alla loro fede, dal momento che esse affermano che sarebbe sufficiente che egli creda semplicemente nei loro insegnamenti, che non possono tuttavia essere dimostrati di religione in religione? Noi uomini dovremmo porci queste e altre domande se vogliamo trovare chiarezza su noi stessi.
1: Gabriele continua poi: in questo contesto potrebbero aiutarci le affermazioni di Fëdor Dostoevskij. Nel suo romanzo sui fratelli Karamazov, nel capitolo sul grande inquisitore, egli dice a Gesù di Nazareth, apparso di nuovo a Siviglia: perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo, lo sai? Sì, Forse tu lo sai, aggiunse profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? Gli domanda il grande inquisitore e risponde egli stesso per lui. No, tu non l'hai, poiché non ti è permesso di aggiungere qualcosa a quello che hai già detto un tempo e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, continua l'inquisitore guardando severo Gesù riapparso, ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, oh, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza.
2: Nell'opera di Fyodor Dostoevsky, il grande inquisitore continua e dice a Gesù di Nazareth: invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo, perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te. In luogo di seguire la salda legge antica, l'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene, che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli per la felicità loro. Queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Parla. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Forse non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché ora sei venuto a disturbarci? E perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so, forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Vuoi che io ti sveli il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio dirlo dalle mie labbra? Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la

0: denti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Questi sono alcuni estratti dal capitolo Il Grande Inquisitore, tratto dal romanzo I Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky.
1: Gabriele continua poi. Nelle rivelazioni divine ci viene consigliato di comprendere tutto in base al significato. E in effetti il senso si trova nei contenuti delle parole. Lo stesso vale per ogni parola scritta e anche per ogni parola espressa. Quante volte diciamo o sentiamo dire anche dal nostro prossimo «Ho capito bene?» oppure «Lo hai o lo avete inteso così?» Ognuno dovrebbe porre questa domanda a se stesso, chiedendosi cosa ha posto nelle proprie parole e cosa intendeva. Ognuno può quindi porre nella stessa parola il proprio significato, quello che desidera esprimere con essa. Per questo viene spesso posta la domanda «Verrò compreso in questo modo?». Ognuno di noi pone nella parola che legge o che ascolta quello che corrisponde alla sua attuale coscienza. Comprendiamo anche ogni affermazione in base al livello della nostra coscienza. E noi stessi poniamo nelle nostre parole, nelle nostre affermazioni, quello che corrisponde al nostro livello di coscienza del momento. Ognuno esprime quindi se stesso in base al suo attuale livello di coscienza. Per questo, così dice Gabriele, vi prego di comprendere le mie parole in base al loro senso. In ultima analisi si può affermare, noi uomini non possiamo dimostrare nulla, assolutamente nulla. E molte volte parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, ognuno legge da un libro o da uno scritto quello che corrisponde al suo attuale livello di coscienza.
0: Gabriele pone la domanda, cosa significa livello di coscienza? Il cervello come tale, così spiega Gabriele, lo paragono a una matrice. Quello che è memorizzato nel nostro cervello è il nostro attuale stato, la nostra coscienza del momento, che corrisponde alla matrice. Quello che ci viene detto o leggiamo, lo accogliamo prima di tutto nelle nostre cellule cerebrali. Come già detto, paragono il nostro cervello a una matrice. Quello che sentiamo o leggiamo si pone in pochi secondi sulla matrice, su quello che abbiamo già memorizzato, e si mescola con ciò che si trova già nel cervello. In questo modo comprendiamo solo quello che ci segnala il cervello. Lo stesso vale quando diamo una risposta. In ultima analisi, comprendiamo e diamo la risposta solo in base a quello che ci trasmette, quello che è memorizzato in noi, il cervello, in questo caso senza il tavolo di missaggio, ovvero il subconscio. Le cose stanno appunto così. Quello che abbiamo dimostrato a noi stessi dà la risposta corrispondente. Tutto quello che diciamo, leggiamo o ascoltiamo non può essere

0: essere dimostrato. Noi uomini crediamo a quello che accogliamo in noi attraverso gli occhiali della nostra coscienza. E anche questo non può essere dimostrato, poiché ognuno può comprendere da ciò che viene detto o letto solo quello che ha memorizzato nel cervello. Per questo c'è l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Quando si tratta di credere o non credere, tutto dipende da noi stessi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente? O crediamo a quello che credono e pensano gli altri? L'aiuto proveniente dallo Spirito di Dio dice: la legge dell'amore per Dio e per il prossimo dà le seguenti indicazioni per riuscire a comprendere le parole in base al loro contenuto. Comprendere le parole in base al loro contenuto significa avvicinarci alla verità, alla legge eterna, a Dio in ogni cosa. Significa non dover credere, ma sapere.
1: Gabriele spiega: non per niente Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. O anche: aspira per primo al regno di Dio e tutto il resto ti verrà dato in più. Oppure: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nessuno ci può togliere i nostri errori e l'imperfezione che ne è derivata. Dipende da noi, da ognuno di noi, come vogliamo comportarci. Nessuna religione, qualsiasi sia il nome con cui la congrega sacerdotale si mette in mostra, ci può togliere ciò di cui ci siamo caricati. Tutto quello che una singola persona dice o scrive viene compreso e spiegato da un'altra in base al suo livello di coscienza. Poiché è così, con le prossime spiegazioni, così dice Gabriele, cercherò di lasciare che chiunque legga o ascolti risponda da sé alla domanda che riguarda il perché. Perché una persona che fa parte di una determinata fede ecclesiastica deve pagare per i servizi prestati dalla religione, dal momento che tutto quanto non può essere dimostrato? Chi riflette continua a farsi dei pensieri, chiedendosi: Gesù di Nazaret ha forse fondato una chiesa di pietra? Ha forse indicato di nominare preti o parroci o altre cariche del genere, o le ha istituite? Se non è così, chi lo ha fatto? Gesù di Nazaret non ha nemmeno comandato al dittatore della fede Lutero di incoraggiare i cosiddetti luterani a continuare a peccare fortemente. Chi è che ha stabilito regole di questo genere? E perché chi fa parte di una determinata fede dovrebbe andare a confessarsi secondo le regole ecclesiastiche? Se il fedele venisse assolto dal sacerdote o dal parroco dai peccati che ha confessato, dovrebbe essersene liberato. Perché quindi la persona assolta dai peccati che ha confessato ripete lo stesso peccato dopo uno o più giorni? Dopo essere stato apparentemente assolto dal peccato, il peccatore prende poi la cosiddetta ostia consacrata, che si afferma sarebbe il corpo di Cristo, quindi un'ostia che gli viene offerta eventualmente dallo stesso sacerdote che uno o due giorni prima lo ha assolto dai peccati che ha confessato. Gesù di Nazaret insegnò a senso che dovremmo sistemare con il nostro prossimo finché siamo ancora in cammino con lui. E inoltre, ognuno è il Tempio di Dio, poiché Dio, la vita universale, dimora in noi. Chi riflette su tutti questi aspetti e compie i suoi passi, si fa ulteriori pensieri a riguardo. Gesù di Nazaret ha forse indicato di prendere un'ostia consacrata o un vino benedetto come corpo o sangue di Cristo? Se fosse così, allora Gesù, il Cristo, annullerebbe la sua ultima cena tenuta con i suoi discepoli e sicuramente anche con le sue discepole, a favore di una religione. Nell'ultima cena, Gesù disse a senso di fare come egli tenne la cena con tutti loro.
0: Dalla grande rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, Gabriele cita alcune parole riguardo all'ultima cena. Lo Spirito del Cristo Dio stesso ha rivelato a noi uomini. I traduttori sono in grado di tradurre i testi solo con il patrimonio lessicale che corrisponde al loro stato di coscienza. Le traduzioni non potevano e non possono nemmeno essere fatte sempre fedelmente, dato che le stesse parole possono avere un significato diverso per ognuno, in base al suo stato di coscienza e ai suoi concetti. Pertanto, in molti casi, anche la mia parola è stata vista attraverso gli occhiali della fede di coloro che la trasmettevano. Quale Gesù di Nazaret, pregavo molto Dio, mio Padre, e dialogavo con Lui. Pregai e chiesi all'Eterno la benedizione per l'ultima cena con i miei. A senso, dissi loro, ciò che io faccio ora, continuate a farlo in memoria di me. Il cibo è per il corpo. Ve lo porgo quale simbolo della forza interiore. Riconoscete, il mio corpo viene sacrificato affinché giungiate alla vita eterna. Fate divenire il vostro corpo un tempio di Dio, affinché lo Spirito possa operare in voi e attraverso di voi. Con la risurrezione del mio corpo spirituale, risorgerete anche voi, dato che il Cristo Dio, che va al Padre, è lo Spirito della verità in Dio. Lo Spirito di verità purificherà il vostro corpo spirituale e la luce del mondo, che io sono, risplenderà in voi e attraverso di voi. Infatti, attraverso la mia risurrezione, io sono la luce in voi e la purificazione della vostra anima. Chi crede in me e adempie le leggi dei cieli raggiungerà la rinascita nello spirito del Padre mio, attraverso di me, il Cristo. Presi il vino, vi aggiunsi un po' d'acqua e dissi a senso, ciò che vi dico ora è un simbolo. Riconoscete il significato e pensate a me quando mangiate e bevete, dato che in ogni cosa c'è lo spirito della vita, che io sono. Il vino è il simbolo del mio sangue, che verserò per tutte le anime e per tutti gli uomini. Lo spirito dell'anima deve essere nuovamente risvegliato dall'anima e dall'uomo, ossia deve essere portato nella vita terrena. L'anima di colui che non accetta e non accoglie lo spirito di verità, e quale simbolo, il mio sangue, non potrà ritornare nell'eternità, perché non vive nella verità assoluta. L'anima resterà al di fuori dei cieli, fino a che non avrà accettato e accolto me, la luce del mondo, suo Redentore. Quindi, chi non accetta e non accoglie me, suo Redentore, il co-regnante dei cieli, non raggiungerà la perfezione assoluta. Riconoscete, chi non accetta e non accoglie me, non accetta e non accoglie nemmeno il Padre, dato che il Padre e io siamo uno. In veste di Gesù di Nazareth, ho compiuto questo atto simbolico tra i miei per spiegare loro che la vita, lo Spirito di Dio, si trova in tutte le forme di vita, come sostanza e forza. Chiedete la benedizione di Dio per il vostro pasto. E mentre mangiate, pensate alla forza e all'amore di Dio, e così penserete anche al vostro Redentore, al Cristo Dio, che è nel Padre. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega.
1: Gabriele continua, il Cristo Dio è la forza nell'essere padre-madre e nella vita universale che noi assumiamo sotto forma di cibo e bevande. Per questo i seguaci del Cristo pregano prima di mangiare, per accogliere il cibo e le bevande nel suo nome. Dopo aver mangiato, ringraziano per il cibo e le bevande. I seguaci del Cristo rispettano la vita che la natura dona. Non mangiano tutto quello che ha un respiro, ma lo lasciano vivere. Rifiutano qualsiasi massacro di animali, che abbatte gli animali nei campi e nei boschi con l'arma primitiva del sacrificio, e non accettano di consumare nessuna carne di animali sacrificati ingrassandoli negli allevamenti intensivi per il piacere del palato. Le persone nello spirito della vita, che è la verità, non vanno nei campi per spargere veleno. Al contrario. Prima della raccolta si instaura la comunicazione con i campi. Vanno spesso nei campi ed entrano in comunicazione con i frutti e con gli animali che vivono nei campi, poiché tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Grazie alla comunicazione universale, che è l'essere universale, le radiazioni nei frutti si intensifica, e così anche quella negli animali dei campi, e indica loro di abbandonare il campo prima del raccolto. Per questo motivo, i seguaci del Cristo lasciano nel campo una striscia in cui non raccolgono i frutti. In questo modo, gli animali hanno la possibilità di trovare un rifugio nel campo stesso. Anche questo fa parte della preghiera in genere, perché la preghiera dovrebbe essere sempre riferita all'unità, poiché Dio, l'Eterno, è l'unità universale. Cari amici, con queste parole di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della prima parte della trasmissione, l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Oggi abbiamo già sentito molte cose e sicuramente ognuno di noi è stato toccato da aspetti diversi, sui quali ognuno di noi potrà riflettere, e chi lo desidera può avere uno scambio sulle proprie esperienze. Nella seconda parte di questa trasmissione continueremo con altri aspetti. Nel frattempo possiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gabriele. A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Auguriamo a tutti noi di poter riconoscere molte cose nei prossimi tempi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore.
0: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
1: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto, ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata, io, il Cristo, vengo presto, raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale e io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazaret insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto. Ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memoria.

0: che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
1: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
0: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole. I nostri pensieri, le nostre parole, sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
2: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima ossia le sensazioni

0: azioni di anelito dell'unità con Dio raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio. L'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
0: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, Ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre. Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore. Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui, guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre. Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
2: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio, tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono, crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
3: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
1: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
2: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
3: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
2: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
0: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
1: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo la seconda parte del tema «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma tuttavia Dio è con te». Questo è anche il titolo di un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi viene considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. E certamente per alcuni di noi ci saranno aspetti nuovi e rivoluzionari che non ci lasceranno passivi quando avremo difficoltà di salute, ma ci aiuteranno a non vedere solo il nostro corpo, a chiederci ad esempio le cause delle malattie, ciò che esse ci vogliono dire. Vogliamo continuare oggi con il capitolo dal titolo «I dubbi e i concetti dettati dalla propria volontà bloccano le forze divine di guarigione». Alcuni di noi dicono «Io credo in Dio, ho fiducia in Lui». Tuttavia, dietro a queste parole si nasconde spesso il dubbio, che si esprime in un senso di disagio, in una sensazione sgradevole, in una irrequietudine interiore. Però tutto ciò si trova anche nelle nostre scuse, nei nostri pretesti. Queste sensazioni o sentimenti che si trovano dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole, ossia le nostre cosiddette sottocomunicazioni, indicano dei dubbi repressi. Ci dicono che la nostra fede, la nostra fiducia non sono ancora stabili. Se scopriamo che la nostra fede in Dio e la nostra fiducia in Lui non sono ancora stabili, potremmo procedere nel modo che abbiamo appena descritto. Lasciamo affiorare i sentimenti che abbiamo represso e che possono esprimersi più o meno in pensieri di timore come ad esempio «Chissà se anche Dio vuole che le cose vadano come voglio io» o «Che cosa mi aspetto da Lui?» oppure «Se mi affido a Dio, le cose potrebbero andare forse diversamente da come voglio io». Quindi, se la volontà di Dio non è come ci immaginiamo, forse non raggiungeremo determinate mete umane e, su questo punto, non vogliamo rimettere a Dio il nostro destino. Preferiamo ottenere quello che crediamo che sia bene per noi, oppure crearci delle sicurezze esteriori. Se affiorano pensieri di questo genere, si presenteranno anche delle immagini corrispondenti. Questo succede se ci prendiamo del tempo in modo che questi pensieri possano manifestarsi e presentarsi a noi sotto forma di immagini. Quindi, se esistono tali e simili sottocomunicazioni e noi non le sgomberiamo, non è possibile raggiungere una guarigione globale, nemmeno se con la mente affermiamo la fede e la fiducia in Dio. Non possiamo fare a meno di metterci in discussione e di decidere se vogliamo veramente accettare la volontà di Dio oppure vogliamo che la nostra volontà si imponga nella nostra vita. Se vogliamo imporre la nostra volontà, allora resteremo tali e quali, ossia esseri umani che temono l'autoconoscenza e che quindi non vogliono cambiare, né tantomeno divenire liberi. In tal modo non possiamo naturalmente sviluppare la fiducia in Dio. Senza questa fiducia, le forze divine di autoguarigione e di vita possono operare ben poco dentro di noi, dato che noi ostruiamo loro l'accesso.
1: Il prossimo capitolo nel libro ha il titolo «La vera guarigione avviene solo rimediando alle cause che si trovano nell'anima». La guarigione globale è una guarigione dell'anima e del corpo, che ci porta quindi a una salute profonda e a superare veramente ciò che ci rende malati. Nel far questo si tiene conto soprattutto dell'anima, poiché la causa di ogni malattia è da ricercare in un errato comportamento dell'uomo. Questo comportamento penetra sotto forma di colpa fino nell'anima, da dove agisce sul nostro corpo. È vero che si può guarire il corpo impiegando, per esempio, dei medicinali forti, tuttavia la sola guarigione del corpo non è una guarigione globale, ma è invece solo apparente o provvisoria. È solo una questione di tempo fino a che la malattia si ripresenterà nuovamente, diventando eventualmente anche cronica, oppure manifestandosi sotto forma di un'altra malattia simile. Infatti, la causa della malattia non è stata eliminata e si trova ancora dentro di noi, nella nostra anima, sotto forma di colpa. La causa di ogni malattia si trova nell'anima. Possiamo riconoscere questa causa osservando i nostri pensieri e soprattutto le nostre sottocomunicazioni, che spesso ci dicono ben di più di quella parte di comunicazioni di cui siamo consapevoli. Un buon medico o un buon consulente di vita che conoscono le correlazioni tra cause ed effetti in base alle proprie esperienze

0: stesso è ormonale. Prendiamo in esame i processi che avvengono tra l'anima e il corpo. Le comunicazioni e le sottocomunicazioni fanno parte di determinati programmi. Se li consideriamo in riferimento agli organi, i programmi si trovano nel cervello, soprattutto nei suoi strati più profondi, nel sistema limbico, dove risiedono i sentimenti, le emozioni e i moti affettivi. Considerando la cosa da un punto di vista spirituale, i programmi si trovano nel conscio e nel subconscio. E se vi rimangono per molto tempo, vengono memorizzati anche nei cosiddetti involucri dell'anima, che costituiscono l'aura dell'uomo. Dagli involucri dell'anima, ossia dall'aura, essi si propagano in alcune particole dell'anima e da queste negli astri, che fungono da memoria planetaria nel sistema della legge di semina e raccolta. Lì vengono memorizzati i programmi, ossia le colpe dell'uomo, le cosiddette cause, che possono produrre i loro effetti nell'attuale esistenza terrena. In questi astri sono registrati tutti i processi di tutti gli uomini, dato che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Poiché, come appena descritto, i programmi partono dal cervello, potremmo anche dire che il nostro destino, la nostra malattia, le pene, le sofferenze, tutto quello che ci capita, si trovano nel nostro cervello e allo stesso tempo si trovano nell'anima e anche nei pianeti di memorizzazione corrispondenti.
1: Riferita al nostro corpo, possiamo dire che la nostra malattia si trova quindi nel cervello. Partendo dal centro del cervello, essa imbocca la via del corpo, passando ad esempio attraverso il sistema nervoso autonomo oppure quello neurovegetativo. Un centro del sistema neurovegetativo è situato nella zona del plesso solare. Lì, nell'addome circa, si fa sentire anche quel senso di disagio di cui abbiamo parlato, che ci segnala una sottocomunicazione. In questa zona si riscontra così una contrazione che è possibile vedere anche con gli ultrasuoni. Se si accusano perdite di energia con conseguente indebolimento degli organi collegati, come per esempio del pancreas, che possono provocare perfino un abbassamento della pressione o un collasso o addirittura uno svenimento. Gli impulsi provenienti dal cervello passano nel corpo in primo luogo attraverso il sistema nervoso, ma anche attraverso quello ormonale. Se nutriamo pensieri negativi, come per esempio di paura, preoccupazione, invidia, avidità, gelosia o addirittura di vendetta, essi influenzano il nostro sistema neurovegetativo. Questa agitazione può a sua volta ledere in modo corrispondente determinati organi, provocando tensioni, anemia o altre cose. Inoltre, le due principali ghiandole del corpo, la ghiandola pineale e l'ipofisi, entrano in disarmonia ed è proprio da esse che partono i segnali ormonali destinati alle altre ghiandole. Ne consegue che all'organismo vengono dati comandi sbagliati. Nel corpo si forma in tal modo un campo di vibrazione negativo, un ambiente che permette a virus e batteri di attaccarci, ossia di aggredire il nostro corpo.
0: E che cosa possiamo fare? Qui leggiamo che i pensieri positivi sono i migliori impulsi di guida per il nostro corpo. Vediamo quindi che la vera origine del nostro disturbo fisico, la causa, non è costituita dagli agenti patogeni, ma si trova solamente dentro di noi, nei nostri pensieri negativi. I pensieri disarmonici producono quindi una situazione di disarmonia nel nostro corpo. E se nel nostro sistema ormonale e nervoso esistono l'equilibrio, la calma, il ritmo prestabilito dalla natura, siamo e restiamo sani. Non appena invece si presentano punte di stress oppure periodi prolungati di stanchezza, i nostri organi non sono più in grado

0: di tenere il passo. Subentrano disfunzioni e si crea così la base per una malattia organica. Osserviamoci. Se alla sera andiamo a letto con pensieri negativi, se ci assilliamo il nostro cervello con pensieri che ci tormentano, aggressivi o cupi, non solo la nostra anima perderà energia fino a rimanerne priva, ma anche il nostro corpo risentirà della disarmonia che abbiamo portato nel ritmo dei suoi processi. In tal modo mettiamo per esempio disordine in quello che chiamiamo il decorso dell'orologio degli organi, che si trova dentro di noi. Secondo questo orologio degli organi, ognuno di essi compie un massimo e un minimo di attività a seconda dei momenti della giornata. Al mattino, per esempio, le ghiandole surrenali presentano un'attività molto intensa, anche se dormiamo ancora. Esse preparano la nostra giornata. Se questo processo avviene nel modo giusto, al mattino ci sentiamo pieni di forza e freschi. Se invece agiscono informazioni errate, ci svegliamo stanchi e oppressi. Affinché tutto si compia nella misura e secondo il ritmo giusto, dobbiamo fare ordine nel mondo dei nostri pensieri. In base ai nostri pensieri vengono dati anche gli ordini al nostro cervello e al nostro corpo. I pensieri positivi sono quindi i migliori impulsi di guida per il nostro corpo. È quindi necessario modificare il nostro modo di pensare, e cambiare il proprio modo di pensare significa coltivare pensieri positivi e altruistici al posto di quelli negativi, di paura e di dubbio. E inoltre è particolarmente importante riconoscere le nostre sottocomunicazioni per impedire che agiscano su di noi con il loro effetto di disturbo e distruttivo.
1: Quindi possiamo dire che se modifichiamo il nostro modo di pensare, cambia anche la nostra vita. La via per riconoscere se stessi e per sistemare le cose è quindi anche la via verso la salute. Il nostro modo di pensare e di vivere errato ed egocentrico, il nostro ego umano ci limita in ogni senso e ci condiziona. Non è solo un impedimento per la nostra guarigione, ma ci impedisce anche di avere uno scambio armonioso con i nostri simili. Ci impedisce di avere fiducia in noi stessi, nel prossimo e verso Dio. L'ostacolo principale è quindi il nostro stesso ego, ciò che abbiamo sviluppato nel corso della vita e con il quale ci isoliamo dal nostro prossimo e da Dio. In questo modo abbiamo costruito intorno a noi delle mura che ora ci imprigionano. Per questo dovremmo eliminare ciò che ci impedisce di affidarci a Dio. Rendiamoci conto che Dio è amore. Dio desidera il meglio per noi che siamo i suoi figli. Egli ci aiuta anche nei casi più difficili se ci affidiamo a Lui in preghiera e rimaniamo collegati mediante la fiducia e la fede in Lui. Allora la mano invisibile di Dio agisce e ci mostra i nostri difetti e i comportamenti errati per poterli riconoscere e superare con il suo aiuto. Se li sistemiamo, nella prigione del nostro ego umano si farà sempre più luce, fino a che la porta si aprirà e noi potremo uscirne radiosi e sani. Sistemare significa percorrere la via dell'autoconoscenza. Noi stessi dobbiamo riconoscere il nostro modo di comportarci sbagliato. Dopo averlo riconosciuto, dovremmo pentirci di cuore, sinceramente e profondamente. Pentirci per ciò che abbiamo sbagliato nella nostra vita. Se sentiamo questo profondo sentimento di pentimento, ci sarà allora anche più facile chiedere perdono al nostro prossimo e perdonarlo per ciò che lui ha fatto a noi. Porremo anche rimedio ai danni che eventualmente abbiamo provocato e, ciò che è più importante, è che non rifaremo più lo stesso errore. Per riuscire a pentirci sinceramente, di cuore, potremmo applicare la frase che troviamo anche nel discorso della montagna e che dice: «Ciò che tu non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Infatti, se ci immedesimiamo nella persona alla quale abbiamo fatto del male, rendendoci conto di come ci sentiremmo noi nei suoi panni, ossia se fosse accaduta a noi la stessa cosa, allora possiamo risvegliare in noi un pentimento di cuore, ossia pentirci in modo profondo. E grazie a questo profondo moto che proviene dal cuore, dal pentimento, può divenire attiva in noi la grazia, cioè il fluire più intenso dell'energia divina, la forza di trasformazione e di redenzione del Cristo diviene attiva in noi.
0: Continuiamo ancora a leggere dal libro. Fino a che non riconosciamo noi stessi e non sistemiamo il nostro comportamento errato, restiamo prigionieri del nostro ego che continua a influenzarci. Su di noi agisce ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, nella nostra anima e nei pianeti di memorizzazione, ossia negli astri, e che non abbiamo superato o espiato. Rendiamoci conto che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Questo significa che il microcosmo è l'essenza del macrocosmo e ha memorizzate in sé tutte le forze. E così il microcosmo memorizza anche tutto ciò che egli stesso, sia l'uomo stesso, pensa, sente, percepisce, dice e fa. E ciò che viene memorizzato dall'uomo, dal microcosmo, viene memorizzato anche dal macrocosmo, ossia dagli astri di memorizzazione che sono attivi nella sfera della legge causale, che rimanda al microcosmo tutto ciò che lui stesso ha emesso. Il cervello e l'anima sono quindi collegati con quegli astri nei quali noi stessi abbiamo immesso il nostro modo di comportarci errato. Nella sfera della legge causale, che costituisce allo stesso tempo la ruota della rinascita, un'irradiazione particolare di determinati astri mette in azione in noi determinate colpe, ossia peccati, o potremmo anche dire cause. Queste si manifestano facendoci percepire esattamente le negatività che un tempo noi stessi abbiamo causato con il nostro modo di pensare, di parlare e agire, malvagio, egocentrico, privo d'amore, avido, invidioso o addirittura vendicativo. Dobbiamo quindi, si può dire, pagare per i guai che ci siamo procurati da soli. Se veniamo colpiti da un effetto, per esempio sotto forma di una malattia, dovremmo quindi andare a cercare la causa che si trova in ogni caso in noi stessi.
1: Tuttavia, cari amici, per numerose persone è difficile questo processo di ravvedersi, di riconoscersi, dato che molti, e tra di essi anche molte persone malate, per esempio di cancro, dicono: io non ho fatto niente di male, io ho sempre lavorato, ho vissuto in modo corretto, come mai vengo ora colpito da questa dura sorte?
0: Un aiuto per comprenderlo potrebbe essere quello di renderci sempre conto che nella nostra vita non sono importanti solo le nostre parole e le nostre azioni, ma anche i nostri pensieri e perfino i nostri sentimenti hanno un ruolo essenziale. Se viviamo in modo superficiale, senza attribuire grande importanza ai nostri pensieri e ai nostri sentimenti, viviamo ingannando noi stessi. Molte persone parlano in modo positivo, tuttavia nei loro pensieri ci sono ben altre cose. Quante negatività vengono pensate nelle famiglie, nei matrimoni e nei rapporti di coppia e anche sul lavoro? Quante liti vengono portate avanti in pensieri e in sensazioni? Nessuna energia va perduta, nemmeno quella dei nostri pensieri negativi, e quindi prima o poi verrà alla luce, forse anche sotto forma di una malattia.
1: Cari amici, giungiamo così al termine della seconda parte della nostra serie di programmi sul tema della malattia e della salute. Ognuno di noi è naturalmente libero di accettare o meno queste riflessioni che abbiamo tratto da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, tuttavia Dio è con te. Cari amici, vi diamo quindi appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute, collegati anche al perdono e al perdonare. Un cordiale saluto a tutti.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima. Ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo spirito del nostro eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi sette forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste sette forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti alla quarta trasmissione della serie Giungi alla luce originaria in te. Una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nei nostri tempi ci sono tante situazioni difficili che colpiscono gli uomini, non solo a livello esteriore, ma che portano sempre più persone a riflettere anche sul proprio interiore e quindi a porsi delle domande sull'esistenza di Dio. Molti si chiedono perché Dio non interviene per porre fine a tutto ciò che sta avvenendo su questa terra, e si tratta in effetti di una domanda che occupa tante persone. Ma non è Dio che ha causato tutto ciò che sta avvenendo sulla terra e non lo ha quindi mai voluto. Stiamo sperimentando delle conseguenze di ciò che gli uomini hanno seminato per millenni e che ora è maturo e porta i suoi frutti. Dio è amore e libertà, e se intervenisse in ciò che sta avvenendo nel mondo, agirebbe contro la sua stessa legge, poiché ogni uomo e ogni anima hanno ricevuto da Dio il libero arbitrio. Ciò non significa comunque che Dio rimane a guardare con indifferenza ciò che accade ai suoi figli e quindi le loro sofferenze. Al contrario, proprio nei periodi particolarmente difficili, egli invia i suoi messaggeri per riportare gli uomini sulla strada giusta e dare loro un aiuto affinché possano procedere più rapidamente sul cammino che li riporta nella patria eterna. Nel corso dei millenni, egli ha quindi inviato i grandi profeti di Dio. Ricordiamo per esempio Abramo, Mosè, Elia, Isaia e anche Gesù di Nazaret, che fu il più grande profeta di tutti i tempi. E nei nostri tempi ha inviato la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, la grande profetessa istruttrice per l'umanità, che ha portato sulla terra tutti gli aspetti della sapienza che l'uomo è in grado di comprendere con la sua mente e con la sua coscienza. Tramite Gabriele sperimentiamo oggi ancora una volta che Dio ci porge la sua mano in un modo che l'umanità non ha mai sperimentato prima, perché ci è stato dato tutto, veramente tutto. Si può quindi dire a ragione: chi è in grado di comprendere lo comprenda. Il libro dal quale leggeremo in questa trasmissione ha il titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. È stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e riporta per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Proseguiamo ora con la lettura da questo libro.
2: Da questa mano possente che nostro Eterno Padre ci porge, ascoltiamo ora il grande passo successivo verso la forza primordiale, la legge cosmica assoluta, che è l'amore per Dio e per il prossimo. Dio, il nostro Eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore, ci indicano diverse vie, in modo che nel breve tempo che rimane possiamo fare ritorno alla nostra terra di origine, alla nostra eterna patria. È il passo grande e diretto che consiste nell'avvicinarsi alla forza primordiale, all'amore di Dio nel profondo della nostra anima, per ritrovare in noi l'unità, la pace e la protezione. L'amore per Dio e per il prossimo è la forza dei cieli che unisce tutti gli esseri e tutte le forze pure dell'infinito. Gesù, il Cristo, parlò del regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Il regno di Dio in noi è il regno dell'amore, poiché il cuore di tutto l'essere è l'amore di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo è la luce centrale che pervade e irradia il nostro vero essere. Gli uomini che anelano all'unico, a Dio, che è nostro Padre e che ama infinitamente ognuno di noi, sono uniti tra loro tramite l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone parlano dell'amore di Dio e del prossimo senza sapere però cosa significa amore per Dio e per il prossimo.
3: Per coloro che sono disposti ad aprire il loro cuore all'amore per Dio e per il prossimo, Gabriele ha attinto alla nostra eredità divina, al nostro vero essere, che è amore. E ha espresso in parole ciò che ci viene indicato dalla via che conduce alla nostra terra di origine.
4: Liebe heilt die Wunden der Seele.
3: L'amore guarisce le ferite dell'anima se l'uomo si decide per l'amore di Dio e se gli sta a cuore sviluppare in sé l'amore, la forza che dona altruisticamente. Dove c'è sofferenza, l'amore desidera consolare. Dove c'è disperazione, l'amore desidera portare speranza e donare la forza per sviluppare passo per passo il positivo dal negativo. L'amore collega le persone che si basano su Dio. A chi è solo, l'amore dona unità nell'essere insieme agli altri, nell'amore per Dio e per il prossimo, se l'uomo lo vuole. L'amore dona protezione grazie alla forza dell'amore che unisce tutto ciò che è puro, tutto ciò che ha eticamente un valore.

0: L'amore di Dio unisce quindi tutte le forze pure e dalla loro interazione scaturiscono ulteriori doni d'amore. L'amore di Dio è la forza del divenire e del maturare, la forza che dona e serve altruisticamente in modo impersonale, che porta tutto verso il bene. A causa di un modo di pensare, parlare e comportarsi errato e negativo che si è rivolto e che si rivolge contro la forza dell'amore, si è sviluppata la cosiddetta legge della caduta, la legge causale e la causalità che lega e quindi non rende liberi. Tramite la causalità, gli uomini hanno creato le stesse e simili cause, ossia si sono incolpati con negatività, si sono legati gli uni agli altri. La legge causale potrebbe essere definita anche come legge degli egoismi. L'egocentrismo dell'ego non permette di donare e servire agli altri altruisticamente. L'uomo egoista è spinto dal voler essere e voler avere, cerca sempre il proprio vantaggio, prende, ossia sottrae, l'energia agli altri. Di conseguenza, l'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo, fa di se stesso, sia a livello dell'anima che a livello fisico, la propria legge causale personale. Egli stesso crea le proprie cause e quindi anche l'effetto che sarà la sua sorte. L'uomo determina se stesso, ed è quindi la propria stessa legge.
1: Continuiamo a leggere. Nell'essere puro, nell'eterno regno di Dio, ogni essere è la legge assoluta, che è amore. Di conseguenza, tutti gli esseri divini sono in unità tra loro e sono fusi l'uno nell'altro, nella legge di Dio, nell'amore. Tutti gli esseri dell'amore sono tutt'uno con tutte le forze pure dell'essere, di cui fanno parte anche i regni della natura dei cieli e gli animali, grandi e piccoli, nella loro infinita varietà. L'unica potenza, ossia onnipotenza, è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso perdura in eterno, pervade anche i regni della caduta, i regni della natura terreni e la terra stessa. Nel mondo, in tutto ciò che l'uomo ha creato di egoistico, è spesso latente come nucleo positivo che dura in eterno. L'amore divino mitiga e collega i cuori degli uomini che si donano all'amore del Dio Padre e Madre, che è l'amore per Dio e per il prossimo. La legge di Dio lascia ad ogni uomo la libertà di decidersi per la vita, che è amore, oppure per l'amore personale, che ha come conseguenza il fatto di essere effimero. La solitudine, la sofferenza, le pene, tutti gli aspetti causali di cui l'uomo stesso si è caricato e si carica.
2: Dato che Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama in modo infinito, Egli e suo Figlio Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, ci indicano continuamente le vie che conducono all'amore, alla forza primordiale, alla patria eterna. È suo desiderio e sua volontà che molti possano risvegliarsi presto nella sua coscienza, nella sua legge dell'amore. Oggi ascoltiamo un passo ulteriore verso l'amore per Dio e per il prossimo, che rende liberi. È la purificazione delle nostre parole. Nel frattempo sappiamo che il sismografo è un prezioso accompagnatore nella nostra giornata. Desideriamo riportare ancora una volta in breve i passi che conosciamo verso la forza originaria, per poi indicare quello successivo.
1: Con i nostri pensieri immettiamo quindi nel profondo della nostra anima, nella forza primordiale, io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina.

0: nel mio animo. Io sono l'ordine, nell'ordine universale di Dio, che illumina i contenuti dei miei pensieri. Ripetiamo. Io sono l'ordine, nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine, nell'ordine universale di Dio, che illumina il mio animo. Io sono l'ordine, nell'ordine universale di Dio, che illumina i contenuti dei miei pensieri.
1: Ora segue il passo successivo verso la forza primordiale, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Nel profondo della nostra anima inviamo ancora una volta questi pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che manifesta i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole.
2: Gabriele gibt weitere Erläuterungen.
3: Gabriele ci ha dato altre indicazioni. Sappiamo tutti che noi uomini parliamo troppo e che diciamo anche tante cose che non sono essenziali. Per qualsiasi motivo lo facciamo, c'è sempre una parte della legge del nostro egoismo. Per esempio, vogliamo metterci in mostra o vogliamo nascondere la nostra insicurezza oppure i nostri complessi di inferiorità. Il sismografo, che se noi lo permettiamo ci accompagna sulla via verso la forza primordiale e che ci indica i nostri aspetti egoistici, ci ammonirà anche nelle diverse situazioni, quando diciamo troppe cose futili. Allo stesso tempo ci manifesta perché ci comportiamo così. Se permettiamo al sismografo di accedere ai contenuti delle nostre parole, se prendiamo sul serio ciò che esso ci ha manifestato e che si manifesta sotto forma di una sequenza di immagini o si esprime nel nostro animo, e se sistemiamo i contenuti egoistici delle nostre parole, diventeremo più tranquilli, più pacifici e più sicuri nel rapporto con il nostro prossimo. Le parole che scegliamo cambieranno. Anche il nostro ritmo nel parlare si affinerà, perché i contenuti delle nostre parole sono sempre più sostenuti dalla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Utilizziamo questa mano che il nostro Padre dei Cieli ci porge, percorrendo questa via meravigliosa, e così in breve tempo la nostra vita terrena cambierà in modo positivo. La libertà interiore che otterremo in questo modo ci porterà ad avere una visione ampia e profonda delle cose. Sul posto di lavoro diventeremo più liberi verso i nostri simili. Smetteremo di giudicare e valutare gli altri. Percepiremo noi stessi sempre più in profondità nella nostra vita quotidiana per aiutare e per servire gli altri. In questo modo saremo più aperti, riusciremo a superare i problemi e le difficoltà e contribuiremo a far sì che si possano trovare delle soluzioni che corrispondano alla volontà di Dio. Il nostro lavoro sarà più orientato sulla meta e più equilibrato e anche in famiglia, tra gli amici, saremo più concilianti, più aperti, più disposti ad aiutare. Sì, saremo un amico e un compagno prezioso che incontra il proprio prossimo con comprensione e tolleranza. Lasciamo quindi che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita.
4: Liebe Mitmenschen,
1: Cari amici, con questo arriviamo al termine della nostra puntata di oggi, che era la quarta della serie Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, data da Gabriele. Potete volentieri riascoltare gli esercizi oppure richiedere il libro in oggetto. Per oggi ci congediamo da voi e desideriamo farlo con le parole di Gabriele. Lasciamo che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita. Arrivederci, fino alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio a tutti.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice: riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici

0: Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo, con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo e l'egoismo? Con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
1: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. l'anima.

0: anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima, che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, come ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

Gesù di Nazareth amava gli animali e si impegnò sempre per loro. Oggi il Cristo Dio rivela in modo inequivocabile, tramite la parola profetica, l'uomo non dovrebbe uccidere il suo prossimo, né togliere intenzionalmente la vita agli animali, né macellarli per cibarsene, poiché quali creature di Dio, essi sono il suo secondo prossimo. Leggete la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth, anche riguardo al rapporto e alla comunicazione con gli animali, nella rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele La Parola al numero 011-191-156-77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo, per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, nel nostro mondo, c'è sempre più insicurezza.
0: Naturkatastrofen,
1: catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura, si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono, sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso? Chi lo cerca con il cuore e con la testa lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini siamo nella scuola terrena per imparare, proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo. C'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca. Ora percepiamo il nostro corpo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il nostro corpo è più leggero. Ci sentiamo più liberi. Dov'è il Cristo? Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita. È il centro.

0: Rum Tzu.
1: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
0: In unserem Bewusstsein entsteht diese
1: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi. Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi. Cristo, tu ci conosci.
0: Cristo,
1: tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo, tu ti irradi nel nostro corpo e ci ricolmi di calore, di luce, della tua forza. Tu ci doni guarigione. Tu ci doni forza. Tu ci aiuti a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Cristo in noi.
0: Christus, wir bitten dich.
1: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo. Tu sei la nostra patria. In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo. La possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo. Scorre nella nostra anima. Compenetra il nostro corpo. Impariamo a percepire. Cristo.
0: Wir bitten dich.
1: Ti preghiamo.
0: Heilung.
1: Ti guarire il nostro corpo. Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo su questa zona del corpo.
0: Cristo.

0: Cristo, tu guarisci. Attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente. Percepiamo ciò che avviene nel nostro corpo. Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper.
0: A poco il nostro corpo inizia a vibrare.
1: Christus,
0: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione. Il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
0: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
1: Gesunde und kraftvolle
0: cellule sane e piene di forza
1: entwickeln sich in
0: si sviluppano nel nostro corpo.
1: Es ist der heilende Geist.
0: È lo Spirito che guarisce, che dirige questi processi, e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra, la vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire. Cristo ci avvolge.
1: Cristo
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Cristo
0: ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo di guarirci. Ti preghiamo di darci la tua forza. Ti preghiamo di dare sollievo al dolore. Tu ci ami e l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore.
1: Christus schenkt uns Kraft.
0: Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì, sì, di tutto cuore. E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce. L'aiuto, la guarigione guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori.
1: Und hilft.
0: E ci aiuta.
1: Unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus
0: Cristo
1: in, uns.
0: In noi.
1: In, diesem Bewusstsein Christus
0: in questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra. Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio. Percepiamo che un possente sole ci irradia. Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa, Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia, il Suo amore è presente. In Lui siamo protetti. Presso di Lui c'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione, poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa, uno Spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore. è la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: Wenn das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

0: Die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima

0: Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito,
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna. Noi siamo a casa in quest'essere grandioso. È la nostra eredità. Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità, una possente unità, infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita. E la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo

0: al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns
0: Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali.
1: In jedem von uns,
0: in ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca
finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore e vi invitiamo a seguire questa trasmissione molto particolare di ringraziamento per il 6 gennaio, il giorno che commemora ancora una volta un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili. Si tratta niente meno che del ritorno della parola profetica pura del Dio creatore unico universale, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che da circa 50 anni eleva di nuovo la sua sacra parola per gli esseri umani per bocca profetica. È il più grande evento spirituale per l'umanità dai tempi di Gesù di Nazareth. Il 6 gennaio 1975 segnò l'inizio di un evento spirituale in cui non si osava più sperare, con effetti e conseguenze inimmaginabili per l'umanità, spiritualmente del tutto trascurata, e per l'intero evento della caduta. Probabilmente solo le generazioni future comprenderanno appieno il vero significato di questo evento. Direttamente dal santuario di Dio è stata offerta la mano in un modo unico e mai avvenuto prima. Il regno di Dio si è aperto per liberare l'umanità dalle grinfie delle tenebre del Padre che proviene dal basso, dall'alleanza senza Dio di Chiesa e Stato, e per indicare all'umanità la via che riconduce nella patria eterna, per darle insegnamenti e condurla a Dio in noi e noi in Dio. Tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, Sofia, in veste terrena, e il principe della sapienza divina nello spirito, che insieme sono la sapienza originaria di Dio, il cherubino e il serafino davanti al trono di Dio. Chi è in grado di comprendere tutto questo nel profondo? Chi è questa persona che l'Eterno Unico Universale chiama la sua profetessa e messaggera? O, per formulare meglio la domanda, chi è Sofia, l'essere spirituale nella persona Gabriele? Il 16 agosto 2016, Dio, l'Eterno, ha rivelato in merito in una possente rivelazione. Io, l'Io sono, porgo il giglio che proviene dal mio cuore originario a mia figlia, che si è assunta per me il compito di portare la parola profetica e che è la messaggera del Regno Eterno. Quale persona è l'espressione di Sofia, della sapienza, alla quale io porgo il giglio? La mia parola, la verità, ha parlato e parla per mezzo di lei. La mia parola della purezza è la parola profetica e la voce della sapienza. Io sono, l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me. Fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me, quale mia immagine ideale e volontà. e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina, agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona, ed è ancora come persona, tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna, fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei. Io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica.
2: Cari amici, possiamo pertanto dire che la parola si è fatta carne e dimora tra noi uomini. Chi può darci spiegazioni su quello che avvenne fin dal principio della creazione, su come sono le cose nel presente e su come sarà in futuro? Chi può insegnarci la via interiore che conduce al cuore di Dio, spiegandola in tutte le sue sfaccettature? Chi ci insegna la via verso l'unità con tutto l'essere, con gli uomini, la natura e gli animali? Chi può indicarci la via che riconduce all'eterna casa del Padre? Chi può spiegarci le cause delle malattie e la via per ritrovare la salute? Chi ci conduce al medico e guaritore interiore, al Cristo? Chi rivela tutto quello che Gesù di Nazareth ha annunciato, la verità tutta intera? Unicamente la sapienza che proviene da Dio, la sapienza originaria, Sofia. Dal 2016 abbiamo dato una nuova veste e pubblicato molti libri, scritti e rivelazioni sotto il segno del giglio, Sofia, nei quali è contenuta tutta la pienezza della sapienza divina, che sono tutte a disposizione nella Biblioteca Sofia, nel centro dello Spirito Libero, e si possono leggere nella tenda di Dio tra gli uomini. E dobbiamo riconoscere che vale la pena di leggere, di guardare, di ascoltare quello che la sapienza divina, Sofia, Cherubino e Serafino, ha portato sulla terra in quasi 50 anni dalla pienezza della sapienza divina, per servire il Cristo Dio nel ricondurre in patria tutti gli esseri umani con un'anima e tutte le anime, per riportarli nell'eterna casa del Padre e dare inizio a tutti i preparativi per la venuta del Cristo Dio. Il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato semplicemente Fratello Emanuele, nel corso di tutti i decenni è al fianco del suo serafino, prima come insegnante, per preparare Gabriele, Sofia, al compito di profetessa di Dio, e naturalmente anche per assisterla come essere custode in tutte le situazioni della vita. Quando la parola rivelata dell'essere eterno fluì tramite lei in modo scorrevole e lei iniziò già i primi grandi viaggi per dare rivelazione all'estero, 60 viaggi in 5 anni, il Dio eterno, unico universale, spiegò quale tesoro cosmico, un gioiello del cielo, fosse celato nella semplice persona che è Gabriele. Il principe della sapienza divina, il cherubino davanti al trono di Dio, che per gli esseri umani viene chiamato Fratello Emanuele, si rivolge a noi uomini in modo altrettanto semplice come il suo duale, il serafino, Sofia. Dietro il nome di fratello Emanuele, però, si cela, come già detto, il principe della sapienza divina, il reggente della sapienza davanti al trono di Dio, la sapienza originaria di Dio.
1: Per poter comprendere meglio questo evento unico nel suo genere, vogliamo riportare alcune parole rivelate dal Cristo Dio. Il Cristo Dio rivolse la sua parola anche direttamente alla figlia di Dio in veste terrena, la sua profetessa Gabriele. Egli disse: quando ero in cammino su questa terra per dare testimonianza del Santo Eterno, dissi senza mezzi termini: io sono il Figlio di Dio. A causa di questa affermazione fui schernito e deriso, poiché il mondo non era in grado di comprendere il mistero interiore, le forze che si sviluppano in una persona che si orienta sulla vita interiore, sulla salvezza eterna. Come io, quale Gesù di Nazareth, sapevo da dove provenissi e quale fosse il mio mandato, così lo sai anche tu. È stata la tua volontà di tacerlo, ma ora è il momento che la luce splenda e deve essere portata nella scuola dell'interiore. Non importa cosa dice il mondo. Tu verrai schernita e derisa. Parleranno male di te. Ma io ti dico, io ti conduco fuori da una vita comune, semplice e sobria. Io ho chiamato la tua anima, pervasa dall'irradiazione, ed essa ha seguito subito la mia chiamata. Io ho rivelato all'essere umano la provenienza dell'essere interiore, e la persona ha chiesto: Padre, tienilo celato. Ora desidero portarlo alla luce, e dal momento che dici sempre: si compia la tua volontà, o Signore, in questo momento faccio in modo che essa si compia. E rivolgendosi a noi esseri umani, il Cristo Dio ha rivelato: già molti figli dei cieli sono venuti dalla coscienza sublime dello Spirito diretto per annunciare a questo mondo il vero Vangelo dell'amore interiore. L'Onnipotente ha inviato ancora una volta un essere direttamente dalla vita, una figlia creata della sua coscienza sublime, che unita al terzo tutore della legge della vita, forma la staffetta davanti al trono di Dio. Sette staffette dello Spirito formano la legge dell'infinito. La terza staffetta, direttamente davanti al trono del Signore, si trova in veste terrena e in veste spirituale. La parte negativa è incarnata, quella positiva come forza per la sacra parola che si rivela. Chi può insegnare la via interiore all'umanità meglio di Dio, l'Onnipotente, e di una staffetta dei cieli, una forza della legge davanti al trono del Padre? E il Cristo ha rivelato inoltre: chi ha orecchi ascolti, chi ha un cuore lo spalanchi. La vita incarnata si trova al di sopra di ogni maestro di questo mondo. Esistono solo 7 tutori della legge, 7 staffette davanti all'amore infinito. Una di queste insegna la via interiore che conduce direttamente alla coscienza della vita eterna. Cosa posso offrire di più ai miei figli di una coppia della legge creata dall'Eterno e che vive direttamente nella sua coscienza sublime? Il mondo, voi figli e figlie dei cieli, non può comprendere questo significato interiore, come non ha compreso nemmeno la mia affermazione in veste di Gesù di Nazareth. Io sono il Figlio di Dio. Il mondo non comprende nemmeno il significato odierno, una staffetta davanti al trono di Dio. Questi sono alcuni estratti da una rivelazione del Cristo riguardo alla figlia di Dio.
2: Gabriele, Sofia, alla quale il regno di Dio diede fin dai primi tempi spiegazioni sul suo vero essere e sulla sua origine dai cieli, come abbiamo appena sentito, aveva difficoltà a sostenerlo e per questo chiese: Eterno, unico, universale, ti prego, tieni celata in pubblico la profondità della mia origine dal regno di Dio. Il regno di Dio rispettò il desiderio di Gabriele finché fu possibile farlo. Ma si avvicinava il tempo in cui sarebbe divenuto sempre più manifesto chi vivesse tra noi uomini e quale essere fosse fin dai primordi della creazione. La sapienza divina, proveniente dall'amore originario e dalla sapienza originaria, dal Creatore universale, la prima figlia del Dio Padre-Madre. Per molti decenni questo fu solo accennato nelle rivelazioni, finché non giunse l'ora in cui l'Eterno porse alla sua prima figlia il giglio della purezza e dell'amore, rivelando nel contempo che ha inviato tra noi esseri umani in questa grandiosa svolta dei tempi. Sofia, la sapienza originaria divina, per ricondurre in patria tutte le anime e tutti gli esseri umani con un'anima, il cherubino nello spirito e il suo duale, il serafino in veste terrena. Nel libretto blu, scritto nel 2019, L'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della fusione, spirito dal suo spirito, amore dal suo amore, Gabriele scrive. Nell'ultimo decennio è stato indicato in modo molto più diretto da dove proviene la parola eterna. E ora io, Gabriele, non posso più tenerlo celato. L'Eterno unico universale ha voluto e vuole così, poiché Egli, lo Spirito della verità, aveva e ha ancora in progetto diverse cose con la persona Gabriele, per far divenire manifesto il profondo significato delle sue parole, mia figlia. E si legge inoltre: ora, dopo quasi 5 decenni, l'Eterno rivela nella parola data tramite la sua profetessa: figlia mia, io tolgo il velo e tu descrivi come è stato, com'è, quello che vedi, come si è sviluppato il regno eterno che è la patria eterna di tutti gli esseri divini. Ora sei ancora in veste umana, ma il tuo essere spirituale proviene dal sia fatto, per dare forma al desiderio della fusione di fondare il regno eterno e di far sì che tutto prendesse forma dall'essere infinito. E Gabriele, Sofia, spiega ulteriormente a questo riguardo. E così avvenne. Il nucleo centrale della mia anima si è aperto sempre di più e io contemplo e descrivo. Prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto che portò all'essere eterno, c'era solamente luce infinita, mari di luce, chiamati anche etere di luce fluente. Tutto nel tutto è lo spirito della verità, energie ad altissima vibrazione, infiniti aspetti di coscienza di diverse correnti di luce, di etere di luce. Lo spirito della verità, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio, è lo spirito eterno, la vita che fluisce ovunque, in eterno. Lo spirito, la vita universale, non conosce né principio né fine. Egli è. Cari amici, questo è un piccolo estratto dal libretto sopracitato dalla coscienza di Gabriele, Sofia. Lo consigliamo a tutti coloro che sono interessati, dato che contiene altre descrizioni meravigliose e alla fine viene data la parola anche alla scienza del mondo che riconosce sorprendenti conoscenze spirituali.
1: Molti di noi, leggendo o ascoltando queste cose, all'inizio sono rimasti immobilizzati, cercando di accoglierle in sé. Chi di noi in questa vita terrena ha mai sentito parlare di eventi cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto? La maggior parte delle persone ha già un problema a credere in un Dio che è l'amore per Dio e per il prossimo. E poi viene data la parola di Dio tramite la sua profetessa, Gabriele, Sofia, e rivela eventi spirituali cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, molto, molto prima della creazione spirituale eterna del regno di Dio. E oltre a questo, veniamo anche a sapere che la coscienza di Sofia era presente in modo creativo a questi eventi giganteschi che hanno preceduto la creazione. La semplice grandezza della figlia di Dio nella persona Gabriele, Sofia, ci fa comprendere che quali esseri umani spiritualmente siamo solo piccolissimi. L'umanità non ha capito niente, assolutamente niente, né tantomeno ha compreso quanto l'Eterno ami tutti noi. Egli, il Dio Padre Madre, prima ci ha inviato i suoi sette principi dall'Eterno Essere. Poi il suo Figlio primo contemplato, il Cristo. E infine oggi, nella nostra epoca, la sua amata prima figlia, il primo essere per la vita, Sofia. Ascoltiamo ancora una volta il principe della sapienza divina, questa volta in una rivelazione rivolta al suo duale, il serafino della sapienza divina, Gabriele, Sofia. Rivolgendosi alla profetessa Gabriele, se mi permettete, io, il cherubino della sapienza eterna, il reggente davanti al trono eterno di Dio, desidero parlare in modo più chiaro. Come già rivelato, i sette cherubini, i reggenti dell'essere eterno, si incarnarono in corpi umani per servire il regno eterno, insegnando le leggi del regno eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, ognuno con le parole delle tre dimensioni, a seconda dell'epoca e delle possibilità. Ognuna delle sette forze originarie, i reggenti davanti al trono del Dio Padre Madre, ha un duale e insieme al proprio duale forma l'unità nell'eterno essere, l'uomo direbbe, con sua moglie. Questo significa che due esseri, due principi basilari come unità, portano insieme la rispettiva reggenza. Quando ebbe inizio il processo del creare e dare forma, il sia fatto che portò al regno primordiale, all'essere di sostanza sottile, al regno eterno, ognuno dei reggenti iniziò a dare forma dal sia fatto dentro di sé al suo desiderio creativo, quindi al suo duale, al principio ricevente come essere manifestato nell'unità davanti al trono di Dio, il principio donatore e ricevente. Nella fusione delle tre caratteristiche della figliolanza con le quattro forze che creano e danno forma, l'essere padre e madre pose la sua immagine ideale eterna e primordiale, la sua figlia per la vita, nel desiderio del divenire del reggente della sapienza. E la fusione dei duali, l'amore del principio donatore con il principio ricevente, rivelato con le parole di questo mondo, la prima figlia di Dio per la vita, il desiderio dell'essere padre e madre, del Dio padre e madre, è il mio duale, il Serafino. È incarnata e serve l'Eterno e il Regno di Dio quale profetessa e messaggera dell'essere eterno. Nell'essere della dualità non esiste l'essere uno, ma sempre la dualità nell'unità. Così è anche per la persona Gabriele. Quale essere è in me e io sono in lei. Siamo due, eppure uno. Attualmente si trova ancora in un corpo umano, mentre io sono come essere manifestato, come essere spirituale, quale reggente della terza forza basilare, presso di lei per ispirarla e accompagnarla. L'immagine ideale originaria per la vita è il mio duale, cherubino e serafino. E in un altro passo dal regno di Dio ci sono state rivelate le seguenti spiegazioni. La sapienza divina, due eppure uno, sono collegati eternamente nell'unità davanti al trono di Dio. La creazione di Dio, spiritualmente donatrice e spiritualmente ricevente, viene definita dagli esseri umani come maschile e femminile, o come positivo e negativo, cherubino e serafino. Entrambe le forze unite formano come unità la sapienza di Dio, contemplata e creata da Dio per l'infinito, una parte inviata sulla terra per insegnare agli esseri umani. Sofia.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, sono parole che lo Spirito di Dio ha rivolto a noi esseri umani per un evento unico nel suo genere, che non tornerà più. Sembra che noi esseri umani non ci rendiamo affatto conto di quale dono prezioso abbiamo ricevuto dall'essere eterno e quanto sia grave il fatto che la parola pura del Dio eterno unico, data tramite la parola profetica della nostra epoca, sia stata calunniata e fatta passare sotto silenzio dai responsabili dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, e sia stata pertanto gettata al vento da milioni di persone troppo ingenue e succubi delle autorità. Tantissime persone si sono lasciate fuorviare dalla penna menzognera della Chiesa e dello Stato, senza esaminare loro stesse le cose. Ma nonostante tutte le contrarietà provocate dalla Chiesa e dallo Stato, la parola eterna del Dio Padre Madre e di suo Figlio, il Cristo Dio, invia la sua chiamata per bocca profetica. Egli, Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, in eterno. Niente chiese, niente sacerdoti, niente cerimonie, nessuna dannazione eterna, niente sacrifici assurdi, ma invece lo Spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Questo è il messaggio centrale di tutti i profeti di Dio da millenni. Da 4.000 anni viene annunciata la verità dei cieli, il messaggio dell'unità di ogni forma di vita che proviene da Dio, che include espressamente la natura, gli animali e le piante. E questa verità contiene anche le parole promettenti che Gesù di Nazareth disse ai suoi tempi. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E lo Spirito della verità è venuto nella coppia di reggenti della sapienza divina, Sofia, che ha promesso al Cristo Dio di servirlo e di aiutarlo, affinché in tante persone possa sorgere la luce del regno della pace, l'essere nell'essere, che è la via che conduce nell'eterna casa del Padre.
1: Cari amici, a questo punto desidero interrompere il nostro testo e rivolgere il nostro sguardo direttamente verso Gabriele, nostra sorella in veste terrena. E forse in questo contesto posso anche raccontare qualcosa dalla vita quotidiana. La mia scrivania è posta direttamente davanti a una finestra che dà sul giardino. Naturalmente il mio sguardo cade anche su Gabriele quando passeggia in giardino e di tanto in tanto si sofferma qui o là, osservando le diverse piante e gli animali. Tempo fa mi disse a senso: è così difficile intrattenersi con le persone. Quando sono in giardino, ho un gran numero di esseri piccolissimi e più grandi con i quali posso intrattenermi. Fratello Emanuele mi ha insegnato a farlo molti decenni fa. A volte osservo come si intrattiene con un determinato albero e poi lo abbraccia. Non so cosa dica, ma so solo che tiene dialoghi di vario genere nella natura e con gli animali. Per esempio mi ha detto: tutto quello che circonda l'essere umano parla, soprattutto nella natura, e, a seconda del suo livello di coscienza, ha la propria coscienza personale che trasmette. Quando vado a fare una passeggiata, così ha raccontato Gabriele, noto tutto quello che ha qualcosa da dirmi. Che si tratti di un piccolo coleottero seduto su una pietra o della pietra stessa, tutto è pervaso dalla coscienza universale, Dio. Sia un ago di abete che luccica, o l'abete stesso, sia un piccolo di cinghiale che cerca la sua mamma, o il capriolo che salta oltre una piccola siepe, sia la vecchia grande quercia in mezzo al prato, tutto ha il proprio suono, la propria coscienza. Tutto trasmette la propria coscienza ed entra in comunicazione con la coscienza dello stesso genere. Gabriele mi ha spiegato inoltre: ho imparato ad ascoltare, a comunicare me stessa. Non sono mai sola. Sono sempre circondata dalla vita eterna, dall'essere nell'essere. Tutto ha una coscienza ed entra volentieri in contatto con lo stesso livello di comunicazione. Dal mio insegnante spirituale ho imparato a percepire nel profondo della vita, della natura e degli animali. E, tutto a un tratto, eccola qua. Ho percepito la comunicazione con la vita nell'infinito. Questo significa per me intrattenersi ed è molto, molto istruttivo. Ed è la via che mi unisce sempre con Dio, che è nostro Padre. Suo è l'infinito e la sua parola dell'infinito. Io sono l'Io sono. Sono parole semplici di Gabriele, come già detto, riportate a senso, affinché possiamo comprendere chi si trova davvero tra noi e in quale grande epoca di grazia stia vivendo l'umanità, prima che questo mondo giunga alla fine. Credo però che ora dobbiamo riprendere con il testo.
2: Sarebbe bello continuare ad ascoltare queste descrizioni, ma torniamo ora al tema di cui abbiamo iniziato a parlare. In Germania i cristiani delle origini che seguono Gesù di Nazareth e la parola vivente data dal regno di Dio per bocca profetica da quasi 50 anni non solo vengono scherniti e rifiutati, ma anche combattuti attivamente, diffamati e fatti passare sotto silenzio fino a oggi. I burattini vuoti nei governi, nei partiti e in altri organi dei pezzi grossi non hanno alcuna coscienza per soppesare e misurare, per rendere onore alla verità secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. E questo nonostante molti di questi ipocriti si definiscano cristiani. Stiamo a vedere quale futuro avrà questa alleanza senza di Dio di burattini vuoti in Occidente. Anche se molti dei pezzi grossi dello Stato e della Chiesa continuano a condurre l'umanità nell'abisso delle loro infamie e atrocità, la parola di Dio data per bocca profetica, lo spirito di verità tramite il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, hanno compiuto tutto ciò per cui sono stati inviati. E si compiono le parole del Cristo Dio. Niente più carne e niente più sangue. Niente più uomini e niente più parole umane. È compiuto. Dio è. Ma rivolgiamoci verso Est. Mentre in Occidente la parola dell'Eterno e la sua profetessa venivano diffamati e perseguitati nel modo più infame, la parola vivente di Dio fu accolta nell'Est, in Russia. La grande diffusione mondiale della parola di Dio iniziò a

0: quasi per 20 anni. Stiamo a vedere anche in questo caso. Milioni di persone in tutto il mondo sono più che felici che gli insegnamenti di pace, la parola eterna di Dio data nella nostra epoca per bocca profetica, come Abramo, Isacco e Giacobbe, in numerose ore di istruzione e di interiorizzazione e tradotti in molte lingue, siano stati diffusi in tutto il mondo tramite Radio Mosca. All'Oriente, alla Russia, spetta l'onore davanti al trono di Dio di aver diffuso in tutto il mondo per prima la sua parola eterna e di aver raggiunto tantissime persone. Se in un popolo su questa terra ci sono persone che hanno fatto cose inimmaginabilmente grandi per il regno di Dio, sono i fratelli e le sorelle che fanno parte del popolo russo. Un emittente ha quindi diffuso la parola eterna da Mosca, trasmettendola per 20 anni, tradotta in tante lingue. E anche per questo la luce proviene da Oriente. Il principe dell'ordine divino ha rivelato: il regno eterno è il vincitore, e questo avviene da Oriente.
1: Al termine di questa trasmissione non ci resta che ringraziare di tutto cuore. Grazie al Regno di Dio. Grazie all'Eterno Unico Universale che in questa svolta dei tempi, nel suo amore e nella sua bontà, ci ha inviato sua figlia, Gabriele, Sofia. Grazie per la sua parola data per mezzo di lei, che ci aiuta a trovare il nostro Eterno Padre, che è l'amore. Grazie al Cristo Dio, che è ritornato quale Consolatore, come promesso, lo Spirito della verità nella parola profetica. E non per ultimo, grazie al Principe, al Reggente della Sapienza Divina, anche per il suo sacrificio di lasciare il suo amato duale, il Serafino, così a lungo su questa terra, in mezzo all'orda ipocrita del Padre che proviene dal basso. Quale grande rinuncia, anche in questo caso. Quando Sofia lascerà questa terra, il cielo si chiuderà e si concluderà un ciclo di 4.000 anni di uomini e donne inviati da Dio. E sulla terra diventerà sempre più tangibile la legge di semine raccolta, di causa ed effetto. È una possente epoca di svolta, dalla vecchia epoca all'epoca nuova, all'era messianica e sofianica. Si continua a preparare la venuta del Cristo Dio. Ma prima deve avere fine il vecchio mondo bellicoso, poiché il Cristo è il principe della pace. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel congedarci auguriamo a tutti la conoscenza proveniente da Dio e la pace nel cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona, in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona, senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri.
2: Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
1: Wie automatisch
0: il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: aus. Sie atmen
0: ein. Inspirate.
1: Und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen ein.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime.
1: Sie atmen die
0: inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce.
1: Sie
0: espirate ciò che vi opprime.
1: In ihrem
0: nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuoriuscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano. Ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo. Perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo.

0: Heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo, è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti. Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi. Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo. Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro. Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.

0: Jan.
1: Affermiamo la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone
0: an die wir
1: alle
0: jetzt
1: quali ora denken. Pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Helfendes Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: dona agli animali consolazione.
1: Hilft der Tierwelt.
0: E aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart.
1: Nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, warum wir Menschen sind?
1: Ci siamo già chiesti perché siamo esseri umani? Se in noi, nel profondo dell'anima, c'è questo essere meraviglioso e divino, un essere della perfezione, un essere che proviene dal regno di Dio. Ora siamo esseri umani. Perché? Diciamo semplicemente, sì, ci siamo adombrati. Abbiamo, come si dice spesso, peccato, abbiamo fatto degli errori. Abbiamo agito contro il nostro vero essere, la legge della vita, che è amore. E quindi ora siamo esseri umani. Perché quindi? Appunto perché abbiamo agito contro la legge. Dovremmo allora dire, sì, va bene, ho peccato contro la legge di Dio e per questo ora dovrò subire gli effetti delle mie cause. Non è proprio così. Noi siamo sulla terra per imparare, dal mattino alla sera. E qualcuno dirà, sì, io ho imparato un lavoro per guadagnarmi da vivere, per mantenere la mia famiglia. Con il passare del tempo, qualcuno capirà che in realtà questo imparare, per esempio il fatto di imparare una professione, non è tutta la nostra esistenza. Quindi siamo soliti dire abbiamo peccato, ci siamo incolpati, abbiamo fatto degli errori. Dovremmo quindi imparare a riconoscere in tempo i nostri errori, a sistemarli con l'aiuto del Cristo e a non ripeterli più. Se facciamo questo con il cuore desto, ogni giorno di nuovo, poiché ogni giorno è un maestro per ognuno di noi che ci indica ciò che dovremmo sistemare oggi. Nel momento in cui siamo desti e riconosciamo i nostri errori, il nostro comportamento errato o, come diciamo, i peccati che la giornata ci rispecchia, ci pentiamo e li sistemiamo, non dovremmo più subire gli effetti. E così, lavorando su noi stessi, usciamo dalla legge di semina e raccolta. Noi uomini abbiamo l'abitudine di dire quello che mi capita oggi, le preoccupazioni e i problemi che devo affrontare oggi, sono causati dal prossimo. Noi proiettiamo il nostro comportamento errato che ci mette in agitazione sul nostro prossimo. Troviamo sempre un colpevole. E se non è un uomo, allora è la natura, oppure il caldo, oppure la pioggia, oppure è lo stress che ci viene provocato di nuovo da un altro. È sempre colpa dell'altro. Tuttavia, noi stessi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare. Noi stessi. Ma proprio dato che siamo abituati a proiettare i nostri errori sugli altri, lo facciamo anche nei confronti di Dio. E diciamo che Dio si vendica di noi, che Dio ci determina, Dio mi odia, Dio mi condanna in eterno, Dio mi punisce, Dio mi invia addirittura nella dannazione eterna. È Lui che, come diciamo, non mi ama. Ma Dio è la legge dell'amore ed Egli che ci ha contemplati e creati quali esseri puri provenienti dalla legge dell'amore. E così, nello stesso modo in cui Egli ci ha creato, Egli ci ama. Egli ama l'essere perfetto che si trova nel profondo dell'anima. L'amore non può odiare. L'amore non può condannare. L'amore non può punire. L'amore ama.
0: Gott ist Liebe. Und alles, was wir Gott
1: Dio è amore e tutto ciò che noi pensiamo o diciamo nei confronti di Dio corrisponde al nostro modo di comportarci errato. Nello stesso modo in cui ci comportiamo con gli altri, o per esempio con la natura o con il freddo o il caldo, così ci comportiamo anche con Dio, nostro Padre. La legge di Dio è amore totale. La legge di Dio è perfetta. E se noi dobbiamo imparare delle cose, è perché noi siamo imperfetti. Non dovremmo spaventarci quando facciamo degli errori. Chi impara non è perfetto. E chi impara fa anche degli errori. Ma gli errori non sono così importanti se noi diventiamo desti e riconosciamo in tempo gli errori. Ce ne pentiamo con l'aiuto dello Spirito e li sistemiamo. In questo modo la nostra anima diviene più luminosa e noi diventiamo più sensibili, più ricettivi. Riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo e sappiamo di che cosa ha bisogno. Ma percepiamo anche nel nostro plesso solare quando il nostro sistema nervoso è teso. E allora è importante dire, in questo momento la giornata mi fa vedere uno o più errori. Oppure se il mio prossimo mi irrita e tutto ciò si fa sentire nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale e noi siamo agitati, allora la giornata ci vuole dire qualcosa per mezzo del nostro prossimo. Anche il nostro senso della vista e dell'udito ci aiutano. Quando rivolgiamo il nostro sguardo verso qualcosa, nel mondo dei nostri pensieri entra qualcosa. Quando ascoltiamo qualcosa, ciò stimola il mondo dei nostri pensieri. E chi è vigile impara. Impara osservando se stesso, osservando il mondo dei propri pensieri, dei propri sentimenti e tutto il suo comportamento. Ciò significa che l'anima diviene più luminosa, l'uomo più libero e le cause vengono sciolte e non si presentano più gli effetti. E anche se si presentano, allora sono minimi e si presentano di nuovo affinché possiamo imparare. Quindi siamo sulla terra per imparare. E chi sta imparando sa di fare errori. E gli errori non sono poi così gravi. Se ci chiediamo qual è la loro causa e ce ne pentiamo con il suo aiuto, li sistemiamo e non li ripetiamo più. In questo modo avremo poi anche la forza di andare verso il nostro prossimo e dirgli: non è sempre stato tutto buono quello che c'è stato fra noi, ma ora desidero dirti che ora tutto è a posto. E poter dire questo, avere questa libertà, ci rende sempre più felici e più liberi. Siamo quindi in veste umana per liberarci dai nostri errori, dai nostri peccati. E lo possiamo fare giorno per giorno, poiché la giornata è il nostro maestro, che ci fa vedere che cosa possiamo imparare. E chi si comporta così percepisce che in lui c'è una forza potente, una forza dell'amore, una forza che ci dona fiducia, una forza alla quale possiamo rivolgerci e che ci aiuta. Noi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare e chi agisce così inizia a vivere.
0: Auch in unseren Gebeten

le immagini che affiorano mentre stiamo pregando in una preghiera tranquilla e percepiamo come si sentono i nostri simili, come si sentono i regni della natura. Questo percepire come si sentono gli altri diviene una sensibilità, la capacità di percepire in modo sensibile nella vita quotidiana. Se lo desiderate, potremmo ora provare a percepire insieme nel profondo della preghiera. Se lo desiderate, potete sedervi con il busto ben dritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. E vi prego di una cosa. Ora io prego ed esprimo alcuni pensieri in parola. Poi lascio queste parole e voi vi immedesimate in queste parole di preghiera, poiché le preghiere profonde portano immagini. E se noi percepiamo nel profondo di queste immagini, sviluppiamo una capacità di percepire come si sentono gli altri. Questa capacità di percepire gli altri in preghiera è la cosa più bella, è la preghiera più nobile, che ci rende sensibili, liberi. E percepiamo come possiamo aiutare se sistemiamo il nostro ego che si occupa solo di se stesso e vediamo e percepiamo come altri soffrono, come altri si sentono, come stanno veramente gli altri. Il Cristo è sempre il punto centrale nella nostra preghiera. Il Cristo è la luce nel profondo del nostro cuore. Percepiamo nel profondo. Percepiamo che la luce ci inonda. Percepiamo la sua presenza in noi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle malati. Affiorano immagini di fratelli, sorelle ammalati. Ci immedesimiamo nelle loro sofferenze e nelle loro paure. Percepiamo che hanno bisogno del nostro aiuto. Anche se solo con una profonda e intima preghiera. Con la forza del Cristo. Pensiamo ai bambini che soffrono la fame e che sono senza tetto nel nostro mondo. Bambini con i loro occhi grandi e i corpi magrissimi. Bambini che ci guardano.
0: Wir fühlen und empfinden in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo e ci immedesimiamo in queste immagini.

0: Wir spüren in der Nähe unseres Herzens ein tiefes Mitgefühl.
1: Percepiamo nelle vicinanze del nostro cuore un profondo sentimento per gli altri. In noi si fa completamente silenzio e la luce fluisce nella nostra coscienza e dice: hanno bisogno di te. Di te, di te, di ognuno. Immedesimatevi nel profondo di queste immagini. Lasciate che agiscano in voi e percepite questo sentimento che vi fa sentire come stanno gli altri in preghiera.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo alla Madre Terra, al grande pianeta. In preghiera sentiamo come il pianeta si avvicina a noi. Sentiamo e percepiamo che la Madre Terra ci chiama.
0: Bilder entstehen aus der Mutter Erde.
1: Affiorano immagini che provengono dalla Madre Terra. È il mondo delle piante, alberi, cespugli e fiori che vivono da Dio. Affiorano immagini, percepiamo ed entriamo con le nostre sensazioni nelle immagini. Sì, percepiamo. E ci fa male quando un albero viene abbattuto, quando fluisce in lui ancora la linfa. Fa male quando un fiore viene spezzato volutamente. Fa male quando ci sono foreste in fiamme e gli animali muoiono bruciati. Tutto è una parte di noi. Seguiamo tutto ciò con i nostri sentimenti. Nelle vicinanze del nostro cuore e nel plesso solare percepiamo che siamo corresponsabili per la vita che fluisce anche in noi.

0: Christus.
1: Cristo.
0: Im Gebet denken
1: in preghiera
0: an die Tiere,
1: pensiamo al mondo degli animali,
0: an die Tiere in den Wäldern,
1: agli animali che vivono nei boschi,
0: auf und in den Feldern,
1: agli animali che vivono nei campi. Pensiamo agli animali che vivono nelle acque e nell'aria. Entriamo con le nostre sensazioni in queste immagini.
0: Und nun hören wir in diesem Bild
1: ed ora, in questa immagine,
0: der Jäger.
1: Sentiamo gli spari dei cacciatori.
0: Bild sehen wir,
1: in questa immagine, vediamo
0: wie die Tiere in den Gewässern
1: come vengono catturati gli animali che vivono nelle acque.
0: Jetzt fühlen wir hinein.
1: Ora entriamo con i nostri sentimenti in queste immagini.
0: Unruhe,
1: irrequietudine, paura,
0: Mord und Tod,
1: assassinio e morte,
0: Schmerz und Leid,
1: dolore e sofferenza
0: im Tierreich,
1: nel regno degli animali.
0: Es darf uns nicht.
1: Tutto ciò non ci può lasciare indifferenti. Dobbiamo percepire calore e sentire come stanno gli altri. Questa è la preghiera. Questo ci rende liberi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo.
0: An die Tiere.
1: Agli animali.
0: In den Schlachthöfen.
1: Nei macelli.
0: Wir denken an die Tiere.
1: Pensiamo agli animali che vengono allevati per essere poi macellati. Affiorano immagini nelle quali vediamo come vengono spinti nei camion per essere trasportati. Affiorano le immagini. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro cuore. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro plesso solare. E questo sentimento, questa sensazione ci segnala. Dio è amore. Dio è vita. Dio mi chiama. Porta aiuto come ti è possibile.
0: Im Bild entsteht und entwickelt sich die Angst der Tiere.
1: Nelle immagini nasce e si sviluppa la paura che sentono gli animali, le grida degli animali nei macelli, l'indicibile sofferenza che regna nei laboratori di sperimentazione. Essi ci chiamano e ci pregano. Non limitatevi a pregare solo per noi, ma percepite come noi ci sentiamo. C'è uno sparo. L'animale cade, in parte viene appeso ancora in vita. La carne viene preparata e cucinata per essere consumata dall'uomo. Percepite nella preghiera e sentite che pregare significa percepire come si sentono gli altri. Pregare significa imparare. Pregare significa conoscere noi stessi nella preghiera, osservare noi stessi per vedere se siamo indifferenti ai bisogni degli uomini, delle piante, degli animali e della madre terra, oppure se preghiamo in immagini. Pregare in immagini rende sensibili. Pregare in immagini ci aiuta ad accettare la giornata come maestro che ci insegna ad imparare e a riconoscere quali aspetti umani possiamo sistemare. Pregare è un aiuto. Pregare è imparare. Pregare rende sensibili. Pregare ci porta più vicino a Dio. Se preghiamo con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, se si forma in noi un sentimento, veniamo stimolati a liberarci dai nostri aspetti umani ed essere per il Cristo, per il grande amore che nella preghiera ci chiama attraverso uomini, piante, animali e anche attraverso i minerali, attraverso la Madre Terra.
0: Nehmen wir uns noch ein klein wenig Zeit.
1: Prendiamoci ancora un po' di tempo per far affiorare e far crescere in noi una preghiera che scaturisca da noi e che ci mostri cosa possiamo imparare da noi stessi per essere più vicini al nostro grande amore, al nostro vero essere interiore. Rimaniamo per un po' di tempo in silenzio e ognuno può far salire nelle immagini i suoi pensieri di preghiera.

0: Es ist schön zu beten.
1: È bello pregare.
0: Wahres Beten macht glücklich.
1: La vera preghiera rende felici.
0: Beten.
1: La vera preghiera
0: verantwortlich.
1: Ci fa sentire responsabili per il grande tutto, per la madre terra, per tutto ciò che ci circonda. La vera preghiera ci porta più vicini a Dio.

una preghiera a noi tutti. Cercate di pregare in modo simile, come abbiamo potuto sperimentare insieme in quest'ora. Se le persone pregassero in questo modo, riuscirebbero tutte a immedesimarsi nei loro simili e la grande sofferenza avrebbe fine. Poiché chi percepisce e chi si immedesima nei bisogni e nella sofferenza degli altri non farà più cose uguali o simili a quelle che succedono in questo mondo. Per questo vi prego, imparate a pregare di cuore. Queste preghiere sono preghiere che percepiscono la sofferenza degli altri, ci rendono liberi e sensibili e ci danno la forza di penetrare con le nostre preghiere nei cuori di coloro che arrecano sofferenze atroci sia agli uomini che alla Madre Terra. Pregare significa percepire come si sentono gli altri e portare responsabilità. Allora anche le nostre preghiere diventeranno potenti preghiere di ringraziamento e adoreremo la potenza dell'amore.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore o non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt,
1: se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti la fede, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla Terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abendmahls bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Unter unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa.
0: Christus, tu kennst sie alle.
1: Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo. E percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo. La possente unità dell'amore, che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi e improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: Großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, in unserer Welt wird nel nostro mondo c'è sempre più insicurezza.
0: Naturkatastrofen,
1: catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono, sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo, oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso, chi lo cerca con il cuore e con la testa, lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini siamo nella scuola terrena per imparare, proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo. C'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca. Ora percepiamo il nostro corpo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il nostro corpo è più leggero. Ci sentiamo più liberi. Dov'è il Cristo? Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita, è il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del Cristo.
0: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
1: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
0: In unserem Bewusstsein entsteht diese
1: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi. Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi. Cristo, tu ci conosci.
0: Cristo,
1: Cristo, tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo, tu ti irradi nel nostro corpo e ci ricolmi di calore, di luce, della tua forza. Tu ci doni guarigione. Tu ci doni forza. Tu ci aiuti a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Cristo in noi.
0: Christus, wir bitten dich.
1: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo.
0: Du bist unsere Heimat.
1: Tu sei la nostra
0: in
1: patria.
0: Dir ist geborgenheit.
1: In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo, la possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo.
0: Durchflutet unsere Seele.

0: Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo su questa zona del corpo. Cristo, tu guarisci. Attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente. Percepiamo ciò che avviene nel nostro corpo. Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper.
0: A poco a poco il nostro corpo inizia a vibrare.
1: Christus,
0: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione. Il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
0: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
1: Gesunde und kraftvolle
0: cellule sane e piene di forza
1: entwickeln sich in
0: si sviluppano nel nostro corpo.
1: Es ist der heilende Geist.
0: È lo spirito che guarisce, che dirige questi processi e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra la vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire. Cristo ci avvolge.
1: Cristo
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Cristo
0: ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo di guarirci. Ti preghiamo di darci la tua forza. Ti preghiamo di dare sollievo al dolore. Tu ci ami e l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore. Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì. Sì, di tutto cuore. E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce. L'aiuto, la guarigione. Guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori.
1: Und hilft.
0: E ci aiuta.
1: Unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus
0: Cristo
1: in, uns.
0: In noi.
1: In diesem Bewusstsein Christus
0: in questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra. Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio. Percepiamo che un possente sole ci irradia. Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia il suo amore è presente in Lui. Siamo protetti presso di Lui. C'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione, poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa, uno spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore e la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

0: in die große Kraft der Liebe.
1: Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: Wenn das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. E intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del